0: posto?
1: Ma è lui o non è lui? E lui non è lui? Certo che è lui! Muova, facci entrare!
0: Ma certo, le porte sono aperte! Le porte sono aperte!
2: Lascialo dire a me! Questo programma è offerto da
0: Muva.
2: È intitolato da
0: Muva.
2: E si può visitare la pagina 777 di Televideo.
0: Bene.
2: Si chiama Muva Manetta.
0: No, ma è Muva nella casa, raga. È Muva nella casa, Muva nella casa. Allora, oggi sono gasato, godo come un riccio appena nato, per citare un grande poeta, perché giornate croccanti, il sole comunque non ci vuole lasciare, questa notte ci sarà l'equinozio d'autunno, per cui apprestiamoci ad accoglierlo. Io devo dire, sono molto gasato perché oggi sono riuscito, nonostante le varie corse che ho dovuto fare in questi giorni, ad organizzare un essential che mi è stato chiesto da un po', e quindi oggi lo mettiamo in pratica. 393-7366-240 per raccontare le tue storie di ordinaria follia. Io cercherò di metterci un pizzico di magia e chiaramente anche tanta musica. La playlist di Radio Peter Pan è già apparecchiata, per cui partiamo con un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione,

0: tantissima, secondo me già dall'inizio si è sentita una bella energia al 393-7366-240, una grande energia che mi ha fatto esclamare oppo bacco.
1: Buongiorno Mago, buongiorno ascoltatori, in questo martedì un po' estivo, un po' autunnale, un mezzo e mezzo diciamo, comunque Mago dai, bisogna fare qualcosa, che ne so, una petizione scritta, una lettera ai piani alti, che ne so, qualcosa. Hanno dato le due faighe, una a Rocky e una a quello là da Roma, è pure pelato, brutto, piccolo. Come mai? Mago, dammi una spiegazione, perché a te fai qualcosa di scritto, chiedi, che ne so, al Presidente della Repubblica qualcosa, che ti mandano una faiga, sei da solo Mago,
0: cosa
1: mi stai combinando Mago, non è che stai passando Mago,
0: ma io a me è stato dato questo programma in solitaria ed è giusto che me lo porti così, ed è giusto che, cioè, per l'appunto l'ho chiamato Muva nella casa, cioè poi mi arriva, capito, una persona di fianco, non si può più chiamare Muva nella casa. All'interno di Muva nella casa il martedì c'è un appuntamento molto speciale, va in onda dalle 16 alle 16:30 e si chiama Essentials. Andremo a scoprire gli essenziali, che chiaramente sono i brani, sono le canzoni che riguardano un producer, un gruppo, un cantante, un rapper, ok? Facciamo questa mezz'ora di studio, un po' assieme di studio, si va a sentire delle cose realizzate durante il tempo dal protagonista oppure dalla protagonista di giornata e poi si chiacchiera tutti assieme, ok? Oggi mi è stato chiesto, anzi in questi giorni, da un po' di tempo mi è stato chiesto di dire: ma Muva, ma perché non ci racconti qualcosa su un genere musicale nato in Inghilterra che molto spesso proponi? E quindi la gente vuole

0: Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Boombox Tracks. Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Oggi ve l'ho spoilerato presto. Parleremo di drum and bass e non andremo a sondare solamente un artista, ma andremo a cercare un po' di spiegare agli ascoltatori e alle ascoltatrici, che poi siete voi, con un qualcosa della drum and bass, capirci un po' di più della drum and bass. Facciamo un po' questa storia tutta assieme. A proposito di storia, è stato ripreso un disco che faceva

0: chiamavo.
1: C'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia, vero Carol G? Effettivamente. Allora, dobbiamo capire quanta crisi patocchia c'è in questo martedì, che è stato ormai decretato come peggior giorno della settimana, chiamato all'interno della Generation Mortedì, per cui dobbiamo capire quanto segna in percentuale il crisi patocchiometro, che è lo strumento di misurazione di quanta crisi patocchia c'è. Allora, c'è anche un nostro ascoltatore che invece un nostro amico, più che un nostro ascoltatore, un mio ascoltatore, nostro amico, che chiede un consiglio e dice: ciao fratello Muva, mi ha scritto in privato ieri, non sono riuscito però a trovare una risposta. Ciao fratello Muva, ho un favore da chiederti, un grandissimo favore, e poi ti do il permesso di mandarmi a quel paese, ma sono sicuro di poter contare su di te che per non lasciare un Peter Paniano in difficoltà. Da un po' di tempo in radio state emettendo una canzone straniera che come ritornello fa Ninnae. Mi ha scritto così, ma non sono mai riuscito a capire artista e nome per poterla ascoltare. Mi puoi aiutare tu? Io ho chiesto, ma mi dai delle altre indicazioni cortesemente, Alex? Cioè, per trovare questa canzone? Dice: sicuramente una canzone rap, era una canzone a mo' di Fabri Fibra, messa in onda anche stamattina nella fascia della Generation. Però dice che è straniera come canzone, cioè, per cui dobbiamo capire un attimo se qualcuno ha avuto un'illuminazione, ce lo dica, che aiutiamo questo nostro ascoltatore. Voilà.

0: Usher e Florence Herrmann con What a Life, a fra poco con Muva nella casa.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

Cedric Chervon remix qui su Radio Peter Pan. Summertime sadness vuol dire la tristezza dell'estate, cioè quando in estate ti senti triste. Allora, quando ti senti triste in inverno o d'autunno ci sta, fa pandan un po' col tempo che c'è fuori, ma quando sei triste d'estate è brutta, perché vedi proprio il sole, la natura al suo picco massimo al di fuori e tu tristissimo o tristissima dentro. Stavo cercando di capire se c'è crisi patocchia oggi e sembra esserci. Il picco maggiore lo raggiunge Manuel con un 89% di crisi patocchia. Che è successo, Manuel? Ho litigato con...

straniera tipo Fabri Fibra, lui dice, con un ritornello che fa Ninnae. Non siamo riusciti a trovarla, cioè ci ha dato troppe poche indicazioni. C'è chi ci prova e dice, ma non sarà mica Goya quella di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari? No, ha detto tipo Fabri Fibra e soprattutto estera, straniera. A proposito di canzoni straniere, adesso c'è la canzone novità di oggi. Andiamo a Southampton nel Regno Unito, dove rincontriamo Bishitz in questo featuring assieme a Nadia, che si chiama Bird Love.

0: Be Ring My Bell di Aich, potrebbe effettivamente essere quella. Adesso more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to Sister Gloria.

0: mix. More music in the mix.
1: Grazie mille a Sister Gloria. Attenzione, apparecchiatevi, perché nella prossima mezz'ora c'è Essentials e si farà un viaggio all'interno di un genere. Questo genere è la drum and bass. Già ve lo spoilerai prima. A fra poco e pronti e pronte. Let's go!
0: Davvero?

canzoni drum and bass. Benvenute e benvenute ai benvenuti, pardon, all'interno di Essentials. Oggi facciamo un giro dentro al genere drum and bass. La drum and bass è nata subito come jungle, quindi un mix fra ragga, jungle, cioè insomma la Giamaica ha dato molto a questo genere. Però nel 1994 e 95 c'è un piccolo cambio, si comincia a usare l'etichetta drum and bass. Drum and bass, quindi batteria e basso. E per iniziare questo viaggio andiamo nel 1995, inizialmente 1993, poi rimasterizzata nel 1995. Sto parlando di Angel, realizzata da Goldie, personaggio molto molto estremo, sicuramente una delle più

gli assaggini oggi. Altro pezzo iconico che c'è già in sottofondo si chiama Brown Paper Bag, altro assaggino di un altro protagonista ormai iconico di questo genere. Sto parlando di Ronnie Size. Ronnie Size

0: presente appunto con questa canzone. Altro brano che secondo me negli ultimi anni ha fatto circolare molto il genere è dei Kingpin, per l'appunto di della drum and bass. Sto parlando di Chase Status. Chase Status adesso i due producer che un po' detengono il primato della drum and bass. Questa è Badadan.
1: Badadan, badadan, badadan. Anyway we see them we a bang pan another one. Boss up 4-5 Nanko 1 Remington. Any boy this ball a turn him in a Killington. Bad man you know we vibes can done. Vibes can done, we kill a sound wife a fun.

tentarvi. Comunque facciamo dei salti temporali. Avete capito che la drum and bass può essere mischiata a vari generi e ce l'hanno dimostrato anche i Pendulum quando remixarono Voodoo People, classicone dei Prodigy. Questa canzone fece veramente il delirio.

oggi facciamo di tutto un po' perché il tempo è poco e io voglio farvi un po' notare com'è cambiata la drum and bass del tempo, genere che si presta molto all'imbastardimento, se vogliamo. Questa è la leggendaria Voodoo People nel mix dei Pendulum. Chiaramente i protagonisti sono i The Prodigy. E a proposito di come si può mischiare la drum and bass assieme ad altri generi, questa credo che sia l'unica canzone che ho trovato che vede country assieme alla drum and bass. Questa è una putenza, Justin Oakes assieme a Andrew Hellier con Better Than Gold. Questa te la devi godere.

canzone molto energica che potremmo definire quindi drum and bass jump up. Adesso ci calmiamo un attimo perché arrivano Ned Sky assieme ai Rudiment.

0: dagli inizi, quindi dai nomi che hanno reso grande questo genere, quindi appunto l'approccio di Goldie, l'approccio di Adam F, l'approccio di Ronnie Size, fino a farvi sentire delle tipologie diverse di come si è evoluta poi la drum and bass nel tempo.
1: You rock the microphone.
0: Ok, grazie. TVB. E poi
2: Basso.
0: Ah, Baxo,
2: questa è cultura musicale, ma questo certo. È muva nella casa.
0: Ma certo, ma Marco lo sa assolutamente. C'è anche chi mi dice: non dimenticarti questa canzone, non dimenticarti quell'altra, non dimenticarti Sientelo. Allora, dobbiamo fare un percorso molto rapido, molto veloce. Dopo ascolteremo degli altri messaggi, ma vorrei chiudere con una delle mie canzoni preferite dell'ultimo anno. Cioè, questa l'ho consumata perché secondo me racchiude proprio l'essenza della drum and bass originale, nonostante sia molto molto recente. Edex e Maverick Sabre, Let Go.

0: Lo dice meglio lui, a fra poco con Muva nella casa. Peter
1: Pan. Onda di energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan, ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre, dalle 21.30, Peter Pan 90210 alla Festa di Apoenta. In console, DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 90 2000 e l'animazione del Peter Pan 90210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 90210, Festa di Apoenta. Castelminio di Resana, Treviso.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: avere il potere dell'ultima mezz'ora scarsa passata assieme, lo puoi sfogare al 393-7366-240. Ho detto sfogare, volevo scrivere, perché sfogare al trademark all'interno della radio. Allora, ci sono stati molti complimenti, molte persone che hanno gioito di questo Essentials, e io devo dirvi grazie, raga, grazie, perché mi date la possibilità poi di andare a ripescare tutte queste cose, di ripresentarvele, di comunque cercare di darvi anche un po' a spizzichi e bocconi, in una maniera un po' caotica, però degli stimoli in più per andarvi a ricercare della musica che potrebbe piacervi. Come per esempio devo ringraziare anche chi mi dice: ciao Muva, mi ricordo ancora quando ho sentito per la prima volta Better Than Gold, perché l'avevi messa come perla del Pirla che parla, mi è piaciuta subito e mi piace ancora. Per cui anche questa memoria che poi negli anni ci portiamo appresso, devo solo ringraziarvi. C'è lui che dice:
1: uè Muva, ascoltami, sì? Come molti ascoltatori come me, sì, si stanno appassionando di drum and bass grazie a te, dato che ti ascolto ormai tutti i giorni.
0: Voglio bene.
1: E non avresti una playlist, un link, qualcosa di drum and bass, appunto, sullo stile di quella che stai suonando adesso?
0: Quella un po'
1: non
0: più,
1: non so, magari qualche ascoltatore che ascolta su Apple Music, che io uso quella, se mi può condividere un link dove ha drum and bass, che riesco a farmi una playlist carina e mettermela anche in macchina, perché sì, bello, ma non ho la radio in macchina, ho solo il CarPlay.
0: Ok, allora facciamo così: se tu hai una playlist drum and bass di fiducia, io gliela inoltro. Comunque ti consiglierei, per avere un'infarinatura generale intanto, di andare ad ascoltarti tutti i dischi di Chase Status. Chase Status hanno prodotto un po' la qualunque, uscendo anche dal genere, per cui vatti ad ascoltare loro e poi capirai anche che tipo di drum and bass ti piace, perché ce ne sono diverse. La Liquid, che è più viaggione tranquillo.

un tipo di marijuana, no, non credo che esista, non credo che esista la ganja jump up, però esiste la drum and bass jump up, che è quella un po' più da festone, un po' più da festival, come si suol dire. Allora, io spero che in questo viaggio siate stati meglio di Klaus Jørstad. Chi è Klaus Jørstad? È un 45enne proveniente dalla Norvegia e sembra che si sia incastrato i testicoli all'interno di uno sgabello Ikea. C'è questo sgabello Ikea, no? Con questi buchi grandi come prugne, lui ce li aveva in doccia e si è incastrato un testicolo dentro e quindi ha passato, insomma, una brutta mezza giornata. E spero che siate stati almeno meglio di lui ascoltando questo speciale. E a proposito di speciale, io ve l'ho detto in questi giorni, mi piacerebbe fare uno speciale anche sull'occulto. E di occulto, che non è una bestemmia, ma è di occulto. Di occulto parla anche la canzone Goya di Fabri Fibra assieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Ti chiedi se gli artisti sono finti, credi alla Chiesa o al Codice Da Vinci? Mi mancheranno questi palchi quando l'intelligenza artificiale sarà il comando. Che bel lavoro, adesso salto chiaramente nel testo, che bel lavoro, leggi chiaro questi testi come il nome nelle vittime di Epstein. Allora, l'internet ci dice che questa canzone è una canzone che esplora il lato oscuro del successo, la spettacolarizzazione della cronaca nera e la spietatezza dell'industria musicale. In realtà questa canzone si pone anche una domanda che dice: ma come mai tutti questi qua che stanno un po' rompendo i maroni alle discografiche improvvisamente muoiono? Cosa so?

i salti dall'altissimo al bassissimo, quindi dai maroni di Klaus Jørstad incastrati in uno sgabello Ikea ai grandi complotti del mondo. È così questo programma, è così finché me lo faranno fare. Allora, vi voglio ricordare, prima di lasciarvi con la perla del pirla che parla, vi voglio ricordare l'appuntamento di venerdì 25 settembre, a.k.a. questo venerdì, con Peter Pan alla Frasca 2000, Ponzano Veneto, Treviso, dalle 19, opening Jarno DJ, a seguire in console Marco Baxo, e poi sempre venerdì sera Peter Pan 9210 alla Festa de Apoenta, Castelminio di Resana, Treviso, dalle 21, DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e l'animazione 90210, per l'occasione un po' lenta. Allora, tutta l'animazione, giustamente. Allora, ci lasciamo con una canzone. Visto che mezz'ora a volte è poca, mezz'ora per alcuni è un'eternità, ma a volte è poca quando si parla di musica, allora vi voglio lasciare con un'altra canzone di Chase Status. Chase Status hanno composto un sacco di dischi, dagli EP un po' più underground ai dischi che hanno strizzato un po' di più l'occhio al mainstream. Loro hanno realizzato canzoni come Baddadan, che abbiamo sentito prima, bella energica, bella di punta. Utenza. E adesso invece io vorrei proporvi Time assieme a Delilah.

0: Per Mufonida!
1: Molto bene, molto bene. Vi lascio con il DJ Maxwell e Lady Ellen con Peter Pan 90-210. A domani, ciao!

0: a tutti i Peter Paniani. Ma siete mai stati in Brusa?
1: Sì, un sacco di volte. Sì.
2: Noi la Brusa.
1: Peraltro con questo settembre deve essere anche molto bella la Brusa.
2: Sì. Poi noi che siamo persone che hanno la mente un po' aperta abbiamo praticato la Brusa anche per non solo per fare dei DJ set ma anche per fare
1: scambismo?
2: Sì.

0: selvaggi. Non è nuova questa sigla.
1: Stai scherzando?
0: Non lo sto scherzando. Sono
1: tutte quelle che sentirai d'ora in poi.
0: Non è vero.
1: Sono tutte nuovissime.
0: Ma non è che mischiando i paesi.
1: Ma se il DJ Max è da una settimana che ci lavora.
0: Avete tutta l'estate.
1: Si è preso indietro con le classifiche perché è concentrato solo sulle nostre sigle.
0: Ieri hai detto tutta l'estate.
1: Guarda che la prossima sigla che sarà pronta domani sarà dedicata a tutti i paesi friulani che finiscono con acco.
0: Dai, l'abbiamo già fatta.
1: No!
0: Sì, non l'abbiamo già
1: fatta. Tutti, ci saranno dentro tutti.
0: Mezz'ora di sigla.
1: Più o meno.
0: Va bene, selvaggi, come sempre, se qualcuno qualcosa oggi ha fatto incazzare, voi ci lasciate un radio al 393-7366-240 e ne parliamo. Amici automobilisti, purtroppo a 13, direzione Padova.
1: Aia.
2: Buonasera, Peter Pagnani, infotraffico, incidente sulla A13 tra Terme Ugane e Padova Sud in direzione Padova.
0: Lolololo.
3: Attenzione, no

0: non passa giorno, amici selvaggi, che non ci sia un italiano che si lamenta per questo motivo e propone questa soluzione.
1: Sono passato davanti a un distributore e c'è scritto che il diesel è a 2,34. Ma i nostri amici camionisti che una volta scioperavano per 10 centesimi in più, adesso che pagano la benzina,
2: per
1: scusate,
2: il
1: diesel,
2: per
1: il quasi 2,40 euro e sono lì tranquilli, no, tutto bene, tutto a posto. Cioè, voi che tanto dite che se vi fermate voi non arriva più il cibo, non arrivano più le birrette, ma fermatevi cazzo, avete il potere di bloccare l'intera nazione, e invece guardali lì in autostrada tutti in fila in prima corsia, tutti buoni, tutti bravi, con la benzina quasi a 2,50.
0: Ma basta con questa storia che dite, camionisti, ve l'hanno già spiegato, quando aumenta la benzina aumentano lo girano sul trasporto e aumenta il prodotto finale.
2: Voi che avete il potere avete sempre il motore acceso.
0: E comunque, visto che parlavate sempre, si parla sempre, dovevo fare come i francesi. Sì. Di recente sono tornati i così già, come si chiamano? Quelli con le pettorine gialle, come li chiamano? Sì, sì.
2: Quelli che si incolorano la strada?
0: No, ma che in Francia, che fanno casino.
2: Ah, ok, ok, ok. Ah, vedi, lì sono tornati.
0: Sì, sì, sono tornati a far casino.
2: Invece da noi?
0: Niente,
2: non c'è nulla da noi.
0: No, niente.
2: Vabbè, 393-736-740, ascoltiamo anche.
0: Lui si lamenta di un rinco col computer.
3: Una aveva dimenticato la password del PC, gliela resetto, gli dico rimetti la password entrambe le volte, uguale, quando hai messo quella che ti ho dato io, e niente, non la mettevo uguale, si lamentava che era colpa del PC. Lolololo.
2: Una password friulana, dimmela, cosa potrebbe essere?
0: Alore.
2: Alore.
4: Peter Pan!

0: tutti che aspettano che qualcun altro risolva la situazione. Aspettiamo, aspettiamo. A pecora! Beh!
1: L'abbiamo già detto che lo sfogatoio sta per organizzare una rivoluzione?
2: Sì, sì,
1: ah,
2: sì,
1: l'abbiamo detto.
2: Sì, in divano.
1: Amici rivoluzionari, tenetevi pronti.
2: Esatto, la facciamo in divano, in digitale. Cioè, abbiamo.
1: Amici rivoluzionari, state svegli.
2: Abbiamo assunto degli hacker che faranno una rivoluzione digitale. Amici, noi dal divano dovremmo parteciparvi, ma dal
1: selvaggi
2: divano.
1: Selvaggi rivoluzionari, dormite svegli, che presto facciamo la rivoluzione, ve lo dico. Comunque, come volevasi dimostrare, il camionista risponde come avevo detto io. È così, cioè.
3: Selvaggio, tu che tanto dici che parli a cazzo,
2: mi capisci?
1: No, no.
3: E voi camionisti, voi trattoristi, sì. Ma tu sei operaio, sei rappresentante, cosa sei? Fermati che tu, che dopo se noi scioperiamo, ti rompiamo le palle a te per strada, perché facciamo il blocco, quando ci gira il cazzo veramente, no? E dopo ci insulti perché devi andare a lavorare a portare a casa il tuo stipendio per pagarti la rata dell'auto, per farti vedere bello, perché è importante l'immagine, vero? Ricordati che noi aumenta il gasolio, aumentiamo il prezzo del viaggio.
1: Eh sì,
2: ecco.
3: E lo paghi pure tu il prezzo del viaggio più alto.
2: E per risparmiare alle rotatorie non scalano le marce, non frenano, vanno via dritti, tanto sanno che noi non gli andiamo addosso, perché così risparmiano nei consumi per la ripartenza, perché se non frenano poi riaccelerano, consumano meno. Ho detto qualcosa sbagliato? Perché?
1: Dai. Dai.
2: Ti giuro che faranno così,
1: dai.
2: Non l'hanno

0: Raggi, ancora a parlare di benzina, qui non si parla mai di patate. Quanto costano le patate?
1: Sono aumentate? Sono già aumentate?
2: Dipende quelle patate, ce ne sono di tanti tubi.
1: Il tubero.
2: Le nostrane.
1: Io.
2: L'americana.
1: Sono un po' aumentate?
2: Le africane.
1: Tu dici?
2: Le russe, cioè ce ne sono un sacco di patate.
1: Patate russe? Io non ho mai sentito. La Russia non è produttrice di patate, la Russia.
2: Di altri tipi di patata.
1: Ma di che stai parlando? Stiamo parlando di patate diverse.
2: Di patate in generale.
1: Stiamo parlando di patate diverse. Comunque, amici, abbiamo i primi selvaggi che propongono.
2: L'insalata russa è fatta con la patata russa.
1: I primi selvaggi che propongono soluzioni. Amici, questa è una. Ribelliamoci.
3: Dal 19 novembre lockdown per 2 mesi.
1: Vedi?
3: Allora, dal 19 novembre dobbiamo stare in lockdown per 2 mesi.
2: L'ha già detto lui.
3: Nessuno deve far benzina.
1: Vedi?
3: E così rimaniamo a casa a giocare al GTO.
1: Vabbè, adesso
2: perché
1: però.
2: Perché 19 novembre proprio?
1: Non lo so, lui però dal 19
2: qualcosa che noi non sappiamo.
1: Si chiude in casa a giocare a GTA, va bene?
2: Sì.
1: Amici, ci trasferiamo a Pordenone perché all'asfaltatore che stiamo per sentire, sentite cosa è appena successo.
4: Prego, prego, selvaggi, buonasera. Pordenone, 30 minuti fa, zona Mulino, stavo scaricando le macchine per asfaltare la strada, tutte le macchine sui marciapiedi in doppia fila parcheggiate, arrivano i vigili, mi hanno fatto la multa per intralcio al traffico lavorando per il comune. Stiamo asfaltando per il comune, qua stiamo deragliando con la testa alla grande. Io sinceramente non mi capacito più.
2: No,
4: assolutamente si sta deragliando completamente.
1: Basta.
5: Radio Pidulpa.

0: Amici, ci trasferiamo nelle Marche perché il selvaggio marchigiano che stiamo per sentire è d'accordo con quello che ha detto il camionista prima.
1: Ragazzi, buonasera, Loredano dalle Marche. Voglio pensare che state parlando del gasolio.
0: Sì.
1: Sì, sì, comunque è vero, la storia che sta dicendo il ragazzo sugli ademopolisti camionisti, che se bloccate tutto c'è qualcuno che continua a girare, poi lì escono fuori le cagnare. Sì, sì, ma è vero, quando facevano lo sciopero gli autisti, le macchine volevano passare e venivano fuori i casini lo stesso. Quindi bisogna essere uniti, mezzi grandi, mezzi piccoli e mezzi più piccoli.
0: Perché alla fine gli automobilisti sono un po' rompicoglioni.
2: Perché sono la massa, quindi dentro la massa c'è tanta anche ignoranza.
0: Ma a proposito di automobilisti, amici, stiamo per parlare di elettrico.
3: Buongiorno ragazzi, una domanda, ma dove sono finiti tutti quelli che dicevano l'elettrico qua, l'elettrico là? Oh, 10.000 km, ho speso 150 euro di benzina io, con la plug-in, ciao ciao.
2: Ah, dice con la plug-in, è un'ottima soluzione anche quella.
4: Peter Pan!
2: Sarebbe lì, cioè, tipo la Toyota.

0: scioperare i camionisti, non facciamo scioperare le MILF col SUV.
1: Quante saranno male?
0: MILF col SUV. Col SUV.
1: Col SUV.
0: Col SUV. andate a show, fermatevi. Non muovete. Ma che creano disagio.
1: Quello sicuro.
0: Beh, certo.
1: Quello è sicuro.
0: Cioè, si fermano le scuole perché i bambini non vanno più a scuola. Si fermano le scuole di danza perché non vanno più a danza. Le scuole di calcio perché non vanno più a calcio. Le piscine perché non vanno più a piscina. Il tennis perché non vanno più a tennis. Ma che si blocca la MILF col SUV. Ciao. Si trovano un sacco di attività.
1: Hai un'ora e mezza di tempo per trovare un'altra soluzione, va bene?
0: Ok. Puntiamo con le MILF col SUV.
1: Nel frattempo, amici, lui dice che ci sono aziende di trasporti che fanno contratti con pompe di benzina per pagare meno.
2: A me risultava diverso. A me risultava che le aziende di autotrasporti fanno dei contratti per avere il gasolio a meno soldi. Poi magari mi sbaglio, però io la sapevo più così.
1: Io sapevo che aumentano il trasporto e quindi ciao.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: What?
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Brucia.
1: Canzone di Black Eyed Peas del 2011, Just Can't Get Enough. Non tra le più popolari.
0: No, no, direi di no, direi no.
1: Esatto, anche potremmo anche fare a meno di metterla.
0: Anche sì, sì, anche sì, anche sì.
1: Molto bene.
0: Va bene, secondo quartino di sfogatoio, amici selvaggi, co-conducete insieme a Federico Marco. Il numero è il 393-7366-240 per lasciarci un audio. E prima di tornare a parlare di quello di cui stiamo parlando.
1: Sì.
2: Ciao. Non so se avete già parlato di questo argomento, comunque solo 10.000 euro di multa alla Juventus perché i quattro coglioni che si sono girati di spalle quando stavano onorando una leggenda come Mazzola.
1: Ho capito, però tu parli da interista.
0: No, non è interista, ma io dico una cosa, questa è la classica cosa italiana, perché con una soluzione semplicissima ne uscivano tutti benissimissimo. Bastava che la Juve da spasse per tutta la vita quei coglioni, ci faceva bella figura la Juve, era da esempio per tutti i tifosi in generale,
1: e non pagavano,
0: erano tutti contenti. La multa è di 10.000 euro alla Juve, è come se a me e a te la fanno di un euro, è la stessa cosa.
1: Di debiti a Juve.
0: Ma vabbè, ma 10.000 euro sono un euro per noi, sì. Quindi ci facevano tutti la bella figura, erano tutti contenti, invece no, l'abbiamo risolta con una multa di 10.000 euro. E che cazzo gliene frega la Juve o i tifosi di sta cazzata?
1: Ma magari la Juve ha fatto qualcosa nei confronti dei loro tifosi?
0: No, ha scritto sui social che si dissocia, poteva identificarli e facciamo tutti una bella figura.
3: Peter Pan.

0: Raptors, perché ogni settimana uno di voi riceverà poi a casa una bella maglietta di Radio Peter Pan, e poi anche uno di voi sarà sorteggiato una volta al mese per avere un passaggio, sempre se voi vorrete avere il passaggio, ad un evento di Radio Peter Pan.
1: Molto bene, tornando all'argomento sciopero dei, l'inutile sciopero dei camionisti.
2: Ciao Baxo, ciao Fedro. Mi ricollego al discorso del carburante, che i camionisti dovrebbero fermarsi. Sì, fino a un certo punto, perché il 99% dei camionisti che vedi sono dipendenti, quindi del gasolio e del prezzo del carburante gliene interessa poco, o comunque paga la ditta, chiaramente. Paga la ditta, paga il consumatore finale, come i padroncini aumentano la tariffa del viaggio, quindi sempre il consumatore finale paga di più. Io sono autista dipendente, quindi il gasolio per me può costare anche 5 euro al litro, tanto lo trasporto gasolio e benzina, quindi ciao. Capirai.
1: Ciao ciao. Lololo. Ma amici, come sempre, ogni problema ha una soluzione. E lui l'ha trovata, sì, è la
0: meglio di quella delle MILF?
1: Molto. Ah. E la condivide con noi, amici.
3: Basta fare l'impianto GPL. Io ho il CLA, il Mercedes, con impianto GPL. Il fiorino per andare a lavorare, impianto a metano. Ecco. Mia moglie, la Clio benzina, con impianto GPL.
1: E dai, no, e mettete questo impianto a GPL.
0: No, sono dei fan del GPL.
4: Sì. Attenzione, non

0: le canzoni dance house con i cori.
1: Ah sì?
0: Questi cori un po' anni 70, un po' l'abba, un po' l'abba.
1: Sì.
0: E tutte canzoni con il coretto, con il coretto. Vabbè, la tendenza del momento. Bella, molto bella, molto. Questo fashion un po' vintage.
1: Amici selvaggi, i prossimi due, ve lo anticipo già, non sono complottisti, va bene? Però si sono fatti un'idea, ok? Sentiamola.
2: Ragazzi, contro questo caro carburanti a me viene da pensare male, visto che hanno prodotto milioni di autovetture elettriche senza riuscire a venderle perché nessuno le vuole, hanno inventato questa guerra,
1: dai,
2: tutte queste scuse per far limitare i prezzi del carburante alle stelle e obbligarci a passare all'auto elettrica. Io la vedo come una costrizione forzata a portarci dove vogliono loro, quelli che governano il pianeta.
0: Hai capito?
1: Ma
0: quelli
1: non è...
0: che governano il pianeta, i governatori del pianeta, caro Fedro, che sono?
1: Non lo so, io purtroppo
0: non lo
1: so. Però sono per me. La Pepsi hanno detto?
0: Rockefeller.
1: Ma te dici Rockefeller, non è vero Rockefeller. Comunque no, anche lui.
0: Pazzo però.
1: Esatto. Comunque anche lui ha un'idea più o meno simile.
3: Selvaggi, ciao. Praticamente lo Stato ci sta portando ad acquistare tutte auto elettriche, perché il futuro sarà quello, quindi stanno aumentando la benzina a sproposito per indurci a comprare. Quando la maggior parte avranno tutti la macchina elettrica, dopo aumenteranno la corrente, perché da qualche parte te la devono sempre mettere in quel posto, quindi o prima o dopo ti arriva lo stesso, tranquilli.
1: Oh, magari hanno ragione,
0: Cioè, non è dico... facile, basta comprare adesso un'auto elettrica. Appena tutti ce l'hanno, compri quella benzina.
1: Ma non sono azioni di borsa.
0: Che c'entra adesso?

0: chiedi scusa a tutte le MILF col SUV per l'audio che stiamo per sentire, dai.
1: Chiedo scusa alle MILF col SUV che io stimo tantissimo e alle quali anche do una tanta responsabilità, perché potrebbero
0: Non esagerare, che si capisce che non lo penso.
1: Scioperando, tutte le MILF col SUV potrebbero bloccare l'aumento della benzina e del gasolio.
0: Se insisti si capisce che non lo pensi. No, comunque, donne amiche MILF col SUV, vi chiedo scusa.
2: Comunque non vorrei dire, ma la MILF col SUV crea più disagio quando si muove che quando tiene il SUV parcheggiato a casa.
0: Chiedi scusa, per
1: maschilista cavernicolo con la clava in mano che alla sera ti riscaldi col fuoco.
0: Si capisce che non lo pensi.
1: No, non lo penso, vabbè, è cavernicolo, dai.
0: Esageri. Attenzione, perché lui dice una cosa che io non sapevo, è che molti in auto e camion usano gasolio agricolo.
3: Vabbè. Cari selvaggi, sai quante persone che girano con le macchine e i camion con il gasolio agricolo? Hai voglia!
0: È vero, si può fare.
3: Ce n'è tanta di quella gente lì.
1: Si rompe il motore.
3: Sai cos'è, va a litro il gasolio agricolo? A 1,60 euro.
1: Abbiamo via quei trattori allora, dai!
0: Ma lui ha detto anche auto però.
1: Ma sì, però no, si spore, no, rovini la macchina. Sì, sì, sì. Ragazzi, la rubrica dei Minottari.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronto?
0: Belotti?
5: Sì.
0: Sì, ciao, sono Mario, sono scambista, ho visto che sei nell'elenco degli invitati alla festa stasera lì a Fiero.
5: Dove?
0: E niente, volevo sapere se quella della foto, tua moglie, la tua fidanzata, la tua compagna, veniva stasera così.
5: Ma la festa?
0: A festa dei scambisti.
5: Ma chi sei?
0: E io sono Mario, dai, sono scambista pure io.
5: Che scambista?
0: Sì, stasera lì a Fiero c'è la festa, no? Ho visto che sei nell'elenco degli invitati.
5: Ma io? Non ci sono io, ma scherzi?
0: Vai, ci sarà tua moglie allora, meglio.
5: Ah, non lo so.
0: Sì, no. Sì, è meglio, farò incularella con lei allora.
5: Ma vai a farti inculare te.
0: Ma scusa.
5: Ma che cazzo sei te?
0: Io sono Mario, uno scambista.
5: E io con gli scambisti non ho niente da fare, che cazzo vuoi da me?
0: E se nell'elenco degli invitati alla festa stasera lì a Fiero?
5: Ma vai a farti inculare, non rompermi i coglioni.
1: Maschi,
0: Ma perché metti giù il telefono, scusa?
5: Chi sei?
0: Io sono Mario.
1: Mario.
0: Sono Mario, sono uno scambista, ho parlato 2 secondi fa.
5: Scambista di chi?
0: Scambista di mogli.
5: Ma quale scambista di mogli? Che cazzo c'è da lì?
0: A Belotti.
5: Vai Belotti.
0: Se stasera viene la festa, io ti do la mia, tu mi dai la tua, facciamo incularella.
5: Dai, cretino, non c'è il telefono lì, bambit.
0: Ma perché, scusa, non capisco.
5: Va a parlando al culo, va bene? Va a parlando al culo.
1: Questo ti è chiaro?
0: Sì, sì, sì.
4: Peter Pan!

0: regalare un bel SUV, perché lei sarebbe perfetta come MILF col SUV, che ha la Lancia Y.
1: Chi?
0: La Fassina. La Fassina sarebbe la MILF perfetta.
1: Ma se ti metti 3-4 cuscini sul sedile, lui
0: capito,
1: ci arriva.
0: Ma la macchina non è un SUV, è la macchina. Cioè,
1: no, gli prendiamo il SUV e se lei non ci arriva gli mettiamo dei cuscini sotto.
0: Ah,
1: così.
0: Quello sì, sì, quello sì, quello sì, sì, quello
1: da
0: sì.
1: Fuori sembrava un donnone.
0: Un donnone, allora è una milfona perfetta.
1: Amici automobilisti.
0: Poi arriva incazzata, lei è sempre di corsa a scuola, lancia il bambino. Cioè,
1: come lancia il bambino?
0: Che proprio che arriva col SUV arrogante davanti alla scuola.
1: Un corriere di Amazon.
0: Sì.
1: Amici automobilisti, l'abbiamo sentito a inizio puntata, quindi un'ora fa, ma evidentemente non è cambiato nulla. A 13 direzione Padova.
2: Ciao Peter Paniani, autostrada 13 direzione Padova, dopo Monselice, coda.
1: Grazie dell'info. E poi, tornando all'argomento autotrasportatori, lui dice che hanno come ha detto, degli aiuti di Stato.
3: In teoria gli autotrasportatori dovrebbero avere già degli aiuti di Stato, nel senso che il governo ha varato una manovra di aiuto per gli autotrasportatori conto terzi. Dice. Restano fuori tutti quelli che hanno il camion per uso proprio nella ditta, tipo gli edili e quant'altro, però se l'amico rivoluzionario ha la soluzione la porta in piazza, se ha solo voglia di rompere i coglioni, uno in meno che se ne stia a casa.

0: del 2015?
1: È uno dei soci del Calcio Venezia?
2: Certo che sì.
1: Sei sicuro?
2: Sì. Ha messo un sacco di soldi lui sul Calcio Venezia.
1: Addirittura?
2: Sì.
1: Investiti bene, mi sembra, no? Sarà contento dell'investimento.
2: Ma non lo so, dai, è presto per dire, hanno perso solo 5.
1: Ma salutiamo il presidente del Venezia, va bene? Che ci ascolta tutte le sere.
2: Hanno perso solo 5 partite di fila, ma sì, non è una tragedia, no, è successo di peggio nella storia.
1: Sì. Va bene, velocemente, prima di andare in pausa, proprio perché parlavamo di calcio.
3: Ragazzi, DNA Juve, DNA Juve, e così chiudiamo il discorso. Questo è il DNA dei bianconeri, Gobbi.
1: Poco fa parlavamo dei 10.000
2: e volevamo evitare il calcio stasera.
1: Dai.
2: Andiamo in pubblicità.

0: Marco Ante e Anamena.
1: Addirittura.
0: Perché in coppia avevano fatto due o tre canzoni molto belle, poi si sono divisi.
1: Si sono scoppiati.
0: Un po' spariti.
1: Terzo quartino di sfogatoio selvaggi, co-conduce insieme a noi 393-7366-240 è il numero per lasciarci un audio. Siamo o non siamo un programma democratico?
0: Sì.
1: E allora amici, ci sono i tifosi juventini arrabbiati con quello che vi ho appena detto, però sono tifosi juventini che non ci hanno sentito ieri, li sentiamo e poi gli rispondiamo.
2: Ciao selvaggi, allora riguardo il discorso della Juve, io non condivido assolutamente quello che hanno fatto, perché dovevano guardare davanti e portare rispetto, quindi assolutamente. Detto ciò, che reato avrebbero compiuto? Perché si sono girati di spalle, nessuno ha insultato, nessuno ha fischiato, tant'è che
0: forse
2: appunto,
0: hanno fischiato.
2: La multa è stata irrisoria. Sono solo girati, quindi io se vado allo stadio non posso girarmi, non posso andare al bar. Sono d'accordo che è una mancanza di rispetto sbagliata, però che reato avrebbero fatto? Niente.
1: E poi la signorina aggiunge questa cosa.
0: È juventina?
1: Sì, sì.
0: Ma dai.
3: Scusate, e quando la Juve ha fatto il minuto di silenzio per Giovanni Agnelli e gli interisti hanno urlato uno in meno, lì andava tutto bene?
0: È andata così?
1: No, no.
3: Ma va là.
1: No, dico, non andava bene, ha ragione signorina, ma infatti ieri l'abbiamo detto, i tifosi del genere sono in tutte le squadre. E anche ai tempi andavano da spati e basta, e avremmo
0: quella
1: fatto.
0: Quella volta lì l'Inter prese una multa.
1: Non me lo ricordo, però sono multe che non servono dopo che gli dai 10.000 euro.
0: Sozzoli.
1: Ma è così, cioè.
0: Giustizia, guarda.
1: Lolo.
0: Vabbè, 393-7366-240.
4: Radio Peter Pan.

0: Allora, Selvaggi, il vostro collega co-conduttore autotrasportatore ha una domanda da farvi.
1: Vai.
2: Carissimi, buonasera. Allora, parlo da autotrasportatore, no?
0: Sì.
2: E io ho una domanda per tutti, per l'italiano medio in generale.
0: Falla.
2: Ma perché vi ricordate dei camionisti solo quando volete fermare l'Italia, volete fare quello? Perché
1: quello,
2: vi ricordate
1: quello
2: solo in quei momenti? Ma perché non andate a chiedere a loro com'è la situazione generale degli autotrasportatori? Piazzole di sosta di merda, la gente è costretta a cagare in autostrada, non ne parliamo dello stipendio da fame e le ore a gogo.
0: Lololo.
1: Per questo dobbiamo puntare allo sciopero delle MILF col SUV. Anche quelle bloccano mezza Italia.
0: Quando usano il SUV?
1: Beh, sì, se stanno fermi col SUV, sai quante attività non vanno avanti.
0: Sì. Ma amici, come detto prima, ogni problema ha una soluzione.
3: Quella Peter Pan, buonasera, la soluzione ce l'ho io. Io faccio sempre 20 euro, che cazzo me ne frega quanto ho? Vabbè. Io spendo sempre gli stessi soldi.
1: Però fai metà strada.
3: Basta, ho risolto il problema.
0: Sì. Basta fare sempre 20 euro, no?
1: Capito, però fai metà strada rispetto all'anno scorso.
4: Radio Peter Pan. Next event.
1: Questo venerdì 25 settembre, Peter Pan 92.10, è la festa di Appointa Castelmino di Resana. Dalle 21, Maxwell, Lady Ellen, Rocky Animazione 92.10. Poi domenica 27 settembre c'è il Peter Pan Impatto XXL all'antica Fiera del Tresto, Spedaletto Euganeo, provincia di Padova, dove ci sarò io insieme a Salvo Gagliano, Emma Rossato e il performer Rocky. Radio Peter Pan è anche media partner della manifestazione dal 25 settembre al 4 di ottobre. Poi saremo presenti io e anche Fedro, insieme anche a Marco Boff e a Monica Morgan, alla Peter Pan Round 51, aeroporto di Strana Treviso, sede del 51esimo stormo dell'aeronautica militare, evento solidale. 5 o 10 km? Io e Fedro ovviamente 10 km.
0: Io ho detto, io mi ho scritto per la 11.
1: Vabbè, tu puoi partire anche un po' prima.
0: Sì,
1: fare,
0: sì,
1: fare
0: mi fermo
1: la...
0: dopo, vediamo.
1: Se tu c'hai passo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: passo
0: sì
1: c'hai, per esempio?
0: È un bel passo.
1: Sì, ho capito. Cioè,
0: ma
1: tipo,
0: bello, eh?
1: Cioè, tipo,
0: a vedermi, ma... dici, guarda quello come cammina bene.
1: No, no, mi intendo il passo.
0: No, no, un bel passo, io cammino
1: a chilometro, quanto fai?
0: Spalle larghe,
1: 4,20.
0: Inspiro.
1: 4,30.
0: Respiro, un bel passo.
1: 7.
0: 8.

0: non è che tutti quelli che la pensano diversamente da noi sono complottisti, eh?
1: Raga, questi qua del complottismo non stanno bene, ma proprio per niente, raga.
0: Hanno un'idea diversa dalla nostra, non è che sono tutti complottisti, eh? Sentiamo l'Emiliano Romagnolo cosa ci vuol dire.
2: Ciao selvaggi, ma se uno non ha i soldi per comprarsi questa cazzo di auto elettrica di merda, possono fare a meno di fare questi rincari del carburante. Alla fine sai cosa succede? Che andiamo tutti a piedi, porca troia.
0: Lololo.
3: O in bicicletta. Io continuo a dire bicicletta, se fai meno di 10 km per andare a lavorare al giorno.
0: La cazzata ce l'ha già detta, ti abbiamo spiegato che è impraticabile, quindi.
3: Perché?
0: Ma perché dai, uno non va a lavorare in bicicletta per un miliardo di motivi, dai.
3: Ma
0: comunque amici, non è che l'auto elettrica risolve, perché l'elettricità costa, eh.
4: Ui, mica ti regalano un pieno di corrente, eh. Guardate che da paghi, eh, un pieno di per la macchina elettrica, altro che regalo, qua la paghi.
3: Ma lui si è messo tipo...
0: Sì, per non farsi riconoscere.
3: Ah, ok.
0: Per non farsi riconoscere,
3: ha messo qualcosa davanti alla bocca.
0: E comunque amici, se andiamo tutti in elettrico, poi le accise sulla benzina.
5: Ciao raga, mi sorge solo una domanda, tanto ci vogliono, come dicono tanti, a portare a passare tutti all'elettrico, dopo le accise su che cavolo ce le mettono? Spiegatemelo un po', che sono curioso.
3: Vabbè, secondo me ne trovano anche le accise sulla guerra in Etiopia,
0: ma poi in Trezzi inventano qualcosa, eh.
6: Peter Pan.

0: ai coretti.
1: Ti piace, eh?
0: Sì, questi cori, sì.
1: Comunque dicono che non è vero che il gasolio agricolo rovina i motori.
2: Allora, ragazzi, non è vero un cazzo che il gasolio agricolo rovina le macchine. Sicuri? Ha solo un altro colore, ma non rovina le macchine.
0: Lasciamo dire i meccanici.
2: Perché i John Deere di adesso sono più delicati di una Ferrari a gasolio. Ragazzi...
0: Lasciamolo dire a un meccanico. Meccanici in ascolto, il gasolio agricolo va bene? Cioè fa bene al motore delle macchine a gasolio moderne?
1: Guarda, la signorina non è un meccanico, però io mi fido.
0: Appunto, io non mi fido.
3: No, il gasolio agricolo è lo stesso, va benissimo per le macchine. Non si potrebbe, ovviamente, perché è una truffa.
0: Vabbè, ma chi se ne accorge?
3: Ai danni dello Stato.
0: Come se ne accorgono?
3: È un incentivo dato agli agricoltori per la materia prima, per lavorare la materia prima, però alle macchine fa bene perché è gasolio,
0: fa bene, dice.
3: I furbastri ci sono sempre.
0: Certo, ma posso dire, lo farei.
1: Ma scusa,
0: lo farei anch'io.
1: Ma, cioè, dove, ma dove si prende sto gasolio agricolo? Vado avanti?
0: Dal distributore agricolo.
1: Bastava dire vai avanti, era meglio. Vabbè, comunque, amici, tornando alle auto elettriche, anche lui non ha.
0: Credo che te lo consegnano a casa. Cioè, devi avere una cisterna tua a casa con una pompa e te lo porto e te lo consegnano a casa.
1: Che faccio? Chiedo scusa o.
0: No, credo. Guarda.
1: Vabbè, facciamo così. Chiedo scusa.
0: Probabilmente ho detto allora, una delle poche cose intelligenti dell'anno 2020.
1: Posso chiedere scusa?
0: Per sicurezza sì, però secondo me l'ho detta giusta.
1: Va bene, parlando delle auto elettriche.
4: Buonasera, sì, tutti con la macchina elettrica, perfetto. Io vorrei soffermarmi su una cosa di cui non ho mai sentito parlare, poi magari sono io, per carità, ma le infrastrutture, già siamo al limite del collasso, se non già collassano con i climatizzatori d'estate. Avete presente il carico di tutte le auto che ci sono in circolazione se fossero elettriche?
0: Dici?
5: Sì. Sì.
0: Ma... ci saranno mai tutte le macchine elettriche?
1: Lolo.
0: Quello è impossibile da raggiungere tutte le macchine elettriche, anche perché rimangono le navi, gli aerei, poi ci sono i camion, i trattori.

0: pensate che io ho un Audi ancora 1930 cavalli, sei marce, del 2004, ok, ho 150.000 km e la tengo perché ho anche l'impianto a gas sopra, gasolio
1: e gas,
0: magna diesel con l'impianto a gas.
1: Però,
2: vabbè. Prima di andare in pausa, amici selvaggi, parlando del gasolio agricolo, lui ci spiega che...
3: No, ma il gasolio agricolo non fa danni veramente, la differenza è solo che è di colorato con un colorante molto molto forte, il colore blu. E quindi si accorgono per quello, anche se ne metti 10 litri, cioè, si vede anche a lungo periodo perché è tanto forte come colorante. Sulla macchina intendo, sulle 10 litri di gasolio. E inoltre il vero problema del gasolio è il biodiesel, quello è il problema che rovina i motori, che tanti magari possono comprare il gasolio agricolo per pagarlo meno con una percentuale di biodiesel, ma vendono anche il gasolio agricolo artico, che è quello là senza biodiesel, che è come il gasolio, è identico al gasolio normale, la differenza appunto è che c'è uno sconto sulle accise per appunto gli agricoltori.
2: E no, le accise.
4: Gasolio agri-

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: primo quartino di Sfogatoio Selvaggi, 393-7366-240, co-conducetelo insieme a noi, lasciateci un audio, riprendiamo questo quartino con un colpevole, perché c'è un colpevole di tutto quanto.
1: Ah, sì, sì. Ma volete capire che non è che la benzina a gasolio cresce per colpa del governo, è per colpa di quella falsa ebete di Trump che fa guerre. Volete capirlo?
2: La balta ebeti.
1: Il governo mi sembra che fa anche troppo. Fortuna che c'è questo, se c'è l'altro, la sinistra, saremo in merda tutti quanti.
0: Bravo.
2: Ecco.
0: Ecco, lolo lolo. E adesso amici, alzate il volume, perché stiamo per sentire, state per sentire uno scoop che solo
2: lui,
0: sì, ce lo sta per dare lui,
2: certo.
0: Solo allo Sfogatoio, nessuno ve lo dirà mai, amici, quello che state per sentire.
2: Cioè è roba che se qualcuno lo sente lo può, la CIA lo può uccidere per una roba.
0: Non lo so, però sono cose che nessuno ha il coraggio di dire, ma noi amici allo Sfogatoio sì.
3: Ciao ragazzi, allora vi do uno scoop che molti forse non sanno, ma potete tranquillamente ricercare e vedrete che non è una bufala.
0: Vai.
3: Fra un anno e mezzo barra due arrivano i motori cinesi da 45 km con un litro, che faranno decadere appunto tutto quello che è il mercato dell'elettrico a batteria, perché sembrava che il motore a combustione dovesse essere fallito, morire e scomparire. E invece arrivano i motori da 45 km con un litro, i primi a montarli saranno le Volvo e successivamente tutte le altre marche cinesi, che ne hanno ben 4 o 5 aziende che competono tra di loro per sviluppare questi motori all'interno della Cina, mentre l'Europa è lontana anni luce ancora.
2: Però nello scarico le macchine cinesi diffonderanno anche un virus.
0: Tu dici?
2: Sì, sì, sì,
0: siamo
2: sì.
0: Sempre lì.
2: Io la so un po' di più di qui.
4: Attenzione,

0: ho fatto apposta ad accendere la luce del microfono, che così Fede rimane
1: infatti
0: fuori.
1: Se andare via, sei una merda. Sei una merda, veramente.
2: Ciao selvaggi, io volevo solo dire una cosa per questi juventini che si sono girati, forse lo sanno già, che sono delle merde. Ciao, la.
1: Chiedi scusa per l'audio che stiamo per sentire alle signorine, alle milf col sud.
0: Ha chiamato un altro cavernicolo? Un preistorico?
1: Poi il budget poi non ci crede, non capisce che non...
0: Uno che scrive ancora sulla pietra?
1: Capisce che non lo pensi, davvero. Comunque chiedi scusa alle signorine perché...
0: Chiedo scusa, signorine.
3: Le milf col sub. Ce ne vanno i macchinoni ma non sa guidare neanche il folletto in corridoio.
1: Cazzo stai... Chiedi scusa, mamma mia, chiedi
0: mamma,
1: scusa.
0: Mamma mia che ormai noi sappiamo usare il folletto e loro sanno guidare meglio di noi. Dai, su.
1: Perché non sei credibile quando dici queste cose? Va bene amici, parlando di tutto elettrico.
4: Una domanda, cazzo ci vogliono.
5: E comunque tutto elettrico, d'estate tra i condizionatori, tutte le colonnine, le auto elettriche, col cazzo che andiamo elettrico, salta tutto e non va un cazzo.
1: A meno che amici volete risolvere il problema come la signorina che si è comprata una macchina meravigliosa, anche se fa questo rumore, però cosa vuoi?
6: Io da 2016 ho la mia Swiffy al GPL e penso sempre di più e fortemente di aver fatto un affare a vita.
1: Sì. Però allora, dentro la Swiffy GPL c'è questo rumore qua. Però cosa vuoi? Non consuma niente.
0: Perché te la danno senza finestrini?
1: Ah, così?
0: Sì.
1: Però
0: sì,
1: non costa niente, non consuma niente.
0: Consuma poco. E cos'ho?
7: Radio Peter Pan.

0: piacciono. Sembra di essere un'altra epoca. Vabbè, ti ho fatto notare sta cosa.
1: Va bene, non abbiamo ancora salutato i nostri replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di mercoledì mattina. Come sospettavo, se andiamo tutti in elettrico, la domanda è: ma poi le accise sulla benzina che fine fanno? Come dicevo prima, c'è già la soluzione. Sentite in Inghilterra.
2: Buonasera selvaggi. L'ultimo amico, quello che parlava delle accise dove le mettono, ha centrato il tema. In Gran Bretagna l'hanno messa sul consumo del suolo stradale. Lollo lollo.
1: Capito? Se ti vogliono inculare ti inculano, eh?
0: Sì, ma che poi il consumo del suolo stradale, che già l'IVA serve per andare a fare quelli che sono i lavori pubblici di infrastrutture e soprattutto delle strade.
1: Ciao.
0: E l'autostrada la paghiamo per quello,
1: certo,
0: anche.
1: Certo. Anche lui lo dice.
3: Per vostra info, leggevo che in Regno Unito stanno introducendo una tassa che tassa i veicoli elettrici in base ai chilometri percorsi. Questo per superare i mancati introiti da combustibile, la vendita di combustibile. Quindi insomma, vedrete che in qualche modo ci inculeranno. Ciao selvaggi.
1: Sì, sono soluzioni alternative per le auto elettriche che non hanno più i soldi dalle accise del carburante, quindi una tassa sul suolo, una tassa su quanti chilometri percorri, tutte. Comunque tu prima hai chiesto, c'è un meccanico che sa dirci se il gasolio agricolo fa male?
0: Sì, sì,
1: stiamo per sentire un meccanico.
4: Io sono 30 anni che sono meccanico e anche motorista, faccio anche motori e anche soprattutto diesel. Che lavoro soprattutto nel settore dei carrelli elevatori che hanno motori a gasolio. Il gasolio agricolo va benissimo per tutti i mezzi, tutti.
1: Capito?
0: Tutti. Molto bene, molto bene. E quindi insomma abbiamo la conferma che non fa male al motore della macchina diesel normale.
5: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
6: Radio Peter Pan.
5: Forever Fan. Forever Young.

0: è preso, si fa molto prendere da quelli che sono i cari benzina e gasolio, perché sono prezzi che vediamo in faccia tutti
1: però,
0: i giorni.
1: Però, amici del Vaggi, allo sfogatoio c'è sempre la soluzione. Innanzitutto dobbiamo chiedere scusa a tutti quelli che non si sentiranno, ma sentiamo qualche soluzione.
2: Mettete dentro olio di semi per friggere e avete risolto il problema.
1: Innanzitutto questa è una delle soluzioni, ok?
0: Semi, cos'è? Olio
1: semi
0: di colza.
1: Semi di olio per friggere.
0: Sembra olio di colza, mi pare lo chiamavano.
1: Non lo so. Ma attenzione, perché lui ha sta voce così un po'...
0: Perché anche l'olio d'oliva lo usi per friggere, anche l'olio di semi.
1: Quello. Con quello
0: risolvi i semi?
1: Sì.
0: No, di oliva.
1: No, adesso non so, non approfondiremo l'argomento.
0: Sai avere la macchina che sa di insalatona, poi.
1: Bello, beh, bello, buono.
0: Sì.
1: Perché se ci tolgono le accise della benzina, bisogna che le recuperino da qualche parte. Lui ha delle idee giustissime, ma non verranno messe in pratica.
0: Sentiamolo.
1: Ma è vero, ha ragione.
3: Ma allora, la soluzione per ridurre il costo del carburante sarebbe quella di togliere alcune accise e recuperarle semplicemente andando a legalizzare, uno, la prostituzione.
1: Bravo.
3: Due, la cannabis.
1: Bravo.
3: E tre, anche le droghe pesanti.
1: No,
3: tanto
1: pesanti
3: alla
1: no.
3: Fine, se uno
1: no.
3: Si vuole drogare, comunque si droga. Almeno,
1: no.
3: almeno butta dentro un po' di soldi, e chi ha voglia magari di lavorare, che non ha bisogno di fare uso di questa roba, paga meno il carburante, ecco. Quindi la soluzione ci sarebbe, però
0: evviva.
3: Ovviamente abbiamo un governo di pappa molle che sicuramente non lo farà.
1: Sarebbe bello se Giorgia andasse in aula
0: magari un giorno.
1: Dici?
0: Adesso altre priorità,
1: tipo
0: le elezioni.
1: Ah, ok, scusa.
0: Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco anche Feel the Vibe con Fede e Alice 2.
1: Grazie a tutti.

0: Svegli indesiderati. Radio B.
1: Ragazzi, sveglia, dai che vi aspettano alla radio. Oh, alla radio! Ma quale radio? Con Radio Peter Pan. Oh!
2: Buongiorno, dai, forza, si parte. Mercoledì 23 settembre, tra poco ci sono le sveglie.
3: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
4: Peter Pan clock.
2: È l'ora di svegliarsi, le 6 da un minuto.
4: Peter Pan clock. Peter Pan. Forza.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
13: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Farla amore.
16: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi. Un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
20: Due verticale, trekking sull'Etna.
21: Escursione.
20: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
21: Aperitivo.
20: E un inverno imperdibile?
21: Vacanza con Costa.
20: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
23: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
0: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Fun. Forever Fun, Forever Young.
2: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
3: Dalle 6 alle 7.
24: Sveglia indesiderata.

ci siete, dai. Una nuova puntata delle sveglie indesiderate dalle 6 alle 7, 6-7, come direbbero i più giovani, mercoledì, forza che andemo, come direbbe il cucciolo by Garage. Buongiorno, iniziamo con un disco del 2000, c'è Fat Man Scoop su Peter Pan, Be Faithful. Alza il volume della radio.

0: 9. Comunque buongiorno di nuovo, ne approfitto per chi magari avesse acceso la radio proprio in questo istante. Io sono Fede, ci sono le sveglie indesiderate. Oggi che è il Ghirò de Boa, per chi è abituato il mercoledì torna sempre Don Fede, quindi ho confezionato una puntata a tema religioso, ovviamente se ridi e si scherza, sempre nel rispetto più totale. Fatta questa premessa, è arrivato il momento della rassegna nottambula. Che cos'è? Sono le notizie che trovo al mattino, appena apro gli occhi, che mi fanno dire ma quasi quasi me ne torno a dormire. Il battesimo da 940 litri. Una chiesa anglicana del Nottinghamshire voleva installare una piscina portatile da 940 litri per permettere il battesimo degli adulti per immersione completa. Il tribunale ecclesiastico della diocesi di Nottingham ha respinto la richiesta. Tra le motivazioni, secondo il giudice, l'immersione non era necessaria perché esistono già altre forme riconosciute di battesimo, e quindi ha detto: oh, basta, risparmiate st'acqua, punto e basta. Beh, giusto, risposta corretta. Il Papa in TV, ma con l'audio di un altro evento, dai, sta girando più o meno ovunque, la gaffa di Sky TG24 che ha fatto una, tra virgolette, una figuraccia. C'era l'Angelus di Papa Leone XIV l'altro giorno a Roma e hanno fatto partire il servizio che adesso ti metto in onda. L'ho un po' tagliato per accorciare, ma è andata avanti almeno per una cinquantina di secondi, del Papa che parla, e sotto il comizio della Lega, senti.
1: Ogni domenica andiamo subito in diretta in Piazza San Pietro, c'è l'Angelus di Papa Leone.
2: Questo significa rispetto, no, dei militanti e rispetto per cui noi lavoriamo ogni giorno.
0: Tu pensa al Papa che parla con questa voce.
2: Per il territorio, non contro un altro territorio. Alcuni giornalisti si sono permessi di dire che erano maglie nere.
1: Il commento della nostra Laura Cecchedini. Siamo in grado di sentire Papa Leone.
0: Forse sentiamo. Ecco.

0: Bene?
1: Tantissima.
2: Descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi.
0: Ehi, fratelli e sorelle, abbiate fede. Buongiorno, ci sono le sveglie.
3: Attenzione, no.

0: Fisher, Florence Harman con What a Life, questo Radio Peter Pan. Di nuovo buongiorno, sentiamo un po' come siete presi stamattina.
1: Sveglia,
0: Fede! Sì, vabbè, ma stai calmo, però sei preso veramente super al top, ma anche troppo.
2: Buongiorno Fede, non ho sentito la sveglia oggi, sono in ritardissimo. Ciao.
0: E come direbbe il buon Rocky, godo. Invece c'è un commento giustamente alla rassegna nottambula, perché l'ho detto, per chi avesse acceso la radio soltanto adesso, oggi è tutta a tema religioso, quindi astenersi, deboli di cuore e soprattutto ex parroci convertiti poi al fighesimo, so se si dice così. Sentiamo, buongiorno.
3: Buongiornum al nostro Fedem che parla.

0: su Real Time.
1: Mamma mia. Hey!
2: A pochi passi da Palermo esiste un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.
0: Esatto. Mezzogiorno ancora.
2: Il monastero di San Martino delle Scale, dove tre monaci ci tramanderanno antiche ricette rimaste
0: che
2: segrete e custodite gelosamente tra le mura dei conventi. Don Salvatore, il cuoco, appassionato di cucina fin da bambino. Don Anselmo, la voce dell'esperienza e il narratore della storia.
0: E poi c'è Don Fede, il tossico del gruppo.
2: Il giovane assaggiatore dall'ugola d'oro, Don Riccardo.
3: Va bene.
2: Con loro faremo un viaggio dal sapore antico che profuma di spiritualità.
0: Beh, mica male.
2: Squisiti peccati di gola da raccontare. Ecco le ricette del convento.
0: Allora, facciamo una cosa. Pensiamole noi le ricette del convento, tipo, no? Quali sono i piatti della Madonna che possiamo cucinare? Tipo le capesante. Dai, se vi viene in mente qualcosa, io già c'ho qualcosa segnato perché ci ho ragionato un pochino. 393-7366-240, i piatti della Madonna. Mi suggerisci qualcosa?

programma dove i suore, frati, insomma gente del posto che vive all'interno dei monasteri si mette lì, fa l'orto e quindi con la roba che c'ha poi si mette a cucinare. Ovviamente bello, programma molto carino che fanno su Real Time, classico programma da cucina. L'unica differenza è che in questo caso ci sono gente ecclesiastica. Allora ho detto: quali sono i piatti della Madonna che vi vengono in mente? Daniele e Diego hanno detto entrambi gli strozzapreti, giusto? Ma perché si chiamano strozzapreti? Il piatto di quando la domenica vai a messa e trovi coda pure per prendere l'ostia e rinunci perché c'è scarsità di personale, allora vai lì e strozzi il prete, no? Penso che si chiami così. Oppure mi è venuto in mente le uova in purgatorio, il piatto di quando mangi le uova che non sono scadute, ma il consumare preferibilmente entro il 23 settembre ti ricorda che è proprio oggi il 23 settembre, quindi 100% ti cagherai addosso per non buttarle. Non finisci all'inferno, ma nel girone di quelli che hanno un po' i sensi di colpa perché stavano per fare la gaffe. Uova in purgatorio. Oppure Andrea dice: Fede, ma le capesante è il piatto che ordini la domenica in cui dovevi andare al lavoro, ma le tue cape sono state così carine che ti hanno lasciato il giorno di riposo, allora c'è proprio da dire sante cape, oppure cape sante, è mica male, eh? No, non ci dispiace neanche così. E poi giustamente la domanda: ma Fede, i monaci cucinano la cucinano la pizza alla diavola? A quanto pare se la fanno bene sì, anche perché poi brucia, l'importante è che non bruci dietro.

0: Lipa con The Sir qui su Radio Peter Pan. Devo dire una cosa, che i piatti della Madonna hanno messo una certa fame al nostro compare, ma giustamente, se qualcuno ha acceso la radio adesso, parlavamo delle ricette del convento e devo dire che il compare, a quanto pare, no, ho sbagliato base, scusate. Eccola, questa già è un po' più da compare, anche se le cose che dice il compare a volte mettono paura.
1: Compare, ma buongiorno, mi sta facendo di fame già. Ora mi fermo da qualche parte e mi mangio 6-7 brioche.
0: Buone.
1: Vabbè, comunque,
0: un po' troppe, compa,
1: un piatto tipico, torze al vetro con le cozze sulla crema di ceci.
0: Questa
1: una
0: sì.
1: squisitezza.
0: Era squisitezza,
1: compare,
0: sì.
1: Ciao.
0: Questo sì che è un piatto della Madonna. Poi se cucinato bene, non cucinato da Don Fede, ancora meglio.
2: Scegli indesiderati.
3: Indesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
10: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre, dalle 21.30, Peter Pan 92.210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 92.210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 92.210, Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
14: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Mr. Young. Svegli indesiderati.
1: Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Sei appena acceso la radio, ciao, io sono Fede. Oggi dovrebbe passare Don Fede, ma c'è stato uno scandalo, ne parliamo tra poco. Anzi, ho trovato proprio l'intervista fatta da alcuni abitanti di un paesino strano e vediamo se passa.

0: 2017, qui su Radio Peter Pan c'è la seconda mezz'ora delle sveglie, quella che oggi mercoledì c'è il giro de boa, quella che di solito ci porta Don Fede, però in realtà l'abbiamo detto anche nella prima mezz'ora, magari qualcuno si è appena collegato, di nuovo buongiorno, e abbiamo deciso di fare, anzi abbiamo, ho deciso di fare questa puntata totalmente dedicata alla religione, alla fede, anche perché insomma il mercoledì per noi il giro de boa porta sempre quel pazzo lì di Don Fede, che però quanto pare è stato indagato, c'è uno scandalo dietro, ho trovato l'intervista, ho dovuto tagliare perché era bella lunga, però sentiamo un po' com'è la situazione.
1: 39 anni e una passione per i gatti di razza. Tutti si chiedono che fine abbia fatto il parroco del paese, sparito nel nulla da circa 2 settimane e assente anche alle celebrazioni di Pasqua.
2: Ci hanno detto che non sta bene ed è a casa.
1: Sì. Il sacerdote è coinvolto in un'indagine dei carabinieri.
3: Sono scioccata.
1: Durante la perquisizione i militari avrebbero trovato anche un serpente esotico, ma anche droga, circa 200 grammi di marijuana nascosti in casa.
2: Giovane, bravo, non si era mai visto un prete di questo tipo qua.
0: Beh, devo dire, meglio di così Don Fede non poteva fare.

programma avranno mai. Buongiorno amici della Sveglia Indesiderata. Purtroppo oggi non mi posso fermare troppo tempo perché girano strane voci su di me. Qualcuno dice che sono stato indagato perché mi hanno trovato della droga e un po' di animali esotici, ma sappiate che io vi voglio bene lo stesso, anche se non ci sentiremo per un po' di tempo. Ovviamente sono innocente, no? Perché noi fedeli siamo sempre bravi. Nel frattempo voi continuate per la vostra strada, anche se è piena di gente che va al lavoro. Predicate bene e se volete supportare Don Fede, andate un po' in folla a donfedelibero@yahoo.it. Io brindo con voi per un giorno di vino, ovviamente con un quartino di vino. E se sentirete che starete per perdere le speranze, miei cari fratelli e sorelle, come sempre, abbiate fede.

0: 2015, sto ridendo tantissimo perché ci sono state tantissime reaction a Don Fede che a quanto pare è stato indagato per questo scandalo perché l'hanno trovato nel convento con della droga e degli animali esotici.
1: Io mi immagino Don Fede farsi trip con tutta la Maria trovata in casa e lì sì che vedeva i santi e le madonne.
0: Mamma mia, sa quanti ne vedeva. E poi dice: Don, ma per un giorno di vino che te ne fai di un quartino? Ti sciacqui solo il gargarozzo. E c'è ragione anche tu, però non devi parlarne con me, ne devi parlare direttamente con Don Fede quando uscirà di galera, sempre se verrà beccato, insomma. E poi c'è chi ha fatto una donazione, Fabio ha mandato un euro su PayPal a Don Fede chiocciola yahoo.it. bravo, bravo Fabio, ha fatto tanto ridere. Non so se è il sonno, ho dormito male stanotte, però sto ridendo da solo da tutta la puntata. Vabbè, vi ricordo velocemente un paio di appuntamenti, quelli di venerdì 25 settembre, ormai quasi ci siamo, e saremo alla Frasca 2000 a Ponzano Veneto, Treviso, dalle 19 apre Giorno DJ e a seguire in console arriva il direttore Marco Baxo. Sempre venerdì 25 settembre Peter Pan 90210 alla festa di Apoenta a Castelmigno di Resana, Treviso dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e tutta l'animazione 90210. Ci sono tanti altri appuntamenti che come sempre trovate sui nostri profili social o sul sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: quanto mi riguarda io torno alle 13, poi stasera alle 19.30. Tutto chiaro, tutto a posto?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Vabbè, allora non mi presento più in onda. Ci sentiamo oggi a pranzo. Nel frattempo abbiate fede. Ciao! Radio
2: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan. Sport. Per Spar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: On Radio Peter Pan.
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
14: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
15: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
16: Mi fermo, mi fermo, mi fermo due ore adesso.
15: Fino alle 10 ti fermo.
12: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio.
19: Radio Peter Pan. Giù se batte, è troppo forte.
20: Peter Pan O'Clock.
21: Le 7 da un minuto.
20: Peter Pan O'Clock.
22: Peter Pan, viabilità.
23: Buongiorno, ben trovati con l'informazione traffico sulla 1 Milano-Napoli. In questo momento coda di 2 km tra Fidenza e Fiorenzuola a causa di lavori. Sempre nello stesso tratto, veicolo fermo o in avaria. Code tra Melegnano e Bivia 1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, coda di 3 km tra Bivia 1 a 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze in Pruneta a causa lavori. Il tempo di percorrenza stimato in questo momento è di 35 minuti. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso e code anche tra Monza e Cormano per traffico sostenuto. Andiamo infine sulla 27 27 Venezia Belluno, rallentamenti su nodo 27 a 57 tangenziale di Mestre proveniendo da Belluno verso Padova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Infine sulla 24 Roma Teramo coda tra via Fiorentini e bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, guidate con prudenza, una buona giornata.
0: Estate bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
24: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
26: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
27: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
28: Che operatore hai per la luce?
29: Ottima.
28: E per il gas?
29: Ottima.
28: Internet?
29: Ottima.
28: Mobile?
29: Indovina?
28: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
29: Davvero!

0: quanti ricordi che ricordi, caro Andrea, con
1: e questa
0: qui,
1: è Zimbabwe da
0: è Zimbabwe da Zimbabwe.
2: Oppure
3: primo disco Zombie Nation, mezzogiorno, topi morti.
2: Questo, se andiamo avanti così è la fine.
0: Ma anche prima, probabilmente.
2: Beh, in realtà, disco sveglia che sentirete tra poco, bello strong, fuori giri.
0: No, ragazzi, veramente, cominciate a prepararvi,
2: Sì, fuori giri sarà...
0: Ed è mercoledì, quindi non so domani.
2: Mamma mia.
3: Non c'è nessuno che batte le mani, non c'è nessuno che batte le mani.
0: Oggi è l'ultima puntata per caso che facciamo insieme?
2: No,
0: perché c'è anche quella di domani,
2: Però se vuoi dire qualcosa di diverso, oggi è la prima puntata d'autunno.
0: Quella!

0: Buongiorno a tutti i ragazzi, cioè gli ascoltatori di questa radio che si chiama Radio Peter Pan. Esatto. Questo programma invece si chiama The Remix Show.
1: E prima di noi c'era Sveglie Indesiderate.
0: Che belle le sveglie
1: indesiderate di oggi. Ha raccolto un euro.
0: Quando è che ha fatto l'ultima sveglia indesiderata, Federico?
1: Guarda, c'erano le lire, io mi ricordo solo quelle.
0: Porca miseria.
1: La benzina costava 1,50.
0: Mamma mia. E di benzina ne parleremo anche mattina. Perché abbiamo trovato un'app che però c'ho già un appunto da fare a quelli che hanno fatto l'app. Vabbè, ma ci arriviamo con calma.
1: Esatto, cioè di app che segnalano la benzina ce ne sono. Sì. Questa non so esattamente in cosa sia diversa. No, ma lo scopriremo
0: meglio. È meglio. Vabbè, poi ne parliamo. Esatto. Intanto però svegliamoci.

0: delle mani.
1: Molto male, eh. Sì. È andata bene.
2: Completamente fuori tempo.
1: Abbiamo gli imitatori?
2: Sì, sentili, vuoi sentirli?
1: Vai.
2: Eccoli qua.
1: Malissimo è andato.
2: Vuoi un altro?
1: Sì.
2: È finito male, andava bene all'inizio.
1: Allora, sentiamo un po' i primi ragaz che si sono fatti sentire stamattina al 393-7366-240. Roba di spessore, va bene?
2: Vai.
1: C'è roba profonda?
2: Sì.
3: Un gin tonic.
1: Bene, bene.
2: Oppure chi scrive, io stavo guidando da 20 minuti, finalmente mi sono svegliato tra con la sigla. Cioè, la sigla effettivamente sta cominciando a funzionare. Oppure chi chiede, chi si fa delle domande e si dà anche delle risposte.
4: Ho voglia di lavorare questa mattina. No.
1: No.
2: No, non ho voglia di lavorare. Lavorare, ma mai.
1: Se volete anche voi potete farvi delle domande e darvi delle risposte, purché la risposta sia sempre solo una.
2: No.
1: Tipo Edo, venerdì, lunedì e martedì e mercoledì ci sarà in radio?
2: No.
1: Infatti lui non l'ha presa bene.
4: Buongiorno, non so cosa dirti, ma stamattina mi stai proprio sul... Però l'augurio che ti faccio è quello di fare ancora tante ferie.
1: Grazie.
4: Buongiorno, grazie. Buongiorno Andrea Nordio, buongiorno.
1: Speriamo di farne tante.
2: Lui ti sta augurando di essere felici nella
1: grazie,
2: vita. Sostanzialmente
1: grazie.
2: È quello che ti sta dicendo.
1: Aspetta,
2: grazie.
1: Il ferro qua, eccolo qua.
2: Ma dai!
1: Il coglionte qua.
2: Ma guarda quanta gente che ti vuole bene.
1: Ma grazie.
2: Pronta a gioire delle tue fortune.
1: Ti voglio bene anch'io.
2: Si sa mai che poi hai delle fortune. Tra l'altro, Fede, poi dobbiamo chiederti una cosa, perché vi ricordate quello che ha vinto i 223 milioni di euro?
1: Ah sì,
2: hai letto?
1: Ma l'hai letto in diretta?
5: No,
1: ne parliamo tra poco.
2: Esatto,
1: perché sei l'unico che può aiutarci.
2: Gli è andata bene, ma fino a un certo punto.
6: Attenzione,

0: Allora, diciamo quello che è successo, che stamattina ci fa sorridere in maniera amara.
1: Sì.
0: Allora, un paio, cos'è, tre settimane fa?
1: Tre settimane fa io non ho vinto il Super Enalotto.
0: E neanch'io. Lo ha vinto una persona nel Lecchese, più precisamente un abitante di Oggiono, perché ne ho anche parlato in diretta quella mattina, perché non c'eri, mi sa, no, quella mattina. Vabbè, comunque, forse eri a Oggiono?
1: No, perché adesso devo ripartire?
0: No, vabbè, non puoi essere te, perché in realtà è venuto fuori all'incirca chi è questa persona, perché il genio, e qui davvero aggiungerei il genio proprio, ha vinto 223 milioni di euro, che poi tassati quanti diventano? 170?
1: Credo di sì, non c'è proprio un 50%, però comunque da parte va via, ecco.
0: Esatto, l'ha detto a un amico, l'ha detto a un altro amico, l'ha detto a un altro amico, quell'amico l'ha detto a un altro amico, quell'amico l'altro amico. Cosa è venuto fuori? Che lui era separato, cioè non divorziato.
1: Probabilmente era semplicemente separato in casa. In realtà non proprio in casa, perché sono separati quasi di fatto. Cioè lui vive a Lecco, lei vive a Frosinone.
0: Vabbè.
1: A 6 ore e 50 minuti di distanza.
0: A 700
1: chilometri di distanza. Lei però cos'è successo? Che lo dice a uno, lo dice all'altro, che lo dice all'altro, che lo dice a una...
0: uno è arrivato e le ha detto... Punto. No, secondo me uno le ha detto: oh, ma ti ricordi Paolo? Sai che ha vinto 220 milioni di euro?
1: Come? Ha vinto 223 milioni di euro? Ma me ne deve la metà!
0: Eh sì, e lei adesso tramite i suoi legali sta chiedendo o un assegno, una tantum di 80 milioni di euro,
1: che probabilmente poi è comunque il 50% della vincita, perché 80 più 80, 160, togli le tasse da 223, forse rimane quello, eh.
0: Sì, probabilmente sì, oppure 8.000 euro al mese. A parte mi sembra che sia molto sfasata come proporzione, perché 8.000 euro al mese da qui
1: lo sotterra sicuro.
0: Sì. Vabbè, comunque quello che voglio dire è: posso.
1: Genio, bravo.
0: Bravo te, furbo, che sei riuscito a tenere però... così bene il segreto che alla tua ex moglie, che poi non è ex moglie, è ancora la tua attuale più o meno, ti ha chiesto metà dei soldi. Bravo.
1: Un mio amico mi ha detto in realtà che non è così semplice separarsi, eh. C'è un mio amico che ci prova da tanto tempo, che manda PEC, che deve trovarsi, che deve andare in comune, che non può cambiare la residenza, che...
0: Sì, ma secondo me non c'ha voglia. Tu lo conosci?
2: Allora, legalmente loro sono ancora sposati, quindi di conseguenza si fa metà perché hanno la comunione dei beni. Purtroppo ci
1: perché
2: vorrebbe...
1: parli come Don Fede?
2: Perché Don Fede adesso sta predicando bene, ci vorrebbe un po' di senso civico, okay, che in questo caso sta venendo meno.
0: Sì, aspettalo. Il senso civico,
1: io farei esattamente

0: state con noi anche in autunno.
1: No, è stato 2020, pensavo che dicessi è del 2020 sta canzone. Allora, un attimo, perché questo messaggio qua mi fa riflettere. Non so se sono pienamente d'accordo con lui.
2: Io, se fosse il tipo che ha vinto là il Super Enalotto, direi che invece, cioè, è la scusa migliore per togliersi la moglie. Gli dà metà o quello che è, 80 milioni, ma chi se ne frega, lui se ne tiene altri 80. Cazzo, con un milione di euro vivi di rendita.
1: No, beh,
2: cazzo te ne
1: c'è. È proprio così, cioè, però. Uno non compri neanche la casa.
2: Ti liberi
1: bella
2: della moglie, poi io te li do, basta che non ti veda mai più liquidata e via.
1: Sì, ma capisci che non stai dando 80 milioni, che ne so, allo Stato, per cui dici guarda, li do e non rompetemi le balle mai in vita. Li stai dando alla tua ex, che non è che vi siete mollati perché ti stava simpatica, sì o no?
3: Un mio amico mi ha detto che non è ex finché non firmi.
1: Sulla carta non è ancora ex, ma intendo nella vita.
3: Probabilmente ti sta sui maroni.
1: Vuol dire che non stavi bene con lei, col cazzo che vuoi che sia. Che ti freghi!
3: Che ne dai 80 milioni. È vero che te ne rimangono 80 e sono tantissimi,
1: certo,
3: per una vita.
1: Certo, però vuoi mettere con 160.
3: Mamma mia!
1: Tu ne vuoi 80 o 160?
4: Radio Peter Pan.
5: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
4: Peter Pan. Sport.
6: È l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
8: Solo da 1 euro. Con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
9: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Non voglio essere fritto!
14: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
14: Gli altri vadano a farsi friggere!
15: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
16: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
21: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
22: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
23: Peter Pan XXL.
0: all'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
2: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
0: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
2: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
0: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL, antica Fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
18: On Radio Peter Pan.
23: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Corbi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
24: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
25: Go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
24: Attention. Luca Antolini e Marco Corbi, che sono appunto
25: i docenti di scuola di techno.
26: Radio Peter Pan.
27: Non c'è altra scelta.
28: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Ma voi lo sapete che cosa dice?
1: Non ha... No, non serve. Dammi 80 milioni di euro. Allora, facciamo intanto gli auguri ad Adriano che compie 54 anni.
2: Quella, 54, grande, auguri, auguri, auguri.
1: Buon compleanno. Chi si è accorto del giorno della settimana che è oggi?
2: Che giorno è oggi?
3: Ragazzi, oggi è mercoledì. Giro di boa, soltanto un giro di boa. Giro di boa, vogliamo un giro di boa.
1: Ed eccolo qua il giro di boa, e poi alla fine abbiamo anche ipotizzato a come potrebbe andare a questo signore, ragazzo, non sappiamo quanti anni abbia, che ha vinto 223 milioni di euro al Super Enalotto già 3 settimane fa, ma deve dare almeno 80 milioni alla ex moglie, all'ex fidanzata, non so come inquadrare.
2: No, è ancora la moglie, non si sono ancora separati, vivono però distanti, e quindi in realtà c'è questa mezza separazione che però non è legalmente stata fatta, quindi abbiamo deciso noi come devono risolvere la cosa. Praticamente tu gli dici: guarda, allora o andiamo avanti per anni, ti porto in tutti i tribunali d'Italia, facciamo il giro, e poi magari alla fine si rimettono insieme.
1: No, no, ma che si rimettono insieme? Più che altro può concludersi in due cose se vai per vie legali. O a un certo punto alla moglie non devi dar niente, o le dai metà,
2: esatto,
1: come da accordo prematrimoniale. Ma puoi dire: guarda, ascolta, evitiamoci questa battaglia legale, ti do 10 milioni e non mi rompi più le balle.
2: Perché nel fuori onda stavamo ragionando anche se dovessi vincere 1 milione, bello, sì, non nessuno direbbe di no.
1: Sì.
2: Ma però
1: altra cosa che ci siamo
2: fare schifo, hai capito?
1: Altre cose che ci siamo chiesti.
2: È una decina di milioni.
1: Sì, adesso bastano e avanzano. Altra cosa che ci siamo chiesti era: ma se questo qua, che ha ancora il biglietto del Super Enalotto in mano, così,
2: esatto,
1: dice: guarda, io questo qua in realtà ce l'ho io, ma in realtà è di mia mamma.
2: Sì.
1: Quindi è lei che va a incassare i soldi, non deve. Cioè, capito? C'è un.
2: Non lo so.
1: Ci sono degli appigli legali.
2: Secondo me non funziona poi sta cosa qua.
1: Dici? Perché lui può aver detto in giro: sì, li ho vinti io, però in realtà dice: no, ma io dicevo così perché li ha vinti mia mamma, e un giorno me li lascerà.
2: Va bene, ragazzi, adesso invece cambiamo proprio registro, perché adesso voi diventate i vocalist. Se avete voglia di far sentire la vostra voce su WhatsApp, è il vostro momento. La musica la mette lui, Matteo Monti. Vai, Monti! Sì. Allarma!
1: 80 milioni.
4: E che cos'è la scoteca? La scoteca?
5: No! La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina! Solo nel The Remix Show!
6: Ciao, sono Sister Gloria!
1: Che vuole Gloria?
2: Te voleva salutarci!
1: Ah, ok, vabbè, ciao Gloria!
7: Mi avete bloccato?
8: No, non c'è nessuno che batte le mani!
2: Occhio che si canta stamattina, ragazzi! Occhio, eh!
1: Pronti?

0: A Vizzolo Predapissi sono le ore 7:40.
1: Sono 3 minuti indietro.
2: Sì, sono fuso orario diverso.
1: Solo 3 minuti.
2: Dov'è
1: Vizzolo Predapissi?
3: Un saluto! Sulle

0: il compleanno del papà e siamo stanchissime, non voglio andare a scuola. Ciao, Dambre, gioia.
1: Un bacione. In malattia.
2: Ma che malattia sono bambini?
3: Che cos'è questa? Che cos'è?
2: La scotechina.
4: Ragazzi, buongiorno. Ho la municipale incollata dietro da tre semafori. Li sto inanellando tutti arancioni. No. Tocca fermarmi, altro che fermati, muovere la testa.
1: No, fermati, fermati.
2: Ciao Francesca.
5: Oggi Matteo si è superato. È grande, vero. Monti.
2: È vero, molto apprezzato.
1: Bravo,
2: siamo DJ. È bravo.
6: Ma che bravo che è questo Matteo.
1: Era il riscaldamento, perché tra poco ci sarà invece un fuorigiri.

0: sai, dopo il fuorigiri di solito facciamo l'effetto fuorigiri, però c'è anche l'effetto scotechina.
1: Aia.
0: Su alcuni l'effetto scotechina è bello potente.
2: Aia. Dai, che ci siamo! Vincere la Romagna!
0: Oh! È tanto forte questo, eh. Vabbè,
2: ciao a tutti!
0: Ciao ragazzi, siete proprio tranquilli.
1: Che fatica, e dobbiamo ancora affrontare il fuorigiri.
0: Allora, questa canzone, sentirete, anche quando l'ho ascoltata la prima volta, ho detto forse un po' troppo.
1: Però sono pronti ormai.
0: Quindi sappiate che sta per andare in onda una canzone che forse è un po' troppo. Liberi di abbassare il volume o di alzarlo come preferite, l'importante è che l'ascoltiate. Su Peter Pan c'è il fuorigiri.
3: Just an answer for it, feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.

yourself on Apollo 11. Power cleared.

0: Troppo? Troppo poco?
1: Ma
0: ingiusto.
1: Ingiusto.
0: Ingiusto.
1: Nel dubbio.
2: Ingiusto.
0: Troppo?
3: No.
0: Oh, troppo poco?
3: No.
0: È giusto?
1: È giusto.
3: Bambini, non fate i capricci la mattina per alzarvi. Non fate come me.
0: No, vabbè.
3: Origini.
0: Vediamo se riesci a indovinare come si concludono queste rime.
1: Oh, okay. Mamma.
0: È difficile però.
3: Questo fuori giri per quelli fuori di testa. Col braccio fuori dal finestrino.
0: E poi come può essere?
1: Beh, qualcosa di fuori di testa.
0: Di te.
3: A tutto bombardino.
0: Bombardino.
1: Lui sta creando un nuovo stile di poesia. Le rime strane. Oh, vabbè.
4: Ma no, che non è troppo. Va bene così, va bene.
1: Calma.
5: Sboro, fiori.
1: Ecco.
5: Carmini, la mattina.
0: Che sboro.
3: Che sboccio, amore!
0: Un secondo, cos'è meglio che sboro che sboccio?
1: Beh no, il sboccio è easy.
0: È
1: un livello 5.
0: Okay, grazie.
1: Se lo dici a Venezia fa ridere, okay. Sboccio.
0: Va bene.
3: Le casse.
0: Poi io ho notato che era una sorta di speciale Venezia, mi pare di capire.
1: Cosa è successo? Amici della provincia di Venezia, vi vogliamo bene, eh?
0: Sì, ma...
1: Da due veneziani.
3: No, vabbè. Sei tornato al suo particolo da comunion. Beh,
0: speciale Venezia. Va bene,
1: basta ridere. Abbiamo riso troppo.
0: Sì, un po' di paura ci fa sempre bene.
6: Buongiorno, caffettino per favore.
0: Andate al bar. Andate al bar a
1: con prendere. L'arsenico te lo danno.
0: Loro sì.
1: Maledetti.
6: Andiamo sulla luna.
0: Ah sì?
6: Ciao Mattia. Ciao da Massimo.
0: Ciao Massimo. Massimo
1: basta,
0: tutto rosso con la vena sul collo gonfia.
1: Mamma mia, a scuola già stanco Massimo. Va bene, adesso basta.
0: No, adesso davvero basta.
1: Basta
0: fare
1: basta.
0: I stupidi che c'è la chicca del maestro Miyagi.
7: Non dimenticare, è molto importante.
3: No.
7: Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
8: Buongiorno Remix.
0: Sì.
8: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì incerto. Climaticamente parlando. Buongiorno Remix. Sì, è proprio vero Remix. Ci avete mai pensato ad avere anche la co-conduzione di una bella gnocca? Bah, hanno dato una gnocca a quello nuovo proveniente da Roma. Brutto, piccolo e senza capelli.
0: Senti.
8: Hanno dato una gnocca a Rocky Festaiolo. Bah, come mai? Chi lo sa? Voi potete far domanda scritta per avere una gnocca al nostro fianco. Ma intanto siete bravissimi.
0: Comunque Federico
8: perché
0: non è
8: date
0: brutto.
8: Le cioccolate in regalo a chi ne ha bisogno. La signorina Monica Morgan è fortunata avere dei colleghi come voi. Sì.
0: Le ha mangiate tu.
8: Nell'augurarvi un felice mercoledì lavorativo. Il maestro Miyagi vi ricorda che il vostro ego dirà quando ogni cosa andrà a posto. Troverà la pace mentre il vostro spirito troverà la pace ed ogni cosa andrà a posto. Sì.

0: che succede?
1: La scuola bus.
0: Siccome non riescono a fare le frasi coordinate, intanto vanno una lettera alla volta. Oggi era la O.
2: Domani ci sarà un'altra lettera. A fine settimana avremo una parola di 5 lettere.
0: Sì, sì, ti dico la prossima lettera qual è?
2: Sì.
0: La H.
2: Oh, oh,
3: oh, oh, oh, oh. The Mix Show.
2: Sì, tutto bene.
4: Cambia tutto. Uno spazio luminoso. Silenzio quando serve. Connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
10: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
7: Hey, hey, here come the trouble.
8: Radio Peter Pan.
9: Giro se batte, è troppo forte.
10: Terpano Clock.
11: Le 8 da 3 minuti.
10: Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buon senso. Nessuno scontro con il Quirinale, puntualizza Valditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Fantastica Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada, oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra. Europei di volley maschile, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: In my mind.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
19: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
18: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discount?
18: Giusti discount.
20: E ormai non vale più.
18: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
21: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
23: Forever Fun, Forever Young.
24: Rhythmic Shot.
0: Shah. The Remix.

0: che non c'entra niente con quello di cui parleremo adesso. Volevo chiedere se tra gli ascoltatori c'è qualcuno che ha un Fire Stick che non usa, se lo può portare in radio gratis, ovviamente. Non ho voglia di andare
1: gratis,
0: a comprarlo.
1: Sì, vuoi comprare.
0: Qualcuno ce l'avrà a casa che dice l'ho preso, ma alla fine ho comprato la televisione nuova e non mi serve più.
1: Beh, vedi, potrebbe essere.
0: Se volete potete portarmelo in radio, pensate che occasione che vi diamo.
1: Però state giù, non salite, che siamo registrati.
0: Dai, se la portate fate anche il giro della radio. Ragazzi, tristi? Perché è arrivato.
1: Ma che tristi?
0: È arrivato l'autunno. Ci sono due modi di vederla. Da questo, da stanotte alle due, le notti, cioè i giorni diventano più corti, perché le notti diventano più lunghe. E quindi
1: avremo più notte che giorno.
0: Esatto, se puoi vederla proprio così da lifestyle, capito? Cioè, la notte è lunga, è giovane.
1: La notte si è allungata, si fa festa.
0: Perché appunto è equinozio, dalle due a quell'ora lì la notte e il giorno si equivalgono.
1: Invece col solstizio è il contrario, cioè quando c'è o il giorno più lungo dell'anno, le ore maggiore numero di ore, l'equinozio

0: d'estate, il solstizio d'estate.
1: Sì.
2: Io non ci ho capito un cazzo di quello che hai detto.
0: Vabbè, ragazzi, siamo entrati in autunno e quindi quanti di voi team pantaloni lunghi e quanti invece pantaloni corti?
1: Tra l'altro leggo che c'è una curiosità: giorno e notte non durano davvero esattamente 12 ore, l'atmosfera devia la luce o devia la luce del sole, facendo apparire il sole sopra l'orizzonte per qualche minuto in più, addirittura minuto, capito? È incredibile, vero Edo? Cioè.
3: Andrea, parla italiano. Beh, scusa, che non ho capito un cazzo.
1: Niente, tanto bene. Vabbè, il Fire Stick lo portate, per favore.
0: Non lo so, non credo che lo porti.
4: Attenzione, non

0: tutta la vita.
1: Casini, il politico.
2: Pier Ferdinando. Ecco cosa stavi dicendo. Ho visto che cercavi su Google.
1: Sì, non mi ricordavo bene il nome. C'avevo paura di fare una figuraccia.
2: Pier Ferdi, il politico più bello d'Italia, praticamente.
1: Ah, allora, ragazzi, 23 settembre, per qualcuno è iniziato l'autunno. Già il 21, lo stanno scrivendo. Qualcuno dice: io non sti cazzi. Sì. Il 21, per qualcun altro il 23, per qualcun altro invece c'è ancora l'estate come stato d'animo.
2: Sì,
1: diciamo,
2: ci sono quelli che non si arrendono al fatto che ormai l'estate sia finita, e quindi stanno ancora col pantalone corto.
1: Esatto, già dalle 5:30 qualcun altro invece ci ha mandato le foto dei colleghi che si stanno adoperando perché si erano vestiti leggeri, quindi adesso c'hanno sopra degli scialli.
2: Certo. Allora, ragazzi, ormai per noi che ci svegliamo presto al mattino è finita quella cosa di che si esce in pantaloni corti e maglietta maniche corte. Basta,
1: noi siamo già col pantalone lungo, con la felpa, esatto. E anche chi arriva prima di noi che fa le sveglie indesiderate, bellissime. Le sveglie indesiderate di Federico. Lui ad esempio arriva anche col giacchetto.
2: Sì, quello è
1: quello smanicato, però rotto, tra l'altro. L'ho comprato nuovo, gli è durato una settimana.
2: Vabbè. Allora, se volete, nei prossimi giorni potete, stiamo parlando di Federico, quello che appunto ci precede nella diretta radio, nei prossimi giorni magari potete mandargli dei messaggi per dire tipo: ah, ti ho visto con il giacchetto stamattina, così va anche in paranoia che pensa che qualcuno lo segua. Sì. Parliamo invece di quello che succede a New York.
1: Canzone, vai! In New York!
2: E cosa succede? Sono stati installati 17 nuovi bagni pubblici modulari. Adesso, secondo te, Edo, quanto possono essere costati?
1: 17 bagni.
2: Allora, aspetta, ti fermo dettagli.
1: Farei quasi 10.000 a bagno.
2: Allora. Servizi gratuiti completamente touchless, okay, con lavabo, climatizzazione,
1: touchless,
2: fasciatoio e apertura tramite SMS, QR oppure app o tessera. Quindi abbiamo alzato il livello, dai. Quanto posso
1: io, guarda, la butto lì 10, ma realizzazione tutto 15.000 a bagno.
2: 15.000 euro, quindi in totale,
1: quindi 150,
2: sono 17 bagni,
1: sono 350.000 dollari.
2: 350, dai, ci sta, sì, ci sta.
1: Hanno quanto speso? Sono costati?
2: 4 milioni di dollari.
1: Porca
2: poi vabbè, ti dico cosa si fa in questi bagni.

0: pubblici modulari distribuiti nei 5 distretti della città di New York. Il progetto, dal costo di 4 milioni di dollari, prevede questi servizi gratuiti, completamente touchless, con lavabo, climatizzazione, fasciatoio e apertura tramite SMS, QR code a potessera.
1: Dove, scusami?
0: A New York.

0: Allora, tutto bello, perché alla fine sì, costa 4 milioni di dollari, costa un sacco di soldi, se ci pensiamo, questo progetto, ma non è che lo paga quello che va al bagno, lo paga...
1: No, l'ha pagato il comune, certo.
0: Di New York.
1: Ma ricordiamoci, ci sono anche tanti comuni italiani che hanno installato quegli autovelox che non sono autovelox.
0: Sì, che costano un botto.
1: Che costano una cosa come 4.000 euro a... a velox. Io credo fosse sui 4.000, ma in realtà era già
0: i
1: velo-ok, che in realtà erano un contenitore di plastica.
0: Vabbè, e il comune paga. Il comune
1: allora,
0: paga.
1: 4 milioni diviso 17, 235 mila dollari.
0: Sì,
1: per un bagno,
0: per un bagno
1: pubblico.
0: Bene, dai.
1: Metti che quei 4 milioni li davano a dei locali per rifare i bagni di alcuni locali pubblici, nel senso, certo, bar, certo, ristoranti, eccetera, a dire: guarda, noi vi diamo degli soldi, voi li utilizzate per rifare il bagno, ve lo fate nuovo, insomma, ne avete un vantaggio voi, e poi però mi promettete che la gente può venire dentro a utilizzarlo. Perché stavo anche cercando se in realtà tipo in America esiste sta cosa come in Italia, che magari uno entra al bar, fa la pipì, esce senza dover consumare.
0: Dipende, certo, in alcuni non si può fare,
1: in alcuni ti danno il codice,
0: può essere, sì,
1: lo scontrino.
0: Comunque, un'altra particolarità di questi bagni è che, calcolando che il tempo impiegato mediamente da una persona quando va al bagno è di 3 minuti e mezzo,
1: okay,
0: loro hanno detto: vabbè, allora sai cosa facciamo? Dopo 5 minuti gli mandiamo un segnale che dice: ragazzi, guardate che dovete muovervi, ok, a fare bisogno.
1: Vai presto.
0: Dopo 8 minuti ne parte un altro, dopo 10 minuti si apre la porta.
1: Cioè, e se tu stai cagando,
0: no, chiudi,
1: no, aspetta, prima di che si apra proprio completamente,
0: non stiamo scherzando,
1: 30 secondi prima parte un allarme.
0: Sì, allora qui è fondamentale fare amicizia con quello che fa le pulizie, lì l'ha detto alla sicurezza,
1: lasciami là dentro.
0: Sì, guarda,
1: New York, c'hai 10 minuti per far la cacca, non di più praticamente.
0: No, fai amicizia con quello fuori e dici: ascolta, se mi si apre la porta, tu stai di davanti, per piacere.
1: Chiudi tutto.
0: Dammi il tè.

0: chiamata anche questo disco del 2023, la Disco Paradise.
1: Due messaggi che ci hanno mandato gli ascoltatori. Commento a questa notizia. La notizia è che sono stati installati 17 nuovi bagni pubblici, oltre a essere molto tecnologici, molto controllati, molto puliti, perché c'è anche tutta una questione di paura per lo spaccio, per la prostituzione, per cui ogni 10 minuti la porta si apre, a prescindere che tu abbia finito o meno, c'è una persona lì che controlla il tutto. Sono gratuiti e ci sono delle riflessioni.
0: Aspetta, due cose: sono gratuiti, accessibili a tutti ovviamente, e aperti dalle 7 alle 22, quindi se ti scappa prima o ti scappa dopo non ci vai. E poi il limite di tempo è di 10 minuti, ma un primo avviso arriva a 5 minuti, e questo è il primo avviso. Esatto. A 8 minuti arriva il secondo avviso. E poi a 10 minuti, cioè a 9 minuti e 30, parte un countdown.
1: Ok, quindi è
0: 30, 30 29,
1: 29, 28.
0: E poi a 0 la sirena. Apre, tu sei lì che ti pulisci davanti a tutta New York che ti guarda.
1: Mamma mia,
2: ho capito che aprirò un'attività di costruzione di bagni a New York.
1: Beh, sì, perché comunque 17 bagni, 4 milioni di dollari è un buon investimento.
3: Beh, almeno lì c'hai un servizio utile. A Molinella, dove abito io, abbiamo speso 6 milioni di euro per rifare un cinema che non serve a un cazzo, perché uno non è a norma e due è sempre chiuso. E li abbiamo pagato noi, quindi secondo me avrei preferito 4 milioni per 17 bagni pubblici.
1: Per chiudere, Edo, c'è un ascoltatore che ce l'ha con te, perché dice: mi sa che sei indietro con questo bagno. Sì, sei indietro, perché dice: in Germania, da quanto mi ricordo, ci sono dei bagni pubblici nei parcheggi dell'autostrada, dove entro 10 minuti, se non riesci a fare le tue cose, si apre da solo. Quindi c'è già questa tecnologia. Svegliati, Edo.
0: Però posso dire, fuori, cioè ci sta, se sei fuori 10 minuti sono tantissimi, se sei a casa sono anche pochi.
1: Ha voglia, 10 minuti,
0: faccio tempo a sedermi,
1: vedo solamente 36 reel,
0: sono pochi. Guardarmi, il medico mi ha detto che devo guardarne 100 quando mi siedo a far la caccia.
1: 100 reel ed è una bella cagata.

0: Stones Stones, Barry Can Swim. Parlate talmente tanto spesso di cacca in radio che lo slogan dovrebbe essere: ascolta Radio Peter Pan quando fai la cacca. No, in realtà
1: non parliamo così tanto. No, eh.
0: Era Linda Pani quella che parlava sempre di cacca.
1: Noi parliamo sempre di cucina di solito.
0: Scusa,
1: vabbè, allora scusami un attimo, un messaggio che è arrivato.
0: Dice: per fortuna che sono uscita dal giro dei fasciatoi, ma per 4 milioni di dollari questi bagni dovevano anche cambiarmi direttamente proprio il bimbo da solo.
1: Beh, sì, ma guarda che più o meno sì, credo che facciano qualcosa.
0: E poi un'ascoltatrice che invece è andata a New York e dice: posso dire? Dici pure, cara ascoltatrice.
1: Dici.
0: Io mi sono trovata benissimo con i bagni pubblici a New York. Ho sempre trovato sapone e carta. In Italia neanche nella palestra, che pago profumatamente. Beh. E il bagno poi non è forse così tanto profumato.
1: Vabbè, lì ci sono quelli che si prendono le proteine come se vai a Chernobyl praticamente. No, ma stavo pensando che effettivamente nei bagni chimici, anzi in buona parte dei bagni chimici che vengono distribuiti poi, non lo so, alle sagre, ad eventi in piazza eccetera, non sono, uno, non sono illuminati.
0: No,
1: quindi entri e sei al buio.
0: La luce non c'è.
1: L'acqua corrente è un miracolo che ci sia. Sì, ma miracolo che ci sia, perché di solito manco quella. Il sapone non te lo mettono. Cioè, effettivamente potremmo fare quel passo avanti. Cioè, è il limite, secondo me, degli eventi.
0: Allora, io sono tra quelli un po' animaleschi che se c'è il bagno pubblico
1: se la fa addosso.
0: Magari aspetto e poi cerco l'albero.
1: Ah,
0: dopo.
1: Vabbè. No, ci sono perché?
0: A me
1: perché
0: fa schifo.
1: Perché sai che sono presi tanto male.
0: Schifo.
1: Certo, certo. Piuttosto di andare lì e contribuire a sporcare
0: sull'albero,
1: di nuovo questo bagno, vai sull'albero e viva la natura.
0: Sì, ma no.
1: Edo si abbassa tutti i pantaloni quando fa.
0: Sì, sì, sì.

0: Sport.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray.
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Bar. Torna la Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
13: L'onda di energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21:30 Peter Pan 90210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 90-2000 e l'animazione del Peter Pan 90210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 90210, Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
19: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
20: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
21: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
0: ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Forever Fun, Forever Young. The Remix Show.

0: ti ricordi che ricordi con questa di Gregor Salto, Parose?
1: Ancora adesso questa, ancora adesso questa si canta senza sapere esattamente cosa dice la seconda parte del ritorno.
0: Certo.
1: Paravosse, paravosse, tutti così.
0: Ho paura a tirarsi un disco night.
1: No.
0: Sono le 8.42, questa è Radio Peter Pan, questo è il The Remix Show, si chiama The Remix Show perché i remix saremmo io e Andrea Nordio.
1: Esatto.
0: Io sono Edoardo Boato, chiamatemi pure Edo. Se volete.
1: Pure Edo. Ciao pure Edo.
0: Insomma, abbiamo parlato questa mattina di questa iniziativa a New York,
1: progetto,
0: di questo progetto, 17 bagni pubblici nuovi montati a New York. Il costo di questi 17 bagni pubblici, 4 milioni di dollari.
1: Esatto, abbiamo
0: Ci sembrano tanti.
1: Sì, abbiamo spiegato che sono bagni super nuovi, cioè nel senso con tantissime cose contactless,
0: wifi.
1: Climatizzazione, apertura delle porte con SMS, QR code, Apple tessera, però comunque 230.000 dollari
0: a bagno,
1: che non son pochi.
0: Eccolo, è arrivato.
1: È arrivato lui, è arrivato.
2: Allora, il costo non è così elevato se si vanno a vedere effettivamente le voci di spesa, in più è anche previsto un contratto di manutenzione e inoltre diciamo che anche una città d'acqua, quindi l'infrastruttura, quella sottosuolo per le connessioni non è così automatica e cioè dimentichiamoci il classico bagno di quelli blu che vediamo magari
0: certo,
2: in qualche manifestazione.
0: Abbiamo detto bagni chimici,
2: lì abbiamo dei bagni moderni e tutto quanto, quindi il costo è ampiamente giustificato.
0: Capito?
2: Giustificato. 230.000 dollari. Siamo Radio Peter Pan, quindi perché dare notizie tecniche? Facciamo polemica per fare show. Avete ragione. Va bene, dai. Ciao,
0: va bene,
2: belli.
0: Va bene.
1: Allora, intanto, come prima cosa, ti dai una cazzo di calmata. Vieni qua a dire, perché Peter Pan faccia polemica imprecisa. Allora, stai calmo, porca puttana. Stai calmo. Perché qui, come prima cosa, stiamo scherzando. Non stiamo facendo un programma d'approfondimento.
0: Per quella c'è Radio 24. Che cazzo vuoi da
1: e
0: noi?
1: Se io voglio dire che 235.000 dollari
0: ci
1: a bagno
0: sembrano
1: sono
0: tanti.
1: Sono tanti, lo dico.
0: Sono tantissimi,
1: dico,
0: ok.
1: Che cazzo dire, prima cosa.
0: Seconda americani, cosa. Blu bla.
1: Siamo degli esperti di costruzioni di bagni.
0: Ma ti pare? Ci siamo mai professati come esperti in costruzioni?
1: Sai di cosa siamo esperti, io vedo?
0: Di un cazzo di niente! Di niente!
3: Come si chiama l'ascoltatore che lo salutiamo? Dai.
1: Salutiamolo, Ivan.
3: Stavamo scherzando. Ovviamente.
1: Però sono più d'accordo e più allineato con l'ascoltatore che ha mandato quest'altro messaggio audio.
4: Comunque possono aver speso tanti di quei soldi per allarmi, per countdown, ma arriverà sempre qualcuno che ti dirà: occupato?

0: questa assomiglia alla nostra sigla.
1: Diamoci una calmata comunque, perché poi c'è molto l'affetto che riceviamo quando qualcuno ci dice qualcosa e i nostri ascoltatori arrivano in supporto con miliardi di messaggi per darci così
0: supporto. Voi non vedete l'ora. Questa è la verità, perché siete la di Peter Pan e volete fare polemiche.
1: Dai, ma stavamo scherzando.
0: Comunque, Madonna. Tra l'altro è arrivato un bellissimo messaggio che avremmo potuto usare come chiusa di quello sfogo che abbiamo fatto in diretta, cioè della serie. Siamo esperti di bagni? No, ma siamo comunque esperti nel mandare a cagare le persone. Ce l'ha dato un ascoltatore.
1: Vabbè, comunque dicono che quei 10 minuti che ti danno a disposizione in realtà sono anche sufficienti per farsi una svettina.
0: Cioè, se proprio dei 10 minuti
1: non solo,
0: sì,
1: capito?
0: Ti sei anche fumato la sigaretta.
1: E dentro è partito, siccome è super tecnologico, è certo. Costato tanto, ma è giustificato il prezzo.
0: Sì, allora sì.
1: Ci sarà anche l'allarme, ti parte l'antincendio e probabilmente ti fa anche la doccia. Un po' di sapone.
0: Sì.
1: Cioè, no. Ti fai la sveltina, ti fumi la sigaretta.
0: Comunque è inutile. Smettila di dire che 230.000 euro per un bagno sono tanti.
1: Dollari.
0: Cioè, 230.000 euro per un bagno, scusami un secondo. Adesso, quando comprerai la casa costa, non so, 200.000 euro.
1: Sì.
0: Il bagno costa altri 220.000 dollari. E allora sì che ci sta, insomma.
1: Vabbè, allora non compro niente.
0: Niente da fare.
1: Rimango in affitto che sto bene.
0: Va bene, ragazzi, adesso cambiamo argomento comunque. Riusciamo a dire qualcos'altro?
1: No,
0: non adesso, tra poco, nel prossimo intervento.
1: Guardate, tra un po' ci sarà, visto che ci siamo agitati molto, poi alle 9 facciamo anche il momento un po' più filosofico.
0: Oh,
1: ci rilassiamo un po', sì.

0: Ragazzi, allora c'è un'altra cosa che in questi giorni ci fa molto arrabbiare. Noi non siamo quelli dello sfogatoio, però adesso cerchiamo di darvi una soluzione in realtà a quello che potrebbe essere un vostro sfogo, cioè sfogarsi perché la benzina costa tanto, il diesel costa tanto. Sentivo ieri appunto uno sfogatoio che ne stavano giustamente parlando. In realtà abbiamo dato diversi consigli nei mesi per quanto riguarda app o siti che ti dicono dove ti costa di meno la benzina. Ne hanno fatto un altro. Tu dici ce n'era bisogno? Ce ne sono già tanti.
1: Sì, no, più che altro ce ne sono. Io ne ho installate almeno due di app che mi danno i prezzi della benzina più bassi attorno a me e stavo cercando di capire cosa di diverso aveva quella di cui stiamo per parlare.
0: Questa qui che si chiama Ottano, la trovate come web app, quindi non è proprio un'applicazione che scarichi ma è un sito che visiti.
1: E poi soprattutto perché quando arrivi e apri guardi tutti i prezzi che ci sono fai porca bottano. Cioè questo lo dici.
0: Ovviamente c'ha il confronto tra i vari prezzi della zona in questione che cerchi, ma ti dà due possibilità in più, cioè una, gli metti l'itinerario che devi fare e ti dice esattamente dove troverai quello che ti costa di meno. Okay. Che non è male, cioè sì, dici sì. Guarda, vado nel da qua a qua dove faccio benzina. E poi altra cosa, ti dice anche dove andare a fare benzina, non solo con il prezzo più basso ma anche facendo un calcolo da parto da qua, vado fino a là,
1: ha
0: quanto
1: senso?
0: Mi costa in realtà?
1: Sì,
0: cioè ha senso o non ha senso,
1: ha senso
0: fare
1: che io vada
0: 20 km certo. per pagare un centesimo in meno, cioè, ma se poi quel
1: esatto.
0: centesimo là lo spendo
1: tipo,
0: in trasporto non ha più senso.
1: Esatto. È tipo, ha più senso che io vada a questo distributore che è a un chilometro da me e la benzina costa 2,1 e 41, o ha più senso che io vada a quello che è a 8 km ma la benzina costa 2,096,
0: capito?
1: Cioè, fa un po' questo calcolo.
0: Mi fa anche questo calcolo qua. Poi intanto viene la notifica: c'è un distributore caldo a 2 chilometri da te.
1: Ma guarda, potrà allora, intanto l'invito è quello che è più utile, che che qualche app di navigazione integri questo servizio
0: sarebbe
1: all'interno.
0: Bellissimo.
1: Perché a sto punto, cioè poi tu ogni volta devi guardare, ma aspetta, la strada che mi fa fare è quella che ha tenuto conto l'app Ottano, è un casino.
0: Vabbè, insomma, se avete voglia cercate Ottano web app.
1: Aggiungete pure la mappa del bagno più vicino, così ci colleghiamo a quello di
0: 230
1: prima.
0: 230.000

0: applicazione, ma in realtà anche molte altre, cioè non gli possiamo segnalare i distributori chiusi, perché ce n'è uno chiuso a Castelfranco che c'ha la benzina a 1,6, ma ce l'aveva.
1: Andiamo tutti là a fare benzina.
0: Però, ovviamente è chiuso. Sì, cioè, segnala il prezzo vecchio, però non si può mettere segnala come chiuso il distributore, non lo so.
1: No, no, è vero, questa cosa qua, però non si possono mandare segnalazioni, vabbè, in un modo o nell'altro faremo, dai, Edo, ma posso dire.
0: Ma se.
1: Ma andiamo in bicicletta. Ma

0: bene.
1: Ho già un accordo con mia mamma che sabato va a giocare al bingo e in palio c'è la bici elettrica.
2: Te la deve prendere.
1: Le ho detto: guarda mamma, se vinci non darla alle tue amiche, perché dopo fa ste cose qua, la dà la sua amica, ma che è la tua amica? Dalla a me, mamma.
2: Vabbè.
3: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.

0: l'onda di energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 90210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 90 2000 e l'animazione del Peter Pan 90210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 90210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
1: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
0: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: On Radio Peter Pan.
5: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
6: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
7: Sì, ma di guanciale di maiale.
6: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
7: Perciò.
8: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Si batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 9 da 3 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
17: news. Buongiorno da Ester Oletto. La premier Giorgia Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro, redigeva circolari simili, ricorda la presidente del Consiglio, definendo la misura di buon senso. Conti pubblici, tramonta l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il deficit, certifica infatti l'Istat, resta al 3,1%. Il rientro slitta così al 2027. Operazione congiunta della polizia di Bologna inglese contro l'immigrazione irregolare. Perquisizioni e sequestri non solo in Italia e Gran Bretagna, ma anche in Spagna ed Austria. Un arresto nel capoluogo emiliano. Oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada. L'ha conquistato nella staffetta mista a cronometro guidata da Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini. Tennis, ieri sorteggiato il tabellone delle Finals di Coppa Davis che si giocheranno a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri esordiranno contro la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
24: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
23: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
25: Ha dimenticato i discount.
23: Giusti discount.
25: Ormai non vale più.
23: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
20: Forever Fun, Forever Young. Radio Peter.

0: Ma ti ricordi che ricordi questa del 2007? Sì, tanta roba. Allora, ragaz, abbiamo riso e scherzato, ci siamo anche un po' arrabbiati a un certo punto, ma adesso invece torniamo tra noi. Torniamo quella formazione che ci piace tanto.
1: Ma speriamo che Ivan non se ne sia andato nel frattempo.
0: Ivan non ha più mandato messaggi, quello che prima ha detto, che siccome siamo andati a Peter Pan, gli ha fatto.

0: Buongiorno, Regas.
1: Buongiorno, Regas.

0: Ivan, gli ho chiesto: ti sei arrabbiato?
1: No,
2: no,
0: non poco. Abbiamo annunciato semplicemente che magari adesso avremmo potuto parlare di cose filosofiche.
3: Ma non ne parliamo mai poi.
0: No, no, facciamo l'approfondimento filosofico.
4: Per favore, non fate il momento filosofico, perché altrimenti devo cambiare radio, perché poi non ci capisco un cazzo.
3: Vabbè, Andrea.
0: Roba semplice, roba semplice.
5: Attenzione. No.

0: sto cercando una sostituzione, looking for a substitution, siccome partirò per le mie ferie tra poco e abbiamo chiesto.
1: Parti domani?
0: No, parto domani sera, sì.
1: Però, ah, domani sera?
0: Però allora domani ci sono la mattina.
1: Ok.
0: Potevo prendermi già il giorno invece.
1: Quindi giovedì, venerdì e lunedì ci sei?
0: No.
2: No!
1: Cavolo. Vabbè. Quindi dobbiamo far venire qualcuno.
0: Magari viene Rocky.
1: Allora, se ne sta occupando Marco.
0: Se ne è occupato?
1: Nel senso che sta prendendo un po' di messaggi perché comunque sta dicendo: vabbè, Rocky, tu riesci a venire mercoledì?
0: Sì.
1: E Rocky gli ha risposto.
0: Sentiamo cosa gli ha risposto.
1: Sì,
0: allora, questo è Rocky Festaiolo.
1: Sì, ha mandato questo messaggio, sentilo.
3: Marco, casomai se settimana se marti ancora meglio, perché mercoledì con l'impegno, martedì voi intera, se marti martedì, te marti te fare martedì, mi va più che bene. Se martedì mi va benissimo, mi
0: martedì
3: un po' se per caso magari settimana ti ho detto martedì ti do il giorno, mi va più che bene, perché mercoledì non potrei.
1: Mi pare di aver capito che nel caso potrebbe martedì.
0: Credo che non possa mercoledì. Cosa so?

0: comunque alla fine martedì riesce a venire, sì, mercoledì
1: non può, non può,
0: fa fatica, sì. Zobia proprio non può,
1: no, ma ci torno io in teoria, allora, in teoria perché c'ho il volo che torna tardi mercoledì sera, speriamo.
0: Visto che abbiamo alzato così tanto l'asticella, rimaniamo a questi livelli per parlarvi della nostra rubrica filosofica che oggi tratterà il dusking.
1: Come? Non ho capito niente.
0: Te lo dico in olandese?
1: In olandese
0: Schemeren.
1: Non credo che si pronunci così.
0: Schemeren!
1: In olandese. Ma che vuol dire tutta questa cosa qua? Una cosa che ci serve per rallentare durante la cena. È un rituale olandese.
0: Esatto, è legato al passaggio verso l'inverno, ovvero rimanere a tavola a cena quando ancora c'è un po' di luce e restare lì mentre il sole tramonta, senza avere fretta di alzarsi o andare altrove. È una cosa che si può fare adesso perché poi quando arriva l'inverno
1: dovresti cenare alle 4:35.
0: Esatto.
1: Che non è male, perché no, vuol dire anche andare a letto molto presto.
0: Allora, proprio secondo un report 2026 di Open Table negli Stati Uniti, le persone cenano sempre prima. Ok, si cena sempre presto e cercano comunque quando vanno al ristorante qualcosa che vada oltre il mangiare. Cioè dicono, voglio andare lì perché il posto mi dice questo, mi dà questa emozione.
1: Qui potresti trovarti affine al dusking, cioè andare magari in un posto dove proprio riesci a mangiare e a goderti la cena finché tramonta il sole.
0: Allora, io la cosa del cenare presto mi sta prendendo tantissimo.
1: A me piace da morire, il problema è che d'estate puoi anche farcela, però poi dopo la luce comunque
0: l'estate
1: è ancora accesa.
0: L'estate non vale, come diceva qualche canzone.
1: Adesso ieri tardi purtroppo, ieri alle 7:15 ho cenato, però io se posso alle 19 ceno.
0: Sì.
1: Cioè, nei miei giorni
0: sono
1: perfetti.
0: D'accordo con te, sono d'accordo
1: cenare
0: con te.
1: Alle 19 è un lusso.
0: Mentre per la spiaggia, scusami un attimo, alle 19.

0: Alleggia, swing, swing, swing.
1: Ciao, sono Sister Gloria. Questo è Radio Ball Music in the Mix. Dai. Ci sentiamo la settimana prossima.
2: Dai, Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Squat.
4: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
7: E per il gas?
4: Ottima.
7: Internet?
4: Ottima.
7: Mobile?
4: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Ma è il panino al prosciutto!
15: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
16: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
0: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
10: On Radio Peter Pan.
12: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. Estu cassa. Cassa.
16: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
3: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
16: Mo bravo!
1: Una sequela di negatività.
13: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: Voilà! Ciao ragazzi, qua c'è sempre il The Remix Show e l'ultima mezz'ora solitamente è dedicata a quelli che sono i vostri servizi in camera, cioè le telefonate che vorreste sentire in diretta.
1: Perché noi vorremmo che ci rispondessero, ma non sempre è possibile. Qua stiamo provando con Marco.
0: E non risponde.
1: Che figura.
0: Adesso Marco rispondi, dirò un bestemmione subito. La prima cosa che fa, risponde al telefono così. Niente.
1: Attesa.
0: Vabbè, allora Marco ha risposto?
2: No,
1: non ci ha risposto neanche la Francesca, niente, no. È andata malissimo.
0: Che figura. Vabbè, allora c'è spazio per voi dell'ultimo secondo, cioè voi che di solito siete sbadati, dimenticate che oggi è il compleanno di, che oggi si laurea là.
1: Mamma mia, adesso aprite Facebook, sezione compleanni, guardate che ogni tanto ci aiuta la sezione compleanni di Facebook.
0: Non cadete in tentazione, non andate nella sezione ricordi.
1: No, non fatelo.
0: L'altro giorno mi è venuto un ricordo di 16 anni fa, dove tipo ero in compagnia, che andavo tipo in una discoteca e mi è caduto il mondo addosso.
1: Stai facendo la rubrica Do You Remember Me?
0: No, ho detto non cadeteci, mi raccomando, perché se no.
1: Stai andando in discoteca?
0: Vi fate assorbire, sì.
1: Dai, guardiamo. Vabbè, guardiamo, siamo caduti in tentazione. L'abbiamo detto di non farlo. E invece eccoci qua. Due giullari con il naso rosso. Allora, 23 settembre 2015, condividevo la canzone Tutta mia la città di Giuliano Palma.
0: Beh, allora io devo dirti delle cose che fanno molto ridere, Edo.
1: Poi se vuoi c'ho anche qualcosa da liceo qua, poesia,
0: No, vabbè, ma io...
1: La vuoi?
0: Vabbè, dai,
1: la leggo.
0: Dilla.
1: La fama degli eroi spetta un quarto la loro audacia, due quarti alle sorti e all'altro quarto a loro delitti. Quindi bisogna essere anche un po', capito?
0: Sì, sì.
1: Audacia, sorte e anche delitti.
0: Ho trovato un video in cui cantavamo qui nel 2016, quindi 10 anni fa, cantavamo con dei nostri amici che sono i Franco Fabbrica, cantavamo una canzone di Natale perché mancano solo 92 giorni a Natale.
1: Questo è quello che succede.
0: Spettacolo!
1: Vogliamo sentire?
3: Auguri di buon Natale.
1: Bellissimo. Che bel momento.
0: Guarda che cosa. Con tutti quelli di Radio Sorriso.
1: Tutti andate via.
0: Sì, esatto. Sono rimasto solo io di quelli qua.
1: Ah, sì.

0: Allora, What a Life, che vita quella che facciamo noi quando di solito cerchiamo di trovare persone che vengano in diretta con noi fino all'ultimo secondo, stiamo a fare telefonate. Edo sta facendo un numero per ripescare Marco, che prima abbiamo chiamato e non ci ha risposto. Adesso, occhio che ce la facciamo.
1: Che dai, fatica, eh.
0: Tiralo su, Edo.
1: Aspetta,
0: no,
1: tiralo su.
0: Pronto?
2: Non risponde.
0: Non risponde.
2: Sì, adesso risponde. Sembra il programma di Rocky, cazzo.
0: Sì, adesso risponde. Stai tranquillo. Ti dico che risponde, Edo.
2: Primo squillo, dicevano in un programma radiofonico da
0: volta.
2: Secondo
0: risponde.
2: Squillo.
0: Ti dico che risponde.
3: Marco, cosa mai Niente.
0: Basta,
2: però,
0: non possiamo.
2: La puntata.
0: Chiama e risponde.
2: Ho rovinato la puntata.
0: Metti la canzone. Edo.
2: Mannaggia, ragazzi, vi ricordiamo che dopo domani sera, cioè venerdì 25 settembre, ritorniamo con Frasca 2000, Ponzano Veneto, provincia di Treviso. Dalle 19 l'aperitivo con Jarno e poi arriverà Marco Baxo.
0: E sono molto triste perché quest'anno non so se riesco. Forse sabato sera. Forse sabato sera riesco a farci un salto alla festa della Poenta di Castelmigno di Resana. Ci sarà il Peter Pan 90210 in console, DJ Max, Lady Ellen, Rocky, l'animazione 90-2000. E ti dico, cerco di esserci perché la polenta pasticciata.
2: Tanta roba,
0: che
2: io me la perdo questa
0: Poenta.
2: Ma io forse no, ho deciso che non parto più. Rimango qui così vengo a mangiarmi la polenta pasticciata.
0: Guarda, se vuoi.
2: Domenica 27, l'appuntamento con il Peter Pan Impatto XXL all'antica fiera del Tresto, ospedaletto Uganda. Con Marco Baxo, Salvo Gagliano, Emma Rossato, il performer Rocky, tutti in piazza dalle 21.
0: Io ho mandato un messaggio a Marco prima perché non sapevo se provare ad andare, perché finisce questo fine settimana la sagra, no? Quindi volevo andarci sabato domenica. Però forse la riapro.
2: Ma quando è che vai? Scusa, fammi sentire l'audio che gli ha inviato a Baxo.
0: Sì, sentivo.
3: Marco, casomai se settimana Martin ancora meglio, perché
0: quando mando gli audio non sembro neanche io, davvero.

0: bene, allora se volete stiamo riprovando a chiamare Marco.
1: No, basta, basta. Allora vi diciamo solo un'ultima cosa: se volete riascoltare questa puntata e le bellissime telefonate che abbiamo fatto, le trovate sul sito peterpan.it, sezione podcast.
0: Volete riascoltare?
2: No!
0: Ma come no?
2: No!
0: Ma dai, ascolta!
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito l'episodio del The Remix Show, anche quello del 2000 Heroes. Adesso vi lasciamo con Joy La Generation.
3: No!
2: Ah, porca miseria!
4: In feie.
2: Vabbè, Giovanni da solo allora.
5: No!
3: No!
5: C'è Emma Gorrocchi, a domani, ciao!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
6: The Remix Show.
7: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
8: Grazie a
9: di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
10: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
11: Sediarredo.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
12: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
15: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
14: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
15: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
14: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL, antica fiera del Tresto, ospedale Tuganeo, Padova.
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
19: Peter Pan O'Clock.
20: Le 10.02 c'è la Generation.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
21: Università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Due verticale, trekking sull'Etna.
23: Escursione.
22: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
23: Aperitivo.
22: E un inverno imperdibile?
23: Vacanza con Costa.
22: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
25: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.

0: in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che vedo Elvis Crespo, la graziosa qui su Radio Peter Pan.
2: La graziosa non sei tu, cara mia, lo sono io.
1: Ma non credo per niente.
2: Anche
1: proprio,
2: perché ho un sacco di raffreddore, mal di testa, sono un sacco malato, quindi
1: domani,
2: ecco.
1: Domani porto l'aglio, quello che tiene distanti non solo i vampiri, ma anche Rocky con la malattia.
2: Devi,
1: ci sta.
2: Devi portare tante cose, vabbè, devi fare la disinfestazione domani.
1: Esatto, ma intanto apriamo la generazione.

0: 10.07 ufficialmente inizia la Generation Emma Rossato Rocky fino alle 13.
1: Esatto, perché si fosse appena collegato? Perché sto vedendo un sacco di messaggi al 393-7366-240 di gente che scrive: buongiorno Giovanni, da un sacco che non ti ascolto. Piccolo spoiler, basta. Giovanni è ancora.

0: abbastanza bene, prendiamola così che non si sa mai. Però insomma siamo giunti anche a metà di questa settimana insieme.
1: Esatto,
0: no?
1: Oggi è mercoledì ufficialmente e la, va bene qua in radio, non sai dove non va bene? La mia vita.
0: Perché?
1: Questa mattina mi si è rotto un tappo di un trucco. E io a casa
0: che
1: da sola.
0: Che peccato, quanto ci interessa.
1: Molto, credimi. E io a casa da sola cosa ho ben deciso? Di prendere l'ATAC.
0: Ok.
1: E a incollare questo tappo. Ho incollato tutto.
0: Ok.
1: Tutto tranne che il tappo, le mani sono ancora incollate.
0: Ti sei anche attaccata a quel posto, quindi. Sì. Ah, godo,
1: esatto,
0: godo.
1: Esatto.
0: Allora, dalle 10 alle 13 ci sarà la Generation, il menù della mattina della vostra colazione è sempre lo stesso, quindi si parte dalla domanda del cavolo con due Z. Se arriva l'oroscopo, si chiude la prima ora col GR e sti cazzi, poi un po' di Lung de Brodo, il dilemma e terza ora sarà giochi.
1: Esatto.
0: Quindi le cose non cambiano.
1: No, le cose sono sempre così e anche il nostro numero rimane sempre quello. 393 7366 240.
0: Intanto
2: attenzione,

0: Bel merci, siete chiaro?
1: Merci.
0: Da francese, tutto tranne che francese sono in questo momento.
1: Non sai mai niente, te non vedi l'ora che arrivi giù, così da settimana prossima riprenderai i tuoi soliti orari, ti presenterai qui con calma.
0: Sì, non farai
1: alle
0: niente.
1: 11, non farai
0: perché
1: nulla, 11? Non
0: no.
1: preparerai nulla.
0: Ma non è
1: perché
0: vero.
1: Perché ciò non ti farà mai fare niente.
0: Quello è assolutamente vero. Però no, mi sto veramente divertendo, devo dire, che avere il controllo della situazione.
1: Ma perché c'è un giovane ragazzo dagli addominali scolpiti.
0: Sì, certo.
1: Un ragazzo giovane.
0: Passiamo alle cose importantissime, per cortesia.
1: Potreste mandare gli auguri ad una grande persona che si chiama Alina per il suo compleanno da parte mia e di tutti i suoi colleghi.
0: E quindi auguri Alina! Tanto vogliamo le paste noi, però.
1: Esatto.
0: Non va bene se no.
1: Attenzione, perché
0: vai.
1: Probabilmente Emma Rossato in realtà settimana prossima non ci sarà più.
0: Oh, che
2: buongiorno
0: dici?
2: Emma.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ragazzi, ma nessuno mi aveva raccontato il segreto di Joe?
0: Quale?
2: Che ogni volta che lui ritorna dalle ferie, le donne che lavorano con lui vengono licenziate.
0: Ma non è vero.
2: Emma,
0: no.
2: Dormi preoccupata.
0: No,
1: succede molto spesso, l'ho sentita questa cosa qui.
0: Ma non è vero. Puoi prendere il mio posto.
1: Voglio prendere il tuo posto, ma l'ho già preso.
0: Attenzione.
1: Perché appunto sarei licenziata.
0: Ma parlando proprio di ansia, di paura, e anche di lavori, la domanda che ci siamo posti io e Rocky ieri sera, abbiamo detto oggi la portiamo con la domanda del cavolo con VZ, è: qual è la categoria di lavoratori che vi mette più paura e ansia? Cioè, per esempio, a me andare dal parrucchiere che non conosco, perché non so mai effettivamente che taglio di capelli con cui esco dal locale.
1: Esatto, perché magari le chiedi due dita, in realtà te ne fa un po' di più, e quindi non si sa mai.
0: Ottimo.
1: Che sbagli taglio.
0: Oppure il meccanico, perché tu entri che hai tanti soldi, esci che ne hai molti molti meno.
1: Sì, perché si sa, quando vai solamente anche per una gomma, chissà, non sai mai quanti soldi ti prende via.
0: E quindi la domanda è: quale categoria di lavoratori vi mette più paura o ansia?
1: 393 7366 240. Peter Pan.

0: Mustang qui su Radio Peter Pan durante la Generation, durante la domanda del cavolo con due Z, che è
1: categoria di lavoratori che vi mette più ansia, più paura, al 393 7366 240. C'è chi per esempio cita le agenzie delle entrate, perché sai, si sborsano sempre un sacco di soldi,
0: sì, poi non sai che soldi che sborsi, è quello diverso. Oppure
2: Rocky, buongiorno, ciao Emma,
0: ciao.
2: Io ho una sola paura.
0: Quale?
2: Fare il controllo della prostata.
0: Ah, no.
2: Sa che ti capita, che manona. No, ansia, paura, niente, non la farò mai.
0: No, anzi, non diamo questo brutto messaggio, andate a farvi i controlli che sono importanti.
1: Sono molto importanti, perché la Emma se ne fa tanti di controlli, giusto?
0: Idiota. Vai a
1: non si sa mai dove ti mettono le mani, ci
0: sta. Oppure
3: ciao ragazzi,
0: sì. Ciao.
3: Quelli che fanno le autopsie. Oddio.
0: E quello sono più creepy che paurosi, perché hai paura. Cioè, alla fine io non credo che ogni giorno vai dal medico delle autopsie.
1: Beh, speriamo anche di no, cavoli.
0: No, infatti, quindi dico, ti fanno paura nel senso che fanno un po' terrore.
1: Fanno un po' terrore, come i dentisti, giustamente. Vai per farti un controllo e ti trova vita, morte e miracoli. E ti tocca fare, perché la salute non puoi tentellare più di tanto.
0: Esatto.
1: Giustamente. I dentisti sono fanno molta paura,
0: Sai che cos'ho alle 14:14 oggi io?
1: Il
0: dentista, per la pulizia dei denti.
1: Era ora. Radio Peter Pan.

0: Direttamente dai mondiali Shakira, dai dai, durante la Generation. Ma noi parliamo non tanto di calcio, basta. Quello è un argomento passato di quest'estate. Esatto. Parliamo di una categoria, quella dei lavoratori che vi mette più ansia.
1: La categoria di lavoratori che più mi mette paura e suggestione è la guardia di finanza.
2: Lolo.
1: E anche se sei tutto a posto, lori qualcosa.
0: Trovano sempre.
1: Lori qualcosa è leccata che non va mia.
2: E allora vuol dire che non è tutto a posto, scusa. I soldi vanno dichiarati, non bisogna fare le cose illegalmente come fa Emma Rossato.
0: Sai qual è il trucco? È averli amici.
2: Ecco perché sei così piena di soldi nel tuo portafoglio.
0: Io ho sempre ansia quando vado a farmi fare i massaggi. Non so mai come finisce.
2: Scusa, non andare a farteli fare i massaggi. Che discorsi sono?
0: Io non credo che abbia ansia nel senso negativo. Penso in senso positivo.
2: Insomma, però capisci. Male la domanda allora.
0: Sono meccanico, moto indipendente e mi metto ansia da solo, ma se devo scegliere, sì, parrucchiere assolutamente.
2: Esatto, poi chi altro? Jacqueline per esempio ha sempre paura del dentista, ci vuole un mutuo ogni volta, anche perché sì, ne ho veramente lasciati tanti, per esempio io di soldi all'età di 15-16 anni quando mi sono messo il mio primo apparecchio.
0: Anche io.
2: E l'apparecchio costa un sacco di soldi, cioè sono dei fili di ferro, porca la miseria.
0: L'hai pagato
2: per
0: tu?
2: Carità! Beh certo che ho pagato io.
0: Bravo.
2: Con i soldi fatti legalmente perché non avevo amici della guardia di finanza.
0: Ma sai come ce li ho io gli amici della guardia di finanza?
2: Come?
0: Perché hanno i cagnolini. E quindi io molte volte quando vado a fare la tesi nella clinica veterinaria ormai ci divento amica.
2: Certo, li porti a spasso i suoi cagnolini. Bello.
0: Se vuoi, quando vuoi, vieni anche tu
2: A fare una passeggiata con i cagnolini.
0: Fai tanto nero, sai.
2: Peter Pan.

0: l'esame della prostata. L'unico problema è che se durante la visita senti il medico che dice: guarda qua, senza mani.
1: Lì vorrebbe essere molto molto pericoloso.
2: Allora, se non ci ha messo le mani, cosa ci avrà messo, scusa?
1: Beh,
2: qualcos'altro.
1: Ma vabbè.
2: Non importa.
1: La domanda di oggi del cavolo con due Z è: la categoria di lavoratori che vi mette più ansia e paura.
2: 393-7366-240.
3: Che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: E operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Torna la Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
15: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
16: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre, dalle 21.30, Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console, DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 9210, Festa di Apoenta. A Castelminio di Resana, Treviso.
17: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
18: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
19: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
19: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
19: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
6: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
5: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
6: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
5: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: pubblicità. 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Fun, forever fun, forever young.

0: 16 La Gozadera qui su Radio Peter Pan durante la domanda del cavolo con due Z.
1: Sì, durante la Generation.
0: Stavo già andando avanti io.
1: Seconda mezz'ora insieme a Rocky ed Emma qui nella Generation e la domanda del cavolo con il 2Z, con i 2Z, con del Z, quello che vuoi te.
0: Vabbè, quello insomma, quale categoria di lavoratori vi mette più ansia / più paura?
1: E abbiamo capito che la maggior parte delle nostre risposte sono state il dentista, l'idraulico e il benzinaio.
0: Quindi quelli più costosi.
1: Esatto, ecco. Quelli più costosi, quelli che fanno anche un po' più paura. Cioè, per esempio, lui dice: noi idraulici però siamo delle persone molto brave.
0: Sì, però sai, costate. È quello che voleva.
2: Come tutti. Buongiorno da Simo. Ciao,
0: ciao.
2: Emma. Ma che voce hai, mamma mia, sei struggente. Il lavoro che mi fa più paura, l'idraulico, perché ogni volta che viene l'idraulico ti parte mezzo finanziamento.
0: È vero. Io ho avuto la fortuna / sfortuna
1: di non avere una casa.
0: No, di testare questo costo dell'idraulico per la caldaia quando stavo a Ferrara.
1: Ok, quindi sì, costa parecchio. Comunque tutti i lavori manuali in generale costano tanto, cioè nel senso.
0: Che
1: sì, bello. Un paio di dischi, poi c'è l'oroscopo.
0: Sì, non commentiamo.

0: lo scolento durante la Generation, abbiamo parlato qual è il lavoro che vi mette più ansia, più paura quando andate, appunto, da questo specialista. Io, da un lato, anche se la amo, mi fa ansia andare un po' dalla mia cartomante.
1: Dalla tua cartomante?
0: Sì, perché mi parla tanto di quello che succederà, degli astri, eccetera. E poi a me questo talento rimane durante la notte.
1: Allora vorrei proprio sentirlo, anche perché adesso che cosa sta per partire?
0: Proprio adesso arriva l'oroscopo. I segni che si salvano di questo mercoledì di settembre sono quelli dell'Ariete, i Gemelli, Bilancia, Capricorno, Acquario. Bravi. Oggi siete abbastanza salvi.
1: No, quelli salvi e basta, poverini.
0: Ah, è abbastanza. Gli altri non citati, male. Potrebbe andare molto meglio. Ma c'è un segno, quello con l'8 in pagella, perché il 10 non esiste, è la perfezione, ed è quello del
1: Sagittario.
0: Siete in modalità champagne agitato, belli, frizzanti, con altissime probabilità di esplodere nel momento meno opportuno. Però tranquilli, anche quando fate casino riuscite inspiegabilmente a fare bella figura. Quindi bravi!
1: Quelli del Sagittario, i migliori di giornata. Però attenzione, perché ci sono anche quelli i peggiori di giornata.
0: E sono quelli del rullo dei tamburi dello Scorpione.
1: No! Oddio!
0: Non lo so, succede. Così c'è chi va bene e chi invece va veramente molto male.

0: Lucky Ones, durante la Generation è arrivato il momento di prendere quelle notizie da tutto il web e dire sti cazzi.
1: GR sti cazzi.
0: La carrellata di notizie che ti fanno dire
2: sti cazzi.
0: E partiamo con la prima, da noi siamo fresh.
2: Donna scopre di aver coltivato cannabis per errore tra le petugne.
0: Era la ricetta segreta del pranzo di Natale.
2: E
0: per
2: poi
0: quello.
2: Donna, cioè, mi dispiace ma non può metterlo al posto del basilico, eh. Seconda notizia.
0: Da leggo.
2: Vorrei diventare mamma giovane, dice Chanel Totti. Mi sentivo stribata perché ero la figlia di... ero a disagio.
0: Beh, chissà se era a disagio con il cartier al polso. Dal Messaggero.
2: Sono andata in vacanza alle isole Faroe. Ok, dopo 48 ore ho deciso di comprare casa lì. Ecco perché è un luogo speciale.
0: Sì, chissà chi avrà trovato di così speciale lì, ecco.
2: 48 ore poi.
0: The Worldlit.
2: 50 Top Pizza World 2026. La migliore pizzeria del mondo è a Londra. La prima italiana è in terza posizione.
0: Vabbè, qui non è che...
2: e sti cazzi, no, cioè, la nostra pizza è buona.
0: Non hanno proprio capito assolutamente niente della cucina nel mondo.

0: Alessandro Garrido, aie, qui su Radio Peter Pan. Siamo arrivati alla fine della prima oretta assieme. Peter
1: Pan Spot. Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto.
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
1: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: On Radio Peter Pan.
5: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 11 minuto, ci sono le news.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
14: Peter Pan Meteo.
15: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Un mercoledì che ci ha proiettato nella nuova stagione, nell'equinozio di autunno. Siamo entrati per la precisione nell'equinozio alle 2 di questa notte e la nuova stagione si presenta con un volto un po' più autunnale. Oggi venti freschi da est nord-est dai Balcani determineranno un ulteriore lieve calo delle temperature con massime che in pianura non supereranno i 23-24 gradi, minime della prossima notte abbondantemente sotto i 20 gradi fino a 14-15 gradi, insomma un grado in più, un grado in meno. Non succede molto dal punto di vista meteo, con una mattinata un pochettino variabile, più sole durante il pomeriggio, ma appunto basso rischio di precipitazioni. Tutti i dettagli sulla vostra località scaricando l'app di Trevi Meteo.
16: Sì, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi. A chilo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti e online.
19: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Forever Fun, Forever Young.

0: lui, insomma, in poche parole.
1: Quelle che vi piacciono di più.
0: Durante la Generation ufficialmente è iniziata la seconda oretta assieme. Quindi in questo momento ci ripresentiamo, sono Emma Rossato.
1: Buongiorno
0: Rocky.
1: Emma, ciao, sono Rocky, state ascoltando Radio Peter Pan.
0: Vi ricordiamo che Joe finalmente è andato via, basta.
1: Ormai da tre giorni, quindi.
0: No, si è proprio licenziato.
1: Ah, si è licenziato, sì. Che peccato.
0: Si è licenziata, ha detto no, ma siete troppo forti, fate voi la Generation.
1: Non sparare tante cavolate, no. Che poi ci insulta, sì, ci lascia a casa lui.
0: Hai ragione. Adesso parliamo un po' di vari argomenti, è arrivato il momento della Lunde Broad, quindi ce la passiamo un pochino assieme questa mezz'oretta, poi arriverà il dilemma con la domanda che ha trovato Rocky oggi più o meno, quindi non so, io delego, ho delegato il mio dilemma oggi.
1: Vabbè, facciamo così, iniziamo a parlare di questa cosa molto interessante. Lo conosci Totti, Francesco Totti?
0: No, chi è?
1: Come lo conosci, l'ex calciatore, il numero 10 della Roma, famosissimo?
0: No, non lo conosco.
1: Ha pubblicato una sua autobiografia. È strano comunque che te non conosca un calciatore.
0: Dai, ovvio che lo conosco.
1: Ha pubblicato una sua autobiografia che si chiama Oltre, uscita in questi giorni qui, dove racconta un po' la sua storia sentimentale, racconta un po' la sua passione per il calcio, ma racconta anche una cosa molto curiosa, il suo
0: tipo
1: primo bacio che ha dato alla sua nuova fidanzata, la sua nuova attuale moglie,
0: che non è Ilary Blasi,
1: no, è Noemi Bocchi.
0: Oh. Ok.
1: Però lui racconta anche di essersi sentito quasi come un ragazzino, ha detto che era emozionatissimo, aveva diversi dubbi perfino su una cosa molto semplice, cioè se chiudere o tenere gli occhi aperti durante il bacio.
0: Ma sai perché? Dai, adesso non siamo da. Ma perché Totti non aveva mai dato altri baci al di fuori della sua ex moglie? Dai, è un santo.
2: Attenzione, no

0: con Silver Lines qui su Radio Peter Pan durante la Generation, durante la Lundebrod. Abbiamo parlato del nuovo libro di Francesco Totti con un titolo così... Oltre. Lui va oltre il calcio, oltre le mille mignotte che si è fatto.
1: No, non si dice.
0: Ma è vero. Parlando anche proprio del primo bacio con Noemi Bocchi, sua attuale ragazza.
1: Esatto, perché lui aveva dei dubbi, non sapeva se effettivamente tenere gli occhi aperti o gli occhi chiusi. Poi noi sappiamo che è sempre stato abituato a tantissime sfide.
0: Tantissime sfide.
1: Ma sicuramente anche a tanti baci, perché ha visto più sedere lui che tutto il mondo intero,
0: perfetto.
1: Insomma.
0: Ma la domanda che mi sono posta è: Rocky, ma tu hai mai chiesto a qualcuno se sei bravo a baciare? Cioè, tu come puoi sapere te stesso se sai baciare oppure no? Cioè, io non so se sono brava oppure no.
1: Come no? Io, allora,
0: cioè,
1: mi è successo,
0: lo chiedi?
1: Mi è successo diverse volte di chiederlo a diverse ragazze, certo.
0: Cioè, tu
1: ma secondo
0: là,
1: te
0: dopo che...
1: com'è che bacio? Dai, ti prego.
2: Ti prego, mettimi la lingua in bocca.
1: Ti prego.
2: Per favore, mettimi la lingua in bocca.
0: Esagerato. Cioè, ma tu baci e dopo il bacio le chiedi come sono stato.
1: Ti è piaciuto? Continuiamo, lo rifacciamo? Certo, allora.
0: Però questo non va per me. E scusami, anche a letto tu lo chiedi.
1: Beh, certo, a letto chiedo. Do pure i baci, ma faccio anche qualcos'altro.
0: E se ti dice che è andato veramente male?
1: Lo rifacciamo, ci riproviamo.
0: Ok.
3: Radio Peter Pan.
4: Tocca a me.

0: Take Me Back durante la Generation, stiamo parlando del nuovo libro di Francesco Totti che si chiama Oltre.
1: Esatto, in cui racconta un po' la sua vita, un po' la sua vita in generale, partendo appunto dal mondo del calcio, ma racconta anche il suo primo bacio con la sua attuale moglie. Era un po' incerto, un po' come i ragazzini, no?
0: Sì.
1: Non sapeva se effettivamente tenere gli occhi aperti o gli occhi chiusi, però nel fuori onda Emma Rossato mi ha detto: ma sai che anch'io vorrei sapere un po' come bacio?
0: Sì, certo.
1: E allora facciamo
0: obiettivamente
1: partire.
0: Io non so se sono brava oppure no a baciare qualcuno.
1: E allora metti la sex base. È arrivato il momento.
0: Ho paura, cosa vuoi dire?
1: Di scoprirlo.
0: Cosa?
1: Lanciamo la candidatura ufficiale al 393-7366-240.
0: No.
1: Se arriveranno più di 100 messaggi con scritto "io voglio candidarmi e voglio baciare Emma",
0: No. Noi
1: sceglieremo uno di voi.
0: Tu sei matto?
1: Sì, no, lo facciamo. Sceglieremo uno di voi, vi accoglieremo qui in Viale delle Mimose 12.
0: Sì.
1: Potrete baciare Emma in bocca e poi da lì potrai chiedere all'ascoltatore:
0: Sì, ok.
1: Ma com'è che sono stata? Sono
0: bene.
1: Stata brava, bacio bene.
0: Sì.
1: Possiamo fare questo sondaggio?
0: Non lo so. No,
1: sei convinta?
0: Secondo me è un grandissimo no, sai.
2: Peter Pan.

0: di pausa con Lose Myself durante la Lunde Broad. Abbiamo parlato di un argomento che non volevo uscire.
1: Non volevi trattare, però allora.
0: Non volevo trattare perché Drocchi ha mandato questo concorso in cui se arrivano.
1: Cos'è? Che concorso è? Scusa.
0: Se arrivano più di 100 messaggi, un candidato può venire qui in radio a verificare se io bacio bene oppure no.
1: Scusa, me l'hai chiesto te nel fuori onda e mi hai detto: ma sai, Drocchi, io vorrei un sacco scoprire in realtà come bacio, se sono brava oppure no. Allora al 393-736-240 abbiamo lanciato questo sondaggio, sono arrivati effettivamente più di 150 messaggi.
0: Per fortuna ci siamo fermati a solo il bacio e non la trombata, vai!
2: Ciao Emma, il mio collega qua a fianco è molto timido, mi ha detto che si candida volentieri.
0: Sì.
2: E ti porta pure a mangiare al Cipriani.
0: Pure!
2: Così poi darà la sua opinione dopo la cena di un bel bacio.
0: E il Ferrari?
2: L'unico problema è che è timido qua, mi riferisce un po' brutto. Fa lo stesso?
0: Ma sì, ma no, ma noi non giudichiamo.
1: No,
0: vai,
1: come no,
0: vai.
1: Sei sicura?
3: Sì. Io voglio candidarmi assolutamente per un bacio focoso.
0: Un bacio focoso. E mai metti caso che non sono brava, però.
1: Sti cavoli, almeno ti hanno dato un limone.
0: Ah, ok.
4: Ma ti dico io se baci bene.
0: Sì.
4: Proviamoci dove vuoi.
0: Dove voglio? Dove voglio, in che posizione voglio, tutto.
1: Guarda, dove vuoi? Se vuoi lo scelgo, ce l'abbiamo il vincitore, ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo? E come si chiama?
1: Te lo dico.
0: Ah, ok, si chiama. Per fortuna non si chiama Rocky.
5: Peter Pan!

0: muovi quella lingua, quando baci devi muovere un po' quella lingua.
1: La muovo molto bene, però non mi sembra questo il caso di dimostrarlo,
0: no.
1: Anche perché ho un sacco di raffreddore e naso chiuso.
0: No, quindi. Ma tranquillo Rocky, non ci tenevo comunque a provare a baciarti, ecco.
2: Euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Tranquillo, ci pensa classe 1 eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a classe 1 eventi.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group, l'Ube Store San Giorgio di Nogaro.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre.
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
20: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
8: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
7: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
8: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
7: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, ospedaletto Uganeo, Padova.
22: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: Sara Eggeton, Bad Bunny di TMF qui su Radio Peter Pan durante la Generation. È arrivato un momento importantissimo che è il dilemma.
1: Sì.
0: Ma oggi facciamo intanto uno shish del cambio argomento, perché sapete che Rocky è raffreddato, ma non è l'unico ad essere raffreddato, sono anche i bambini in questi giorni.
1: Esatto, perché quando ricomincia la scuola si sa, molti bambini tornano ad avere un po' di raffreddore, tosse, mal di gola, un po' di febbre, e questa cosa viene chiamata sindrome della campanella, ma non è una vera malattia, eh.
0: No.
1: Il motivo è molto semplice, perché dopo le vacanze i bambini tornano a stare in un posto chiuso, giusto? Quindi i virus si diffondono
0: Così con le manine.
1: Esatto, si diffondono molto più facilmente, i casi aumentano soprattutto nelle prime settimane di scuola, poi tendono un pochettino ad diminuire. Però si sa, quando un bambino si ammala, o comunque anche un adulto, che sia magari un bambino che va a scuola o un adulto che va al lavoro, si utilizzano spesso delle scuse.
0: Esatto, e quindi ed è proprio qui che oggi noi vogliamo arrivare, perché arriva il dilemma.
2: Il dilemma rossato.
0: Il dilemma è quel momento in cui vi mettiamo di fronte a una scelta, anzi oggi però la domanda è più aperta.
1: Esatto.
0: E quindi vogliamo sapere qual è la scusa più originale che avete usato per dare pacco a qualcuno, quindi non presentarvi a scuola, al lavoro, a un appuntamento.
1: Quindi esatto, pensateci, messaggio scritto pure vocale 393 73 66 240.

0: 2023, Bob Sinclair, ti sento durante la Generation, durante il dilemma. Il dilemma di oggi riguarda le scuse più originali che avete usato per dare pacco a qualcuno.
1: Esatto, dare pacco al lavoro, magari dare pacco anche alla scuola. Per esempio abbiamo lui.
2: Ciao amici di Radio Peter Pan, sono
0: Ciao.
2: Manolo.
0: Ciao,
2: la
0: Manolo.
2: La scusa più grande per non andare al lavoro è...
0: Oddio.
2: La mia è stata quella del mal di stomaco, tosse, raffreddore o la febbre. Le cose banali della vita.
0: Banali.
2: Ciao,
0: vero.
2: Da Manolo, vi ascolto in streaming.
0: Ciao Manolo, ciao.
1: In realtà è vera questa cosa, perché mi ricordo che dove lavoravo prima, quando non c'avevo tanta voglia di andare al lavoro, in realtà,
0: perfetto,
1: vabbè, sono preciso, sono onesto, io ci andavo spesso, sempre al lavoro. Però capitava quella giornata. Capitava quella giornata in cui non c'avevo voglia. E quindi alle 6 del mattino mi svegliavo e dicevo: ciao Edo, scusa, oggi non posso venire al lavoro perché ho mal di schiena, mal di gola, mal di testa,
0: mal di quello.
1: Non sto molto bene, stanotte ho vomitato. È sempre la solita scusa.
0: Pensa che io durante la quarantena, anzi eravamo fuori perché io andavo a scuola, perché ero in quinta superiore, quindi avevamo il permesso di andare a scuola. Una mattina mi sveglio, avevo l'interrogazione di microbiologia.
1: Che qui, vabbè.
0: E vabbè, chiamo mia mamma perché non stavo in casa e le dico: mamma, guarda, oggi sto veramente male, ho un mal di testa allucinante, non vado a scuola. E lei cosa mi dice? Vabbè, visto che c'è ancora il COVID, fatti un tampone per precauzione. Io, vabbè, dai, facciamolo, giusto per... Ho fatto il tampone, ragazzi, positivo. Dopo 2 ore avevo febbre a 40. Questo era il karma.
3: Radio Peter Pan.

0: dal 2015, see you again, qui durante la Generation. Parliamo del dilemma e oggi si parla della scusa più originale che hai usato per paccare qualcuno.
1: E questa vale come scusa secondo te?
2: Ma come scusa vale anche scusa, ma devo uscire con Emma Rossato, una roba del genere.
0: Non funziona.
1: Guarda che è una cosa impegnativa, ci sono ore e ore di preparazioni prima di uscire con Emma Rossato.
0: Io sono impegnativa,
1: Madonna se sei impegnativa.
0: Scusa, non posso uscire oggi.
1: Perché ieri sono stato dall'andrologo ed aveva delle dita veramente enormi.
0: Perfetto.
1: Funziona, poi sì, ci sono le solite scusanti, per esempio, non mi ha suonato la sveglia, non riesco più a trovare le chiavi della macchina, la macchina non mi è partita, quindi
0: sai,
1: insomma.
0: Qual è la scusa più originale di tutte, perché tanto non sanno mai dove sei?
1: Vai.
0: Devi dire quando sei in ritardo che stai andando in un posto, scusami ma ero in rotonda. E lui ti chiederà quale rotonda? Ma dai, quella rotonda famosa. Radio

0: studiare per gli esami del sangue e quindi non posso uscire a bere.
1: Che scusante, questo non è originale.
0: No, anche perché per il bere c'è sempre, sempre tempo. Dai che tra poco arriva la sala giochi! Peter Pan Generation.
2: Per Spar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
14: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
15: Boombox.
16: Radio Peter Pan.
17: Chi non si batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
0: Le 12:04.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Breaking news.
19: Una buona giornata da Mattia Venini. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026 allo più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale. Meloni è tornata a difendere le nuove norme in arrivo sulla scuola, coinvolgendo anche il presidente Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolare Molinari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Il ministro Valditara ha escluso tensioni con il Colle. Europei di volley maschile, stasera Torino l'Italia contro la Finlandia. In palio c'è l'accesso alle semifinali di Milano. A Coverciano invece Mancini prepara il suo esordio bis sulla panchina della nazionale di calcio. Venerdì la sfida al Belgio. Il CT è pronto a lanciare una formazione sperimentale. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice. Confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da due pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
24: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
25: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
24: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
25: Ha dimenticato i discount.
24: Giusti discount.
25: Ormai non vale più.
24: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
20: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan, 90.

0: momento della sala giochi.
1: È arrivato proprio quel momento in cui noi apriamo ufficialmente la sala giochi. Vi ricordiamo che non c'è il computerone, ma ci siamo noi.
0: E anche oggi siamo carichissimi e prontissimi per regalarvi due biglietti. Due biglietti, il quinto.
1: Sono
0: e
1: oggi,
0: il sesto.
1: Oggi sono stanca. Vai, vai.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
3: Oh, you can listen. Start.
1: E quindi iniziamo questa sala giochi. Voi siete bravissimi, siete fortissimi, siete super carichi, perché oggi si vincono il ticket numero
0: 5 e 6.
1: Ok, quindi iniziamo con il primo gioco, che si chiama cronologia e funziona così:
0: A, C e B. Vi faremo ascoltare tre brani usciti in 3 anni diversi, ma attenzione, ve li proporremo in ordine sparso. Il vostro compito sarà ascoltarli e riordinarli in base alla data di uscita, quindi dal più vecchio al più recente.
1: E quindi, quindi pronti con il gioco? Il nostro numero rimane sempre quello:
0: 393-7366-240.
1: Vince il o la più veloce.
0: Vai.
4: Nel tutorial di questa settimana andremo a vedere come cancellare la cronologia.
5: Cronologia. Brano A.
6: Gramophone Easy. Why don't you?

0: dai, su.
1: Brava? Sono brava.
0: Ho sentito di meglio, eh.
1: Grazie, grazie. Durante la Generation c'è la sala giochi e abbiamo giocato ufficialmente con il ticket. Per giocare col ticket numero
0: 5 e 6.
1: Numero 5 magari sarà quello fortunato che intorno a quest'ora, anzi un pochino prima, viene estratto lunedì per vincere eventualmente i gadget di Radio Peter Pan.
0: Abbiamo appena giocato con il gioco cronologia, vi abbiamo fatto sentire tre dischi diversi, di tre, sì, annate diverse, però in ordine sparso.
1: Esatto.
0: Voi dovevate semplicemente al 393-7366-240 riordinarli in ordine cronologico.
1: Quindi dal più antico al più recente.
0: Abbiamo la prima risposta, B A C.
1: No, sbagliato.
2: B A C.
1: No, vedi,
2: C,
1: anche lui.
2: B-A.
1: No.
2: Insomma, C A B.
1: No.
0: Quasi.
2: C B.
1: Manca uno, manca uno.
2: C A B.
1: No, no, no, no, pure.
3: C B A.
4: No. Il secondo è il primo. Il terzo è il secondo e il primo è il terzo.
1: Allora, magari era anche giusta, però così a me incasina.
0: Ha giocato da un'altra parte.
1: Sono un po' di sgrafica, di sgolgola, di tutto di più. Insomma, in verità, la soluzione era
0: A, C, B.
1: Quindi A con Why Not, uscita nel 2010. C con Give Me Everything, uscita nel 2011. E poi B con Shake It Off, uscita nel 2014.
0: Abbiamo il vincitore, però.
1: Esatto, il più veloce, ma anche il più bravo con la risposta si aggiudica il ticket numero 5 e lui è
0: Edoardo Fagione.
1: Bravissimo, bravo Edoardo, lo sai, tu hai proprio vinto.

0: Ma legge questo Radio Peter Pan durante la Generation, durante la sala giochi, ma prendiamoci un momento di pausa perché arriva un momento importantissimo per il nostro weekend, vero Rocky?
1: Certo che arriva.
0: Ci sono i nostri eventi.
2: Vai. Radio Peter Pan.
1: Partiamo carichissimi dalla serata di venerdì 25 settembre, Peter Pan Frasca 2000, Ponzano Veneto, in provincia di Treviso. Dalle 19 opening Giarno DJ, a seguire in console Marco Baxo.
0: Trovate anche il Peter Pan 90210 alla festa della Poenta a Castelmino di Resana, a Treviso. Dalle 21 DJ Max, Lady Ellen, Rocky e l'animazione 90210.
1: Niente eventi sabato, ma passiamo direttamente a domenica 27.

0: Marossato e il performer Rocky Festaiolo.
1: Ma per sapere tutte quante i nostri eventi basta andare sul nostro sito www.peterpan.it alla sezione
0: eventi
2: Radio Peter Pan.

0: La Generation, siamo quasi arrivati alla fine di queste tre ore assieme, manca l'ultima mezz'oretta che comprende
1: la sala giochi per assegnarvi il ticket numero 6, però in apertura i suoni del 2000 Heroes selezionati da Andrea De Luca.
0: Vamonos!
2: E operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
19: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Forever Fun, Forever Young.
9: Ci fu un'idea.
10: 2000 Heroes.
11: Un gruppo di persone straordinarie.
10: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
12: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie De Luca, ci ha portato fino al
3: 2002 con il disco di Elvis e Junkie XL con A Little Less Conversation.
2: Al 2005 Daft Punk Technologic.
3: E nel 2005 sempre con il disco di Martin Solveig con Jealousy.
2: Grazie Ipe, Ultra, Mega, Andrea De Luca. Ragazzi,
1: ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Bigliettino finale della Generation che ci porta prima a sentire il Dome e poi anche il secondo ticket alla sala giochi, ma intanto sentiamo cosa ci dice oggi.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ma come? Ma
4: senti allora, sì lo so che non c'è Gio, solo che la redazione mi ha rimproverato perché io devo usare il jingle.
2: Bravo.
4: Quindi eccolo qua. Allora, mi state un po' portando in confusione perché un giorno c'è uno, dopo c'è un altro, dopo c'è un altro ancora. L'importante è che ragazzi, attenzione ragazzi, la conduzione vada bene, eh?
2: Hai
4: programma
2: ragione.
4: Perfetto,
2: sì.
4: Bravi.
2: Dai, ci si tenta, mettiamola così.
3: Ci stiamo provando e sta andando tutto molto molto male.
2: Oggi decisamente. Ma oggi giochiamo con il ticket numero
3: 6,
2: che potrebbe essere quello super iper mega vincitore della settimana. E quindi giochiamo con il gioco.
3: Ricordati che devi morire, quindi vi daremo 10 parole di una categoria.
2: Sì.
3: Verranno ripetute per la seconda volta, in ordine sparso. Voi dovrete individuare la parola mancante.
2: È facile, dovete essere i più veloci e i più anche corretti.
5: Ricordati che devi morire!
6: Sì, no, non me la segno proprio.
7: Categoria delle parole: in cantiere.
8: Inizia il gioco:
7: Malta. Scavo. Calce, bolla, posa, metro, tubo, scarpe, getto, guanti.
9: Memorizzale, a queste ne mancherà una.
7: Scavo, bolla, metro, guanti, scarpe, malta, calce, getto, posa.
2: Quale parola mancava?
3: 393 73 66 240.

0: once again for the Renegade Master.
1: Questo è il titolo che non riesco mai a dire.
2: Reload the Renegade Master.
1: Reload the Renegade Master. No, sì. Non ce la faccio. Ci sono troppe R in questo titolo. Non fa per me. Ma sai che cosa fa per noi? Giocare con la sala giochi. Abbiamo giocato per vincere il ticket numero
2: 6.
1: Ok, con il gioco.
2: Ricordati che devi morire.
1: E funzionava come?
2: Vi abbiamo dato 10 parole in ordine sparso di una categoria. Poi quelle 10 parole sono state ripetute. Però ne mancava una. E voi al 393-736-6240 dovevate indovinare la parola mancante. Abbiamo per esempio guanti.
1: No, guanti ripetuto come il decimo posto.
2: Bolla.
1: Bolla quarto.
2: Scarpe.
1: Scarpe con l'ottavo.
3: Bolla.
1: Bolla. Bolla sempre quarto.
4: Vabbè. Scarpe.
1: Scarpe sempre ottavo.
2: Gesso.
1: Gesso. Gesso non c'era.
2: Gesso
1: no, non c'era.
2: No. C'era getto che era.
1: C'era getto che era nono.
2: Cemento.
1: Cemento nemmeno c'era.
2: Pinza.
1: E non c'era nemmeno pinza.
2: Tubo.
1: Non c'era nemmeno.
2: Che tubo. E allora sì,
1: che testa da tubo.
2: In realtà
1: dai.
2: Sì che c'era tubo, perché abbiamo un vincitore. Con lui il più veloce ad aggiudicarsi il ticket numero 6 e aver dato per primo la risposta è
1: Davide Bizzotto. Bravissimo Davide. You super.

0: per i pinguini tattici nucleari, Goya qui durante la Generation. Rocky, ma tu sai chi è Goya?
1: Goya? Allora io conosco uno che è in Goya, ma non so chi sia Goya.
0: No, male, male. È un famosissimo pittore spagnolo che si chiama Francisco Goya.
1: Ah.
0: E il suo dipinto più famoso si chiama 5 maggio 1808.
1: Ok, molto interessante.
0: Tipo, una cosa simile. L'ho appena cercato su internet.
1: Ecco perché.
0: Per quello. Perché di solito a quest'ora, in questo momento, prima di salutarci, Joe mi fa sempre fare queste figure di M. Io non so mai niente, quindi ho provato a fare io quella acculturata, ma è andata a finire molto male.
1: Se l'hai appena cercato, cavolo vuol dire?
0: Vabbè,
1: scusa.
0: Vabbè, oh, sai che c'è? Ci sentiamo domani.
1: Sempre dalle 10 alle 13 con la Generation. Chi arriva adesso?
0: Peter Pan Amaretta con Alice e Fede.

0: Jackpot.
1: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Radio Peter Pan è anche in video.
3: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo.
2: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
12: Non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 13 da 3 minuti.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Ma che bel sorriso! Dove vai?
16: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.

0: Fede.
1: No, non gliel'ho insegnata la regola. Io dico buongiorno e tu dici buon pomeriggio. La riproviamo. Ma buongiorno.
0: Buon pomeriggio.
1: Ma soprattutto buongiorno e buon pomeriggio a tutti voi. Le 13 da 7 minuti, mercoledì 23 settembre 2026, El Giro de Boa. Come ha detto stamattina Don Fede alle 6:30, bello ubriaco, bello andato.
0: Bello carico.
1: Non ci sarà Alice Fassina per questi tre giorni che ci portano al weekend, ma c'è un'altra Alice.
0: Ciao ragazzi, io sono Alice Serini, la nuova, la stagista, mi chiamano in tutti i modi.
1: La stagista?
0: La stagista
1: vai,
0: mi chiamano.
1: Vai, vai, vai a prendermi il caffè, su, su, su, su, vai, non sto scherzando.
0: Vado a fare
1: vai.
0: Delle fotocopie?
1: Allora, c'è una breaking news però, prima di andare avanti. Stamattina ho incontrato Giovanni della Generation.
0: Ok.
1: È ancora vivo.
0: Ok.
1: Pensavo in realtà fosse morto.
0: Ma non è in ferie?
1: Sì, però l'ho incontrato per strada.
0: Ah, ok, ok.
1: Anche le persone che sono in ferie camminano, escono.
0: Ma dai, davvero?
1: Sì, a quanto pare sì. Anche
0: ottimo.
1: Se devo mandargli un messaggino, perché alle 9 girava a maniche corte.
0: Perché faceva freddo alle 9?
1: Freddo boia, lui con la maglietta nera e invece girava tranquillo.
0: Vabbè, il nero assorbe.

0: news del mercoledì, però io che cerco su internet e non mi fido dei nuovi, ho trovato delle cose su di te.
1: Ma non c'è niente, Fede, cosa hai trovato?
0: Ho trovato delle cose su di te.
1: Ho paura.
0: Amici, tra poco vi svelo l'identità, la storia nascosta dietro a questa ragazza di 19 anni che si è presentata come carina e coccolosa, ma sotto sotto, eh?
1: Ma smettila.
2: Attenzione,

0: Night Girl Wasted qui su Radio Peter Pan. Allora,
1: c'è un mondo dietro alla nuova appena entrata.
2: Sentiamo che cosa hai trovato.
1: Allora, io ho fatto un paio di ricerche, no? Mm-hmm. Sei nuova, sei carina, giovane, simpatica, dico, però c'è qualcosa che mi puzza.
2: Oh, ma Fede, ma no, ma perché?
1: Sei
2: non,
1: sicura?
2: Non c'è sempre del marcio.
1: Eppure io so che ho i parenti un po' ammanicati a Roma, no? Ho fatto un giro nel dark web.
2: Ok. E?
1: E leggo proprio quello che ho trovato. Alice Serini è stata una cantante dello Zecchino d'Oro nel 2015-2016.
2: Ma quando mai?
1: Sì, adesso dopo faccio sentire. Ma purtroppo è stata allontanata dalla scena a causa di sanzioni disciplinari a seguito di una canzone.

0: che a detta sua nasce da una storia vera che mostrava come stava trattando le badanti della sua famiglia.
1: Le badanti della mia famiglia, ma non ho mai avuto badanti.
0: Sei stata indagata per sequestro di persona. Che dici?
1: Ti dico che mia mamma, non ti voglio dire chi è perché ti potresti preoccupare.
0: Io metto la canzone.
1: Stiamo facendo diffamazione, Fede.
0: Vabbè, non sei tu questa? Senti un po'. Pa, pa, pa, Alice Serini dallo Zecchino, eh.

0: LB1 qui su Radio Peter Pan.
1: Ancora con questa
0: storia di chi l'ha visto. Andremo a cercare Maria Dolores, badante cilena sparita nel 2015. Era la badante di casa Serini.
1: Per chi si fosse connesso ora, Fede mi ha fatto ascoltare una bella canzoncina che a detta sua l'ho cantata io nel lontano 2015.
0: Sì.
1: In cui io maltrattavo una signora che ci aiutava in casa. Non è vero niente. Attenzione.
0: Non lo so, però c'è gente che dice: Alice, ma è veramente la tua voce?
1: No, non è la mia voce, è assolutamente.
0: Però è la tua parola contro la mia. No, ovviamente.
1: L'intelligenza artificiale la stiamo sfruttando nel modo sbagliato, Fede.
0: Beh, oddio, però c'è chi dice, tipo Christian: ma posso chiederla di farla cantare da Fedro? Non sarebbe male. Tu non sai, ma c'è uno storico di canzoni cantate da Fedro veramente imbarazzanti.
1: Ma adesso sono curiosa, però le voglio sentire. Qualcun altro invece ha scritto: da come sei imbarcata ho temuto molto la rima con Serini.
0: Ma no,
1: ahimè,
0: no.
1: Ce ne sono tante e sono brutte, quindi Fede ne hai fatta una anche carina.
0: Molto carina, dai, molto carina.
2: Fede, ti prego, la canzone è troppo bella, devi metterla che sia scaricabile. Voglio mettermela come suoneria, ti prego, Fede.
0: Pagare,
1: quanto
0: volere
1: vuoi, Fede?
0: Un sacco di soldi, le royalties. Facciamo 100 euro a persona e ve la mando. Dai, facciamo una cosa, adesso apriamo un breve sondaggio, pollice in su, e vi mandiamo la canzone di Alice direttamente su WhatsApp.
1: 100 euro a testa.
3: Fede, è da una settimana che ho in testa questo tarlo. Tu dovresti cambiare nome, invece di Fede dice cose, Fede trova cose.
0: Beh, attenzione, perché nei prossimi giorni potrei scovare altre storie.
1: L'importante è che le cose che trovi siano vere.
0: Va bene. Allora, pollice in su al 393 736 6240 e vi mandiamo la canzone di Alice. What's...

0: pollice per avere la canzone inedita che ha cantato Alice Serini quando lavorava per lo Zecchino d'Oro prima di essere indagata. Bello il messaggio di chi dice: io mi sono appena collegato, mi sono perso tutto, ma per sicurezza me la prendo.
1: E gliel'abbiamo mandata, ma l'abbiamo mandata anche a qualcun altro che ha scritto: grazie mille, farò ascoltare di sicuro la mia compagna che fa la maestra d'asilo.
0: Alice, hai fatto una cosa brutta e adesso ti meriti le critiche.
1: Poveri bambini.

0: S, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Donatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
10: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
9: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
10: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
11: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
9: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
11: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
9: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
11: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL, antica fiera del Tresto, ospedaletto Uganeo, Padova.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorenzo.

0: Di che parliamo, Fede, di oggi tra le nostre ricorrenze certificate?
1: Allora, oggi 23 settembre 1889 a Kyoto, un certo Yamaocha.
0: Yamaha?
1: Avvia l'attività che diventa la Nintendo.
0: Inizialmente però non era il classico Nintendo che conosciamo tutti, erano semplicemente carte da gioco giapponesi che venivano chiamate carte dei fiori.
1: Esatto, poi ci ha messo un po' di anni in più prima di arrivare alla produzione del Nintendo che conosciamo noi. Però nel fuori onda, passato il collega di Belle Monella Damiano che saluto, stavamo parlando di differenze di generazione.
0: Esatto.
1: Perché io ce n'ho 31, tu ce n'hai?
0: 19.
1: Damiano ce n'ha 25, ognuno c'ha i ricordi propri dell'infanzia.
0: Sì.
1: Tu ti sei permessa di chiamare le trottole, Beyblade, le trottole.
0: E non mi ricordavo, poi sai, noi ragazze magari non è che giocavamo, io mi ricordo i miei compagni di scuola invece giocavano sempre con queste trottole, 5 ore al giorno. Esatto, però non mi ricordavo il nome.
1: Ma quindi la vera domanda che ti faccio, no? Così magari ti presenti ancora un po' meglio. Eri team Nintendo o team PlayStation?
0: No, la PlayStation mai usata, super team Nintendo, tra l'altro è stato il mio regalo di Natale nel Natale 2015.
1: E Nintendo?
0: È quello, non mi ricordo adesso la
1: ma
0: serie.
1: Ma dai però!
0: E mi ricordo solo che era rosa, il numero della serie non mi ricordo, però mi ricordo i giochi che avevo,
1: era
0: tipo
1: il
0: Nintendogs.
1: Okay.
0: Esatto,
1: beh,
0: esatto.
1: Certo, certo. Quello rosa.
0: Nintendogs, poi giocavo a Cooking Mama, quindi cucinavo.
1: Bello!
0: Facevo un sacco di cose che adesso non faccio più, tipo cucinare, sì.
1: A voi, amici ascoltatori, qual è il vostro primo gioco che avete giocato? Faccio come Cassano. Qual è il gioco più bello che avete giocato? Lele, al Nintendo. 393 7366240. Radio.

0: Marra e GUA che ci hanno accompagnato. Allora, parlavamo della giornata del Nintendo, no?
1: Sì, infatti, perché proprio nel 23 settembre 1889 è stata avviata l'attività della Nintendo, appunto. E tanti sono stati i messaggi in cui ci ricordano i loro momenti con la Nintendo oppure gli altri videogiochi. Sentiamo.
2: Fede, ho visto che oggi, come ricorrenza
3: che
2: certificata,
3: figura,
2: è la ricorrenza della pasta alla norma.
0: Hai sbagliato audio.
2: Corrente.
0: Annaggia, che figuraccia. Ci sei?
1: Sì, ci vai, sono, vai. Questa è la figura.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Il mio primo gioco è stato Super Mario Bros. Per Nintendo.
0: Bello.
4: Nel lontano 1992. Me lo ricordo che mio papà ce l'ha comprato per Natale e tra noi fratelli ci si litigava chi per giocare prima.
0: Bello, bello, ecco, Super Mario Bros.
1: Io, figlia unica, non ho mai avuto quel problema.
0: Eri viziata perché?
1: No, viziata no, però sai.
0: Però in tanti hanno detto Super Mario Bros. Perché è proprio il primo gioco per Nintendo che ebbe successo, no? Insieme a un altro gioco molto figo che è Zelda.
1: Ocarina of Time è stato il gioco totale, hanno detto così. Io, sì. Fede, non me lo ricordo.
0: Allora, io me lo ricordo, ma non ci ho mai giocato, cioè ci ho giocato poco perché era un open world, quindi potevi continuare all'infinito ed era molto molto complicato. Obiettivamente.
1: E qualcun altro invece ci dice PlayStation tutta la vita, il primo gioco che ho fatto è Formula 1 1997.
0: Da tuner. Che vuol dire da tuner?
1: Non lo so.
0: Neanche io.

0: il messaggio di prima diceva: io ho giocato a Formula 1 1997 da tuner. Abbiamo cercato su internet che cos'era tuner.
1: Allora, il tuner in teoria non abbiamo trovato che era un simulatore, ma lui ci ha spiegato che in realtà è il suo soprannome.
0: Vabbè,
1: lui si chiama Marco.
0: Tutto a posto, ecco perché non lo sapevamo. A proposito di videogame, è arrivato il mago dei videogame, ma non tanto forte a giocare quanto a rubarli. Andrea De Luca con il 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Se solo Andrea De Luca avesse curato il personaggio di Nintendox come Mixa, sarebbe andata sicuramente meglio quella volta.
3: Come l'avrebbe chiamato?
2: Non lo so, Andrea De Luca Dog. Non mi dispiace, noi torniamo tra poco con il Forse Accade Oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Ecco la merenda.
9: Ma è il panino al prosciutto!
8: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Sediaarredo.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
11: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto.
15: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com. O allo 0423 73 66 12.
17: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
18: On Radio Peter Pan.
19: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
20: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
21: Radio Peter Pan.
22: Non c'è altra scelta.
23: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Di luce batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da due minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock vi è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: aprire la seconda ora di Peter Panna Manetta. Di nuovo buongiorno Alice Serini.
1: Ciao Fede.
0: No, te l'ho detto prima, devi dire buon pomeriggio.
1: Hai ragione.
0: Però vabbè, mi devi far arrabbiare. Di che cosa abbiamo parlato nella prima ora?
1: Abbiamo fatto la rubrica solita del Peter Panna Manetta delle ricorrenze certificate. A proposito, abbiamo parlato della Nintendo, che proprio il 23 settembre, gli altri videogiochi anche.
0: È vero, ma abbiamo anche parlato del fatto che tu, che stai adesso cercando un pochino di nascondere.
1: No, io quello l'avevo rimosso, Fede.
0: L'avevi rimosso? E hai fatto male, perché abbiamo parlato di Alice che ha lavorato per tanti anni con lo Zecchino d'Oro e poi è stata allontanata per un sequestro di badanti. Vabbè, ma non riapriremo questo caso, magari domani torneranno nuove verità sulla sua storia.
1: Domani te la faccio io una canzoncina sulla tua di storia.
0: Non te la metto in onda. Allora, seconda ora, fino alle 15 siamo insieme, poi arriva Muva, un'altra giornata internazionale molto figa, secondo me molto importante come tema da trattare anche insieme in maniera un po' leggera.
1: Infatti oggi è la giornata internazionale delle lingue dei segni, che è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2017.
0: La data poi coincide con la fondazione della World Federation of Deaf, avvenuta il 23 settembre 1951. Cosa particolare, cosa che io in realtà non sapevo, non esiste una sola lingua dei segni universale. Noi in Italia abbiamo la LIS, ovvero lingua dei segni italiana, e ti devo dire, ho visto l'altro anno a Roma un mio amico che è un ballerino famoso, insomma, che ha fatto anche Amici, quindi molto bravo, ha fatto uno spettacolo di Romeo e Giulietta, musical in LIS.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Dai, no, Fede, queste battute queste sono pessime.
0: ero serio, veramente, veramente molto, molto bella.
1: Certo, immagino, comunque questa giornata serve anche a ricordare il loro valore linguistico, culturale e sociale, anche noi oggi l'abbiamo fatto.
0: Esatto, tra poco magari vi raccontiamo come è stata celebrata negli anni scorsi e come viene proprio celebrata quest'anno. Nel frattempo, prima un nuovo disco.
1: Molto figo.
2: Attenzione.

0: Ocean Drive qui su Radio Peter Pan. Stiamo parlando della giornata internazionale della lingua dei segni. Prima dicevamo che non esiste una lingua internazionale, tipo noi ci abbiamo la LIS, che è la lingua italiana.
1: E questa è proprio la settimana della International Week of Deaf People, che è appunto la settimana internazionale dedicata alle persone sorde.
0: Allora, una cosa bella che fanno, che ho visto anche qualche video stamattina, generalmente gli anni scorsi, ma credo lo facciano anche quest'anno, illuminano in simbolo di, non so, di ricorrenza, insomma, e di blu tutti gli edifici dove vengono svolte le varie attività, soprattutto in America. Anche se quest'anno 24 e 25, quindi domani e dopodomani, saranno a Roma.
1: Nelle tue parti, quindi?
0: Dalle mie parti, sì, non credo a
1: Torre della Morgan. Però tu sarai qui invece a lavorare, Fede.
0: A lavorare, però a un certo punto me ne torno a Roma sabato, dopo la diretta.
1: Okay.
0: O vuoi andare in diretta?
1: No, dopo la diretta, hai detto.
0: C'hai paura. Dopo la diretta me ne torno a Roma e vado a fare qualche cosa, però vabbè.
1: Tipo? Sentiamo, cosa vai
0: allora,
1: a fare?
0: Allora, ho dei programmi. Okay. Sabato sera è Capodanno a Roma.
1: Perché?
0: Perché andiamo a fare festa con gli amici.
1: Ah, ok, perché torni tu e quindi è il Capodanno.
0: È il Capodanno. Okay, okay. E domenica purtroppo, tanto il mio amico Nico non mi sta ascoltando, c'ho il battesimo della figlia.
1: Ah, dai, ma come purtroppo? Sono quelli i momenti importanti della vita, di emozioni con gli amici di una vita.
0: Sì, ma di domenica sera, alle 18.
1: Vabbè, al posto di guardare la partita vai al battesimo.
0: Le partite non ci sono, però avrei voluto tipo riposare, stare a casa sul divano con i miei a chiacchierare.
1: Puoi sempre dormire tu.
0: Puoi sempre dormire. Da domani, bella notizia, Alice farà le sveglie indesiderate.
1: Va bene.
0: Va bene? Accetto. Ok, domani ti svegli.

0: giornata internazionale della lingua dei segni, parliamo della LIS, la lingua dei segni italiana.
1: Ci sono alcune curiosità, per esempio che per diventare interpreti di questa lingua ci sono alcuni percorsi universitari, cioè direttamente all'università si può studiare,
0: sì,
1: questa lingua.
0: L'Università di Roma, La Sapienza, molto famosa, e anche l'Università di Parma, di cui non ricordo il nome, sono molto qualificate per la qualifica appunto di LIS, di interprete.
1: E poi un'altra curiosità è che se nella grammatica italiana la frase è composta da soggetto, verbo, oggetto, nella LIS invece gli schemi sono differenti, per esempio soggetto, oggetto, verbo.
0: Conosco gente che non sa mettere né soggetto, né verbo, né oggetto insieme.
1: Vabbè, se tipo la frase in italiano è Fede è vecchio, nella lingua della LIS diventerebbe Fede vecchio è, e quindi Fede vecchio è.
0: Fede vecchio è, io c'ho questo se vuoi.
2: Fede, quanto sei bello.
0: Se vuoi potevi usare questo esempio. No, poi un'altra curiosità che abbiamo visto, che in realtà fa anche abbastanza ridere,
1: purtroppo,
0: è il come si dice ti amo.
1: Bisogna praticamente fare le corna, tipo in realtà Spider-Man, non proprio le corna,
0: ma proprio ti è scornuto.
1: Ma alla fine il ti amo e le corna sono sempre connessi. Hai in
0: visto?
1: Qualche modo tutto,
0: cioè,
1: torna.
0: Tu torni a casa e fai a tua moglie, alla tua fidanzata, le corna, lei ti strilla, ti lancia la ciabatta. No, ma io
1: ti amo,
0: ti

0: Days qui su Radio Peter Pan. È arrivato il momento di una cosa che facciamo tutti i giorni, spaccati alle 14:28.
1: Quella della belle notizie, la pubblicità?
0: No, c'è una cosa prima, ovvero la...
1: La?
0: Leggi, leggi!
1: La!
0: La, la, la, la, la remastered track del giorno.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Tracks. Remastered Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori V.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia che remastered e soprattutto acci minchia che figuraccia, guarda.
2: No Fede, è colpa tua, mi devi accogliere qui nel tuo programma e invece mi metti in difficoltà.
1: C'hai ragione, allora tra poco Holly Good News.
0: Peter Pan Remastered.
3: Peter Pan. Solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
0: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: For All, il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
19: Parte la super rottamazione Opel.
8: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
16: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
20: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
21: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
22: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
23: Delex.it.
22: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
23: Prenota subito una prova.
22: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Senti come suona. È mercoledì e facciamo quella cosa lì.
1: Quella cosa tipo le only good news.
0: Sì, per fortuna stavolta ci hai preso.
1: Ti stavo per dire le remastered, però poi alla fine mi sono corretta.
0: Vabbè, vabbè, dai. Dove ce ne andiamo oggi a prendere una bella notizia, visto che nel mondo siamo sempre circondati da cose brutte?
1: La buona notizia di oggi è che in un solo mese una gigantesca campagna di adozione degli Stati Uniti ha aiutato più di 135.000 animali ospitati nei rifugi a trovare una casa nuova.
0: Oh amore, che belli, non ce l'ho la base cuccioli trovati, messi dentro casa. Però si chiama Clear the Shelters, è una campagna annuale promossa da NBC in quel di Washington, quindi in America, e come dicevi tu, risultato del 2026 enorme. Durante agosto 135.000 cani, gatti e altri animali hanno lasciato i rifugi per entrare in una nuova famiglia.
1: E c'è anche un altro numero che fa sorridere, cioè che la raccolta fondi collegata all'iniziativa ha raggiunto anche $480.000, che sono proprio destinati ai rifugi per accogliere i nostri amici pelosetti.
0: Devo cambiare cognome, devo cambiare.
1: Perché?
0: Mi devo chiamare Rifugio.
1: Ah,
0: così
1: okay.
0: Destinano i prossimi $480.000 a me, Federico Rifugio.

0: Training Season dal 2024, dobbiamo ricordarvi un po' d'appuntamenti.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: A partire da venerdì 25 settembre, Peter Pan Frasca 2000 a Ponzano Veneto in provincia di Treviso, dalle 19 opening Giarno DJ e a seguire in console Marco Baxo.
0: Sempre venerdì 25 settembre c'è il Peter Pan 90210 alla festa di Apoenta a Castelminio di Resana in provincia di Treviso, dalle 21 DJ Maxwell, LDL, Rocky e tutta l'animazione 90210.
2: Domenica 27 settembre invece un Peter Pan Impatto XXL all'antica Fiera del Tresso all'ospedaletto Uganeo in provincia di Padova, dalle 21 in console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Emma Rossato e il performer Rocky.
0: Bello, perché noi saremo media partner della manifestazione dal 25 settembre al 4 ottobre. Ci sono tantissimi altri appuntamenti, li trovate spulciando i nostri social oppure sul sito peterpan.it, la sezione
2: eventi.

0: finito.
1: Di già? Ci
0: Hai
1: siamo?
0: Visto? Sì, ma non abbiamo finito del tutto oggi. Torniamo stasera dalle 19.30.
1: Alle 21 con Feel the Vibe. Ci ho provato, ma non sono così brava come la dall'anno.
0: Devi fare così. Con Feel the Vibe. Brava, sei stata proprio brava. Vi lasciamo con Move e ci sentiamo stasera.
1: Ciao.
2: Pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Il lui se batte, è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
0: Sono le 15 on point.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da.
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette e gli snecchini!
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Fan, forever fan, forever young.
19: On Radio Peter Pan.
20: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: potrebbe essere il mood di oggi?
1: Sì. Uva.
0: Sì.
1: Fammi entrare, Uva.
0: Siamo qua. Siamo qua.
1: Fammi entrare.
0: Ma siamo qua, sì. Uva.

0: Castelfranco-Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Io mi sento un po' in pandan con la canzone di oggi, un po' faded, in questo mercoledì, in questo 23esimo giorno di settembre, alias il primo d'autunno. Cominciano a cadere le foglie, speriamo non cadano altre cose, non cadano altre cose. C'è il nostro amico Pobacco Pobacco, sentiamo.
1: Pobacco, eccolo. Buongiorno, Mago. Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, Mago. Ancora un torso nudo, si sta lavorando a torso nudo con questo fisico scultore, sono uno spronzo di Riace, Mago. Ancora l'ultimo sole, dai, Mago. Metti ancora qualcosa di tra l'estivo e l'autunnale, Mago. Facci passare questi ultimi giorni di sole. Vai, Mago. Oh, ma.
0: Va bene, va bene. Anche se comunque questo freschetto che è arrivato ha fregato già qualcuno. Vedo già dei nasi che colano, e per il raffreddore, chiaramente. Cioè, della gente che comincia a starnutire. Cioè, questo freddo che è arrivato comunque ad accarezzarci tutta la nuca, sta facendo le prime vittime. Per quanto riguarda invece una canzone fra l'estivo e l'autunnale, ne abbiamo due adesso in palinsesto direttamente dalla Selecta di Radio Peter Pan.
2: Attenzione, no

d'autunno e noi ce la viviamo un po' con queste sensazioni dolci amare, agrodolci, cioè questa è la musica che ci sta accompagnando oggi. Se hai bisogno di una mano, se vuoi mettere un argomento sul tavolo o raccontarci una piccola storia di ordinaria follia, 393 7366 240. Allora, possono essere storie agrodolci come la canzone che abbiamo appena sentito, oppure la boombox track di giornata. Boombox track di giornata che vede una protagonista femminile e un featuring maschile. Sto parlando di Joy Crooks e Denzel Curry con la canzone Painkiller. Canzone Painkiller, secondo me, è al 100% autunnale. Goditi questo viaggio assieme a me, perché secondo me merita alla grande.

0: Painkiller, canzone che ci dimostra che il rap fatto bene si può ancora trovare attualmente. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. C'è qualche ritardatario?
2: Scusa, sono in ritardo, mi fai entrare?
0: Certo.
2: Dai, in giro un attimo in macchina a urlare, un po' di figa qua.
0: Ma come?
2: Di beccarne un po', ma c'è crisi.
3: C'è crisi patocchia.
0: Soprattutto se mi vai in giro a fare catcalling. Non andare in giro a fare catcalling, cortesemente. Adesso cambiamo un po' mood. Abbiamo assaggiato la parte un po' più di caducità della gioia dell'autunno. Adesso però dobbiamo un po' risollevarci. Quindi sciogli tutti i muscoli, che siamo al mercoledì e serve un attimo di scioltezza per affrontare il resto della settimana. Another ed Emily Warren con Silver Lines. Let's go!

0: Volevo ringraziare lui che dice comunque Muva non ne sbagli una. Ieri mi sono messo ad ascoltare Chase Status e tanta roba, tanta roba. A proposito di tanta roba,
1: Muva!
0: Eccolo!
1: 24 ore e sei dove vado?
0: Dove vai?
1: A Monaco a spaccarmi di birre!
0: Bene!
1: Dai che lema!
0: Va bene, quindi c'è bisogno piano piano di creare del movimento. E cosa può dare il movimento? La nostra musica. Quindi vai Tony Dark Eyes.

0: Pulling Me Back, qui su Radio Peter Pan. Ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa Peter Pan.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: On Radio Peter Pan.
6: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
7: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su
9: Forever Fun, Forever Young.
10: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

Aguilera con Moves Like Jagger. Ho sempre pensato, bentornati e bentornati all'interno di Muova nella casa, ho sempre pensato che questa canzone, cioè, trattasse un po' di hangover, cioè io sono talmente ho bevuto talmente tanto che mi muovo come Mick Jagger, capito? Invece in realtà sto scoprendo prima un sacco di cose sul frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, ma poi che la canzone in realtà parla di un'arma di seduzione, cioè lui dice: io ti conquisto, ho questo modo di fare e conquisto le ragazze perché ballo bene come Mick Jagger, capito? Ero agli Stones, come si muoveva lui sul palco, come si muove tuttora sul palco, perché comunque all'età di 83 anni lui non sembra voler mollare il colpo, come si suol dire. Fra l'altro Mick Jagger che ha scelto l'Italia, cioè probabilmente ne ha più di 2-3 di case in giro per il mondo, però ne ha una in Sicilia, a Porto Palo di Capopassero, lui sì che è un Capopassero, in provincia di Siracusa. Allora vorrei fare un piccolo test, una piccola domanda al 393-7366-240. A me vengono sempre fuori sempre più spesso su Instagram le offerte delle case a basso prezzo, sai, quelle che un po' devi rimodernare, quelle da metterci le mani. Ma se tu potessi avere, oppure ce l'hai, io ragiono sul potessi avere, ma se ce l'hai dicelo comunque, se tu potessi avere una casa in un posto del mondo che potesse diventare un po' il tuo rifugio segreto, in che paese ce l'avresti? No.

0: No, no, nel senso, lasciatemi anche leggere i messaggi di Peter Paniani e Peter Paniane. Allora, stiamo cercando di sognare, per lo più, poi chi ce l'ha già in giro ben venga, assolutamente. Stiamo cercando di capire una seconda casa, dove starebbe bene una nostra seconda casa, un rifugio dove andare, che ne so, 3 mesi l'anno, 1 mese l'anno, 6 mesi l'anno. Stiamo cercando di capire un po' dove investireste voi. Allora, c'è lei che dice: ciao Muva, buon pomeriggio, se potessi una casa rifugio a Bigolino di Valdobbiadene. Segnato, non conosco benissimo la località, cioè vabbè, sulla zona Valdobbiadene, però andrò alla ricerca. Poi c'è lui che dice:
1: ciao Muva,
0: ciao,
1: grazie per aver aperto.
0: Prego.
1: Boh, secondo me, se dovessi pensarci ad oggi, la Thailandia, ovviamente, perché è spettacolare.
0: Sì.
1: Bel tempo sempre, relativamente caldo più che altro, a parte le piogge, ma vabbè. Buon cibo e soprattutto le femmine col cappello.
0: Ecco, col cappello lungo e liscio, le femmine col cappello lungo e liscio.

0: in un posto del mondo, vorrei sapere dove andresti. 393-7366-240. Leggo.
1: Davvero molto bello.
2: Peter Pan. Squatch.
3: Bar. Torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre.
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
10: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 9210 Festa di Apoenta. A Castelminio di Resana, Treviso.
11: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
12: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
18: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
19: Non si batte, è troppo forte.
20: Peter Pan O'Clock.
0: Le 16 da un minuto.
20: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
21: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, traffico rallentato tra Cavenago e Trezzo per traffico intenso. È tutto.
22: Che hai per la luce?
23: Ottima.
22: E per il gas?
23: Ottima.
22: Internet?
23: Ottima.
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero?
24: Due verticale, trekking sull'Etna.
23: Escursione.
24: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
23: Aperitivo?
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa!
1: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Forever Fun. Forever Young.
25: Hola! Amanti della musica!
26: Menestrello della coscienza della musica folk.

0: mondialmente. Bentornati e bentornate all'interno della casa. Allora, a proposito di casa, stavamo cercando di sognare, di avere un punto di fuga, in giro per il mondo, quindi potremmo urlarlo tutti assieme: viva la fuga, viva la fuga. E appunto stiamo cercando di capire voi dove vorreste avere una casetta per i fatti vostri, di vostra proprietà, dove fuggire in mezzo al casino, in mezzo invece al nulla. Si dividono chiaramente le opinioni nella nostra chat, però c'è stata lei prima che diceva: se potessi avere una casa rifugio vorrei averla a Bigolino Valdobbiadene, e abbiamo ricevuto il suo messaggio che dice:
1: no Muva, aspetta, ma chi è questa persona che vuole una casa a Bigolino? Perché io ci abito a Bigolino.
0: Ah, bene, può nascere un match. Pensavo che dicessi no, perché io ce l'ho il Bigolino. No, però può nascere il match. Stai vendendo? Magari riusciamo a fare l'affare. Fra l'altro oggi è mercoledì, c'è il mercatoio, gli riusciamo a beccare già una vendita di primo pomeriggio. C'è anche chi dice: io vorrei un bel attico a La Sega, frazione di Porto Gruaro. Che serate. Sì, infatti non si fa niente, non si fa una sega alla sega, per cui puoi dedicarti a tutto l'ozio possibile. C'è anche chi dice: Muva, vorrei una casa, una prima casa e non una seconda casa al mare, anzi in riva al mare, ovunque, basta che ci sia il mare. Ciao da Linda 69. Allora, Linda, tu che ti firmi Linda 69, vogliamo capire se è l'anno di nascita oppure qualche preferenza.
2: Attenzione,

posto in cui vivere, cioè un posto che puoi raggiungere magari qualche mese l'anno, non necessariamente trasferirti per sempre, però avere una seconda opzione in cui spostarsi. E stiamo cercando di sognare tutti assieme al 393 7366 240. Allora, c'è chi dice: ciao Muva, io andrei all'isola di Pianosa, che è sotto l'isola d'Elba, posto paradisiaco con accesso limitato ai turisti, c'è solo qualche ex carcerato che gira, gestiscono un ristorantino, essendo stata sede in passato di un carcere di massima sicurezza. Allora, devo ancora visitarla, se c'è qualcuno che l'ha visitata all'isola di Pianosa e può darci qualche info in più, ben venga. A proposito di info in più, c'è stata anche Linda 69, così si firmava, che diceva: a me non importa, basta avere il mare vicino. E c'è chi ipotizza e dice: guarda Muva, che Linda è 69 perché indica che è a 69 chilometri dal mare, miscredente, potrebbe essere quello. E a proposito di amanti della fuga, c'è chi dice: ciao Muva, la mia casa fuga la vorrei a Villac. Molto bene, una casa in cui stai sempre in accappatoio. C'è anche chi si preoccupa invece già del ritorno, cioè non si può sognare, capito? Cioè non si può sognare che già ci preoccupiamo di tutte le cose. E c'è lui che dice: vai dove ti porta il cuore, ma torna sempre nella tua fontana fredda. Fontana fredda, per chi non lo sapesse, è un paese, no? Cioè non una fontana fredda, cioè nel senso di bagno freddo. C'è anche chi dice: una bella casetta a fronte mare, non mi interessa dove, dove posso sedermi la sera a fare aperitivo con il rumore delle onde ed il tramonto. Che pace! Effettivamente c'è molta voglia di pace, c'è molta voglia di tranquillità in chat, e quindi ho scelto una canzone novità che possa fare pandan con tutte queste sensazioni, la nuova di Oden e Fazzo in collaborazione con Astels. Si chiama Take Our Time, cioè prendiamoci il nostro tempo.

0: Black Hour Time. Hai sentito? Che bellezza oggi. Ci siamo presi il nostro tempo, ci siamo presi il nostro tempo. A volte per prenderti il tuo tempo devi andare anche da qualche parte, cioè ci sono dei posti nel cuore che li visiti e dici no, ma qui io devo venirci più spesso, devo ritornarci, devo magari comprare una seconda casa. Adesso stiamo sognando, ok? Stiamo sognando, e nei sogni, come diceva Dargen, io sono senza portafoglio. Per cui andiamo a sentire.
1: Ciao Muva!
0: Ciao!
1: Sai dove vorrei? Una casa rifugio.
0: Dove?
1: Su una barca.
0: Ah!
1: Su una bella barca col posto per dormire sotto, non grandissima,
0: Sì.
1: Ma una barca che ti sposti dove vuoi in mare. Spettacolo.
0: Capito, capito. Cioè, quindi una meta, cioè una casa che possa essere itinerante, un po' per barcamenarsi in giro, come si suol dire. C'è chi ci indicava prima l'isola di Pianosa, l'isola che è al di sotto dell'isola d'Elba, per l'appunto, e dicono bellissima. Cioè, ci arrivano veramente delle recensioni che dicono come stare ai Caraibi, ma in Italia. Poi c'è anche chi dice io la vorrei a Conscio, il miglior paese che ha creato Iddio. A Conscio siamo in provincia di Treviso, è una frazione di Casale sul Sile, con 1496 abitanti, segnalano la chiesa del paese come il monumento di riferimento. Se vuoi darci qualche notizia in più su Conscio, facci sapere. C'è chi dice io vorrei la casa ad Amsterdam, spaccherebbe. C'è chi dice io ce l'ho a Cave del Predil o Predil, c'è il lago, la miniera, il formaggio quello buono, il chiosco e qualche bella signorina, ma manca Radio Peter Pan. D'altronde non si può avere tutto, ma come no, ma tu vai sul nostro sito, ci ascolti con l'app, ci puoi seguire veramente dovunque, dovunque. Per esempio lui ha capito questa cosa perché dice io vorrei trovare una casetta nella periferia di Novosibirsk, Siberia, nessuno che scassa le balle all'orizzonte, e vi posso pure seguire in streaming. Bravo.

0: nome di una frazione di Casale Sulsile. Non mi credere, non ci credere, perché è sbagliato. Allora, questa frazione, questo comune ha 1496 abitanti e circa 1000 mi hanno scritto per dirmi:
1: uva non è conscio, è conscio.
0: Lo so.
1: Di Casale Sulsile, conscio, sì. Non conscio.
0: Va bene.
1: Mi raccomando,
0: Va bene, va bene. Non ne ero conscio, ragazzi, che fosse conscio. Mi dispiace, non ne ero conscio. Allora, poi sentiamo.
2: Io voglio vivere a Palazzo Chigi con la bionda. Solo con la bionda, Eba.
0: Solo con la bionda. Penso intenda la Meloni, credo, non lo so. Ma perché ci sei innamorato? Cioè, spiegaci il perché di questa cosa. Palazzo Chigi solo con la bionda. Perché ha detto: sai, a me piace andare in bagno in gruppo e facciamo le riunioni di gabinetto lì. Allora, c'è chi dice: ciao fratello Muva, sono Renato. Mi stavo chiedendo: ma quanto è figa la mia toppa Daniela con la K? Allora, no, non abbiamo capito. Se è Daniela con la K, sarà Caniela prima di tutto. Ma poi noi non lo sappiamo, ovviamente, quando è topa la tua Daniela. Diccelo tu. Baby.

0: fatto. Non riesco più a seguirti come prima, porca puttana.
1: Stiamo calmi.
0: Almeno prima riuscivo tranquillamente a seguirti dall'1 quando facevi dalle 13 alle 15.
2: Sì.
0: Non mi perdevo una puntata.
2: Ma TVB, per questo. Cioè, sento il pathos e ti voglio bene. In caso ci sono le repliche di notte. Muva nella casa. Pi, pi, pi, del pane. Squat.

0: spendi meno spendi negli iper e market aderenti e online.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Enda.
11: Ma è il panino al prosciutto!
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
13: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan, ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre, dalle 21.30, Peter Pan 9200 110 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 9210, Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
14: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
17: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
19: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Put your hands up in the air. This is the rhythm of the night.
20: Forever fun, forever.

0: riuscita a scappare via con la mente, a sognare.
1: Io ho un sogno.
2: Quale sogno?
1: Avere un sogno.
0: Esattamente, un po' più preciso oggi, perché stiamo cercando di sognare un posto in cui avere una via di fuga, una seconda casa. Sentiamo un po' che cosa si dice in chat. Pronto? Ciao
3: da Simo.
0: Ciao,
3: dove
0: Simo.
3: Vorrei avere una seconda casa io, dove credo nessuno la vorrebbe avere, in Finlandia, lungo i fiordi, pace assoluta, freddo, neve, nessuno che rompe i maroni,
0: sì.
3: E ciaone, e magari accanto anche una bella norvegese. Perché no?
0: Ciao Simo, che cosa stavi facendo? Stavi cercando di avere un rapporto sessuale con Optimus Prime per caso? Perché si sentiva un po' così l'audio. Comunque c'è anche chi dice, rimanendo in tema sessuale, visto che ci mandano spesso, mi piacerebbe avere un posto in riva al mare alla Isla de Mona. E poi aggiunge: Muva esiste davvero? Ma ti pare che all'interno di questo programma non sappiamo che esiste l'Isla de Mona? Siamo andati, se non altro con la mente e virtualmente, a sondarla un tot di tempo fa. L'Isla de Mona, sotto, diciamo, coperta da Porto Rico, è una riserva naturale disabitata. Attenzione, perché è molto molto pericolosa. È conosciuta come la Galapagos dei Caraibi, ha una natura incontaminata ed è presente anche l'iguana terrestre di Mona. L'iguana terrestre di Mona, che sicuramente deve essere un animale molto molto curioso.

0: Sofì e i giganti. Visto che stiamo parlando di bei posti in giro per l'Italia e per il mondo, notizia fresca fresca: l'UNESCO, per quanto riguarda il patrimonio dell'UNESCO, l'Italia candida la Sardegna, le tombe dei giganti e i pozzi sacri. Le tombe dei giganti potrebbero essere considerate patrimonio dell'UNESCO, per cui restiamo con le antenne drizzate. In ogni caso, si stava cercando di capire un po' tu dove vorresti avere un punto di fuga, cioè un posto dove andare a rintanarti, a raccogliere i pensieri e, perché no, a goderti anche della meritata tranquillità.
1: Ciao Muva, io ciao. Ti consiglio di googolare San Morello, in provincia di Cosenza.
0: Sì.
1: È un paesino spettacolare. A 2 chilometri dal mare,
0: sì,
1: un pochino di più forse,
0: okay.
1: Però c'ha delle viste mozzafiato, ti dico. Ci abita lì mio nonno e ti dico, è una cosa stupenda.
0: San Morello,
1: non sapevo dell'esistenza 18 anni fa.
0: Sì, sì.
1: Sì, ti dico, è stupenda.
0: Sì.
1: Google San Morello.
0: Va bene.
1: E vai con la fantasia.
0: Guarda, io sto googolando San Morello e devo dire promosso al 100%. Se doveste chiederlo a me, al momento io credo che come terra dove avere un piano di fuga potrebbe essere l'Umbria, considerata il polmone verde d'Italia. Io settimana prossima ci ritornerò per la seconda volta. La prima visita che ho fatto mi è piaciuta tantissimo, terra anche, devo dire, parecchio mistica. Ecco, mi piacerebbe avere un castello in mezzo al niente in Umbria, sarebbe bellissimo.

0: Scrive lui: io, se avessi disponibilità, quando invecchio vorrei una casetta a Caorle. Mi piace moltissimo la cittadina. Sveglia la mattina, colazione, due ombre, il che significa due bicchieri di vino, pescare fino a sera, mangiare e camminata serale. Io e la mia vecchietta in totale relax. Sarebbe molto bello effettivamente. Poi
1: la Val Liona, ai piedi di Colli Berici in provincia di Vicenza, uno spettacolo.
0: La Val Liona, che comprende un tot di territori ai piedi dei Berici, si apre sulla pianura con Orgiano, paese famoso per gli incontri fra varie persone. E poi continua. San Germano, Pederiva, insomma. Si estende fino, si dirama la Valle Gazzo. Molto bene. Con la Valle Gazzo chiudiamo un po' il nostro giro turistico. Io vi voglio lasciare però con una canzone sognante, con la Perla del Pirla che parla. E questa canzone parla di avere una chance. Infatti si chiama Ma Chance. Mai dire mai, I sogni a volte si avverano. A Girl Named Sue, remixata.

0: ce l'avremo tutti una chance almeno nella vita. A Girl Named Sue, Ma Chance, Overwork Remix. Io vi saluto così, ciao, a domani.
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
9: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
11: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
13: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
14: Prenota subito una prova.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità.
16: Non si batte, è troppo forte.
17: Peter Panno Clock.
0: Le 17:92:110.
17: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
18: Ma che bel sorriso! Dove vai?
19: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
20: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
21: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray!
24: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
25: Forever Fun, Forever Young.
26: On Radio Peter Pan.
27: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un tempo in cui sei già stato.

BPM. Ora ritorniamo di nuovo in quel genere musicale un po' così per intenditori, che poi intenditori voglio dire, vabbè, comunque era un disco strapassato anche questo nei calci in culo nelle varie sagre, te lo dico Maxwell, e 8 Mix Alta Tensione 1999.

0: invece buonasera, tra poco raggiungeremo l'atmosfera magica e surreale di Twin Peaks. A più tardi.
1: L'hai girato tu questo video, Bobby?
2: No.
1: Se non sei stato tu, chi potrebbe averlo fatto?
3: Dottor Lawrence Jacoby, agente Cooper. Laura era una mia paziente.
4: Twin Peaks dal 1991, quando iniziò questa serie paurosa. Per l'occasione mi sono messa un po' di cellophane intorno, anche giusto per simulare un po' la Laura Palmer, perché questo è stato l'omicidio in cui è ruotata l'intera trama della serie, dove l'agente speciale dell'FBI Dale Cooper investigava e non ne veniva a capo, perché passava da un nano a una signora che aveva rapporto con un tronco, sì, un tronco di legno, capito? Ad un uomo gigante e poi anche a questi incubi che poi li abbiamo fatti pure noi, Io quando tornavo a casa dalle mie amiche, se faceva buio e i pini venivano scossi dal vento, io mi cacavo sotto, ragazzi, avevo sempre paura che venisse fuori Bob.

110 Live che ritorna ancora l'ennesima data a farvi ballare e cantare. Quando? Venerdì questo a Castelminio di Resana, in provincia di Treviso.

sue, lei, le nostre ballerine, i nostri gadget, insomma, non potete mancare. L'entusiasmo del 92-110 è indispensabile. Sentite un po' l'ultima doppietta, 1994, Pen Position, J.K. House,

BBA 7 Day 1 Week 1996, era estate quando partiva questa cassa, questo suono ipnotico. Noi eravamo lì a ballare fino al mattino. E ora attenzione, perché in questo mercoledì arriva un disco botta de vita da pelle d'oca. Ancora il 1996, certo, ma però entriamo in quel magico mondo che era la trance progressive. Il disco botta de vita di oggi è Mario Più, Dedicated.

0: orario più dedicated dal 1996. Si chiude il terzo appuntamento della settimana dell'undicesima stagione di Peter Pan 90-210. E grazie a voi che tutti i giorni siete qui pronti ad ascoltare le canzoni più belle degli anni 90 e 2000. Domani alle 17 ritorneremo. Il primo disco sarà quello di Beyoncé con Crazy in Love, ma ora sfogatevi perché arriva lo sfogatoio con quei due bellissimi ragazzi di Marco Bax e Pedro, mentre l'EDL e DJ Maxwell ora vi salutano e vi augurano una buona serata. Ciao!
1: Fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
1: Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-91-38-38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
11: Lo conosco, è sediarreda.com.
10: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
12: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
13: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delix.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delix.it.
18: Delix.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale. Affidati a Classe 1 Eventi.

0: Abbiamo già parlato due serie di fila, non parliamo del caro benzina, caro
1: Stai scherzando, abbiamo già 10 audio che parla del caro benzina.
0: No, no.
1: Ma stai scherzando?
0: Il mercatoio, si vende qualsiasi oggetto al mercatoio.
1: Anche per la benzina?
0: Sì, avete una tanica di benzina.
1: Sì,
0: potete vendere al mercatoio.
1: Sì, abbiamo già 10 audio che si lamentano del prezzo del carburante.
0: Se c'è una tanica di benzina ferma lì da 10 anni, la puoi vendere il triplo?
1: Sì, sì.
0: Cioè, ha preso, ha triplicato il valore,
2: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta.
0: Se la tiri ferma evapora.
1: Sì.
0: C'è un modo per non farla evaporare e conservarla?
2: Chiama

0: tutte nuove sti paesi?
1: Stai scherzando?
0: Mai sentiti?
1: L'avevi mai sentito Salzano?
0: Sì. Anche Lonato, anche Treviso.
1: Ma avevi sentito prendere serate, prendere
0: no, delle sigle.
1: Ma guarda che Max ha lavorato tutta l'estate per farci tutte le sigle nuove.
0: Max, ma veramente, guarda.
1: Davvero. Ragazzi, inizia il mercatoio dello sfogatoio, il mercoledì è così, quindi avete qualsiasi cosa da vendere, mandate un audio descrivendola, dando il prezzo e dando i vostri contatti, che può essere i contatti social o dite lentamente il vostro numero di telefono, ok? Magari lo ripetete due volte, mandate l'audio annuncio al 393 7366 240.
0: Sei stato bravo, anche chiaro, com'è possibile sta cosa?
1: Beh, di solito perché me la sono studiato.
0: Bravo.
2: Attenzione.

0: Allora, innanzitutto salutiamo subitissimissimissimo i replicanti. Ciao Selvaggi, buon inizio di giovedì mattina. Non so se quello che stiamo per mettere in vendita sia legale. Io spero di no, perché non abbiamo mai messo in vendita cose illegali. Lui vende dei codici per DAZN. Magari invece è tutto legale.
1: Non credo.
0: Non lo so, però sentiamo.
2: Buonasera Radio Peter Pan. Io vendo codici per DAZN full 12 mesi a 200 euro. Il mio numero è 351-327-1803. Per contattarmi su WhatsApp.
3: Non è legale.
2: Buonasera a tutti.
0: Lascia fare.
3: Ma non è legale.
0: Innanzitutto sono cazzi suoi, primo. Però perché non è legale?
3: Noi l'abbiamo diffuso.
0: Ma non lo sappiamo se non è legale.
3: No, no, non è legale. Se vende codici a 200 euro, gli intasca lui i soldi.
0: Perché li ha già comprati. Lui ha comprato dei codici da DAZN, adesso li rivende. È tutto legale, purtroppo. Lascia
3: tu dici che è legale?
0: Sì, purtroppo sì.
3: Ma la paghi un abbonamento a DAZN?
0: Non ho capito.
3: A DAZN paghi un abbonamento?
0: Sì, ma lui si vede che li ha comprati.
3: Che
0: adesso
3: codice c'hai?
0: Ma che ne sappiamo? Lascia fare, è legale, è legale. Amici, se volete, questo è legale. Un furgone Peugeot, lui vende il suo.
4: Ciao Selvaggi, io avrei da vendere un furgone
3: vendere.
4: Peugeot Boxer del 2017. Con adibito a frigo, con ATP scaduto, ma funzionante, positivo, non negativo, quindi arriva a 0 gradi, non meno. E prezzo trattabile 7.000 euro con 300.000 chilometri.
3: Buonasera.
4: A chi può interessare, chiami Andrea al 340-540-5128.
0: Lololo.
3: 340 540 51 28
5: Peter Pan.

0: Sono cose illegali questa sera. Amici, stiamo per mettere in vendita un'altra cosa illegale.
1: Ma è illegale?
0: Sì, sì, è illegale, è illegale.
1: Il Krampus.
0: Sì, sì. Amici, dovete sapere, se non siete furlani, che i friulani hanno dei supereroi. Stiamo per vendere.
1: Ma mica!
0: È un supereroi furlano.
1: Sì, sì, no, sì. Il Krampus sono quei mostri demoniaci giganti.
0: Un supereroe furlano.
1: Che vanno in giro a picchiare la gente sotto Natale.
0: Un supereroe furlano. E Karins si veste sempre da Krampus.
1: Lo dici?
0: Anche Maxwell, certo. Sì, sì, sono supereroe.
1: Ma no, Max non è che si veste.
0: Sì, sì.
1: Rimane così.
0: Amici, stiamo per vendere un costume da Krampus.
2: Buonasera, buonasera selvaggi, buonasera, buonasera. Io vendo, visto che ci stiamo avvicinando al periodo dei Krampus, un costume vestito da Krampus.
1: Allora?
2: Il pelo in pelle vera, il costruttore è un coq, tre pezzi.
0: È un coq.
2: Con mezzo busto, mantello tre quarti, bianco più la maschera. Prezzo da concordare, cioè prezzo privato, io ce l'ho già da dare privatamente.
0: 10.000 euro credo.
2: Il numero è 334 91 77 022. Ripeto, 334 91 77 022. Grazie mille.
0: Comprate sto cazzo di costume
1: ma
0: da Krampus.
1: Ma che divertimento c'è da vestirsi da Krampus?
0: Io non amo le maschere.
1: Che va in giro a spaventare le persone.
0: Non amo le maschere.

0: dello sfogatorio. Mandate l'audio al 393-7366-240. Ricordatevi sempre di lasciare i vostri contatti alla fine dell'annuncio.
1: Adesso, questo che stiamo per dire è uno scherzo, però mi dà modo di dire una cosa sull'argomento.
2: Ciao Radio Peter Pan, io volevo vendermi un rene perché volevo prendermi il nuovo iPhone. No, scherzo, volevo farvi solo un saluto. Ciao belli!
1: Grazie del saluto. Allora, sui social continuano a litigare perché c'è un sacco di gente posta la foto che si è comprato il nuovo iPhone.
0: Sì.
1: Amici che li insultate, dovete capire che tutti quelli che ostentano un oggetto costoso di qualunque genere, che può essere, qualunque oggetto costoso che venga ostentato, chi lo fa per colmare la sua insicurezza. Quindi è inutile che stai lì a dirgli. Perché è così, perché tanta gente, io con un sacco di gente ricca che spende e non fa vedere, quelli che ostentano qualunque oggetto di qualunque genere, dal più piccolo al più grande, lo fa per colmare la propria insicurezza. Quindi queste liti sterili sul...
0: Sì, adesso sta lì a fare il psicologo.
1: Ma no, è così, sui social litigano come se fosse...
0: Sì, vabbè.
1: È così.
0: Certo, però io trovo ignorante quello che litiga.
1: E vabbè, sui social si litiga.
0: Certo,
1: è così.
0: Però non è solo quello che compra l'iPhone e lo posta, ma anche quello che lo commenta negativamente.
1: Ma
0: anche
1: sui social si litiga.
0: Sullo stesso livello.
1: Vabbè, infatti sui social io chiuderei i social. Amici, lui vende patate americane di prima scelta. Non è una battuta, è tutto vero, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, io vendo patate americane di Anguillara Veneta e Stropare a 2 euro al chilo la prima scelta.
0: Sono prestigiose, di quelle zone.
3: Al 340-78-59-642. Ivano.
1: Saranno buone, sì.
0: Per patate americane 340-785-9642, proprio fatte in casa.
4: Peter Pan!
0: Ultima.

0: portiere, ragazzo, Ivano, grande Ivano, dammi la mano, Ivano, che vede le patate. Col pelo o senza? Ah,
1: questo era il migliore che riguardava tutti gli audio che sono arrivati sulle patate di Ivano. E così, ognuno
2: questo, sceglie... Questa merita sta risata.
1: Ognuno ha gli ascoltatori che si merita, va bene? Oh. Per quelli, per i poveri che... Ma non poveri, per quelli che ostentano, non c'è niente poveri.
3: Quelli che ostentano, ricordo che c'è un vecchio detto che dice che i soldi dei poveri e le palle dei cani è la prima cosa che si vede, quindi ostentate, ostentate, poveri.
1: No, ma non c'è da niente poveri, ostentano anche, per una questione di insicurezza, ostentano anche se un ricco è insicuro, ostenta, c'è poco da fare, cioè non c'entra essere poveri o meno.
2: Come le ragazze che chiedono, come mi vedete vestita così, come sta? Quello chiedono sui social solo per sentirsi dire dei complimenti. Attenzione, non ce la volevo fare, cioè è un esempio che calza.
1: Calza?
2: Calza, calza.
1: Amici, lui vende la sua Harley Davidson.
4: Ciao ragazzi, ciao Radio Peter Pan. Io vendo la mia Harley Davidson Street Bob Mai 2024 colore Baia Orange con soli 7411 km e a 15.500 euro.
2: Te la compra Matteo Monti?
4: Abbassato. E è visionabile in concessionaria Harley a Padova. Il mio numero è 392 19 51 844, ripeto 392 19 51 844. Ciao
5: Radio Peter Pan.

0: possessori di Alfa Mito con i copricerchi di plastica. Se volete mettere dei cerchi nuovi in lega per la vostra Alfa Mito,
1: belli tamarri anche.
0: Oddio, sono tamarri? Non lo so, sì. Però la signorina li vende.
2: Buonasera selvaggi, vendo cerchi in lega della MSV Bio Z per Alfa Romeo Mito dal 2012 in su, da 18, nuovi con omologazione anelli adattatori, provincia di Vicenza, Schio, al numero 349-09-71939. Grazie, ciao.
1: Arrivederci.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Sport.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.

0: Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: È l'ora dei selvaggi, le 18 e 3 minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Breaking news.
4: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il presidente iraniano Pezeshkian, intervenendo all'81esima assemblea generale dell'ONU, mostra le foto della scuola bombardata all'inizio della guerra. Non siamo terroristi, siamo vittime del terrorismo da parte di Washington e Tel Aviv. La delegazione americana ha lasciato l'aula. Teheran promette maggiore resistenza di fronte ai bulli e alle sanzioni. A New York, atteso l'intervento del leader ucraino Zelensky e l'arrivo del presidente cinese Xi. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati il caccia NATO. Per le forze armate di Varsavia sarebbe un chiaro test di Mosca per valutare la difesa dell'Alleanza Atlantica. In Ucraina un raid russo ha colpito Kiev, sospeso il servizio ferroviario della città. L'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica. Con il via libera definitivo arrivato dal Senato, il disegno di legge delega per il ritorno al nucleare sostenibile completa l'iter parlamentare e diventa legge dello Stato. Il ministro Pichetto Fratin parla di giornata storica per l'Italia. Sarà effettuata una perizia sull'attrezzatura dell'operaio di 22 anni, morto nella notte al Colosseo. In particolare, bisognerà stabilire come mai la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La procura di Roma procede per omicidio colposo, chiuso per lutto l'intero sito. Sventata aggressione con coltello a scuola grazie ai compagni. Uno studente di 14 anni di un istituto di Lamezia Terme aveva pianificato su Telegram di colpire la sua docente di italiano. L'arma era già stata nascosta nei bagni della scuola. Ciclismo, l'Italia conquista uno storico oro nella cronostaffetta mista ai mondiali di Montreal. Volley, alle 21.05 al Palavela di Torino, gli azzurri sfideranno la Finlandia. Obiettivo vincere e accedere alle semifinali. Tennis, ai quarti di Coppa Davis a novembre, gli azzurri ai quarti incontreranno la Corea del Sud. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: In my mind.
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: nulla per la transizione tra di voi.
1: Due coglioni. Però
0: siamo due coglioni, sì, ma sì, è sì, giusto sì. Che ma. Ci sia qualcuno ma. In questo paese che ogni noi. Tanto fa le cose per dare un servizio alla società.
1: E dobbiamo farlo noi.
0: Sì.
1: Con tutti quelli che lo posso fare, io e te lo dobbiamo
0: bisogna
1: fare.
0: Bisogna iniziare a dare un buon
1: ma
0: esempio.
1: Ma noi dobbiamo
0: se no.
1: Iniziare.
0: Sì,
1: ma.
0: Sì, ma. Sì, sì. Tu parli tanto, rivoluzione.
1: La facciamo, amici.
0: Iniziala così.
1: La facciamo la rivoluzione. Va bene, riprendiamo questo secondo quartino, amici automobilisti, con brutte notizie, sono chilometri e chilometri di coda per colpa di un amico camionista, strano. E se siete in zona, ascoltate dove è il posto.
0: Fatto la frecciatina.
2: Ciao selvaggi, vendo infotraffico gratuitamente.
1: Bravo.
2: Allora, autostrada 4, direzione Venezia. Tra San Giorgio di Nogara e Latisana, poco prima dell'uscita di Latisana, c'è un camion di traverso per strada, c'è una coda chilometrica, veramente, lo sto facendo al contrario, chilometrica. Lololo, state attenti, ciao ciao.
1: Grazie dell'info.
0: Probabilmente vicino alla tisana si è troppo rilassato l'autista e...
1: Stava andando bene il programma, non c'era bisogno di...
0: Qualcuno l'avrà capita.
1: Ma vogliamo spiegarla?
0: Sì.
1: Va bene amici selvaggi, al mercatoio si vende ma si cerca anche amici gamers. Lui cerca giochi, videogiochi per un sacco di console, ascoltate.
3: Ciao ragazzi, io sto cercando dei giochi della Nintendo Wii U, dei giochi della PlayStation 1, del Game Boy, del Nintendo 64 e del Super Nintendo. Se avete qualcosa scrivetemi, mandatemi delle foto, 340-6427-139. Lollo.
4: Attenzione, non

0: amici selvaggi, se volete arredarvi mezza casa, la signorina vende due mobili, un letto matrimoniale e un tavolo, va bene?
1: Sì.
0: Mettetevi comodi e prendete,
1: ascoltate.
0: E prendete appunti.
2: Ciao, sono Claudia di Treviso. Noi vendiamo due mobili, un letto in legno Wenge molto ben tenuto per matrimoniale, per materasso fino a 2 metri per 160. È smontato, sono disponibili foto al costo di 200 euro. Inoltre vendiamo anche un tavolo quadrato 120x120 allungabile, con ripiano in vetro, finitura bianca, è di metallo, tenuto benissimo in quanto praticamente mai usato, e questo al costo di 350 euro. Sono disponibili anche di questo le foto, per cortesia no perdi tempo e solo WhatsApp al 347 9394 686. Grazie,
1: ripeto il numero: 347 9394 686.
0: No, hai perdi detto tempo. No, perdi tempo.
1: Non è un po' arrogante dire no, perdi tempo,
0: non volere rotture i coglioni.
1: Però a volte quello che vuole perdere tempo, magari lo convinci. C'è il vero commerciante, da Pisa, anche il perdi tempo che magari li raggira e li convince a prendere qualcosa.
0: Perdi tempo, intasategli WhatsApp.
3: Radio Peter Pan.

0: ciclista anche lui, è iniziato a correre, va in bicicletta.
1: Ma sai perché?
0: Sì, perché non vuole, per superare l'astinenza dal fumo.
1: Esatto.
0: Un buon metodo. Allora, dichiara agli automobilisti: se mi suonate vi stacco la testa. Non è proprio un buon modo per partire a fare il ciclista, perché sennò fai solo che risse.
1: Poi dice che ogni volta che si vuole fare una canna adesso va a correre o fa sport.
0: Esatto, il problema è che per strada sempre, quando esci, che ne fai 10 di chilometri.
1: Ma poi 20, c'è Tony F, non rompe i coglioni, dai.
0: O
1: cioè.
0: 120, c'è sempre qualcuno che ti suona, ma sempre.
1: Non ma poi soprattutto se sei famoso come lui, cioè voglio
0: non
1: dire.
0: Non puoi far la rissa ogni volta che uno ti suona.
1: Ma sono così. Va bene, amici, lui ha provato anche mercoledì scorso a vendere la friggitrice da sagra. Ci riprova anche questa settimana.
2: Ciao a tutti, vendo friggitrice a gas, due vasche, 25 litri per vasca, 4 cestelle in totale, quindi 2 per vasca. La friggitrice dobbiamo venderla perché a livello burocratico dobbiamo passare in elettrico, ha 7 anni di vita ma viene usata solo 3 settimane all'anno per appunto la sagra. Per informazioni 366 869 3950. Grazie, ciao.
0: Molto bene.
1: E adesso, amici selvaggi, parliamo di Paolo Mieli. Chi è Paolo Mieli? Per quei pochi che non conoscessero, è un famosissimo, uno dei giornalisti più famosi in Italia, si occupa di politica fondamentalmente, ex direttore di un sacco di giornali. Beh, editorialista.
0: Non è attualmente col Corriere della Sera.
1: È editorialista del Corriere, è stato direttore per una vita del Corriere, però adesso fa anche
0: sentite
1: radio.
0: Che uscita se n'è fatta. Sentite che uscita si è fatto.
1: Paolo Mieli, non l'ultimo coglione, eh?
3: Che è questo atteggiamento? Loro devono imparare l'italiano? Sì, certo, però...
4: ragazzi, vi direbbe no, e loro devono imparare l'italiano, non
3: ma è
4: io.
3: Ovvio che loro però
4: sì,
3: sarebbe
4: un'integrazione
3: si fa anche che tu sappia parlare l'arabo correntemente. L'integrazione si fa anche che tu sappia parlare l'arabo correntemente, capisci?
4: Non lo so parlare.
3: E allora impara, va a scuola.
5: Poliziotti che non sappiano parlare l'arabo sono un problema. Poliziotti che non sappiano parlare l'arabo sono un problema.
0: Cioè, loro dichiarano che noi italiani dovremmo iniziare a imparare l'arabo.
1: Potresti.
0: Per l'integrazione.
1: Potresti, potresti.
0: Anziché loro l'italiano, dovremmo noi imparare l'arabo.
1: Inizia, inizia. Poi impara anche il cinese, il bangla, un sacco di lingue.
0: Sì. Ma uno che vive in Italia da quanti anni

0: sempre, credo storicamente, le persone emigrano in altri paesi per lavoro o anche per esperienza, semplicemente anche per imparare la lingua di quel paese.
1: Beh,
0: e invece adesso no, cioè noi dobbiamo imparare,
1: i tempi cambiano, mio
0: la
1: caro.
0: Lingua di quelli che ospitiamo,
1: i tempi cambiano, mio caro.
0: Si dice questo.
2: Sì, ragazzi, ho visto il video l'altra sera, una roba vergognosa, siamo al delirio totale, delirio totale.
1: Lo commento abbastanza.
0: Però certe persone fanno certe uscite solo perché sanno che poi girano.
1: Vabbè, lui certe non ha bisogno girano. Lui di questa cosa, ha detto una cagata.
0: L'ha detta perché?
1: Ha detto una cazzata.
0: Andiamo, cazzata.
3: Buonasera, selvaggi. Allora, sono loro che devono imparare l'italiano, perché sono a casa nostra.
0: Dovrebbero.
3: Non noi che dobbiamo parlare l'arabo. Lollo.
1: Allora, c'è una proposta di legge del governo Meloni che approderà in aula proprio domani, in cui si parla delle scuole e vieta l'uso del velo integrale e un tetto agli extracomunitari, ok? In aula e nelle classi dei ragazzi. Cioè, sì, se in un'aula c'ha 30 bambini, 25 non possono essere extracomunitari, capito?
0: Ok.
1: E niente, lui parla di questa cosa, ma ce l'ha con voi, con noi, con voi, perché io un figlio ce l'ho, anche con te, italiano.
4: Vogliono mettere un tetto massimo alle scuole, hanno detto, per i bambini stranieri. Cosa mettono un tetto massimo? Che ormai non ci sono più i bambini italiani, quindi cosa mettono? Tetto massimo per far che? Se la gente non scopa più, non fa più figli, pensa solo ai cani e agli animali, vergognatevi, fate figli.
0: Figli?
4: Ci stiamo,
0: problema.
4: Ci stanno colonizzando. Ciao.
0: Perché tu continui a dire alle persone di fare figli, la gente non capisce. Guarda, vedi, cos'è un figlio?
1: C'è una figlia di una amica che in classe sono tipo 3 italiani e 20 stranieri. Ciao.
0: Davvero?
1: Sì.
5: Radio Peter Pan.

0: Ma camperisti, quelli che vanno in campeggio come si chiamano? Non camperisti, quelli camperisti sono quelli con camper.
1: Quelli col camper.
0: Quelli che vanno in campeggio? Amici che andate in campeggio?
1: Tendisti.
0: Tendisti?
1: Tendisti.
0: Amici tendisti, la signorina sta per vendere due tende da campeggio, va bene?
1: Canadesi?
2: Ciao, per gli amanti del campeggio vendo due tende, anche separatamente. La prima marca Outwell da 6 posti,
0: sì, però,
2: la seconda marca Brunner, e la si può utilizzare anche come appendice per il van. Se siete interessati mandatemi un WhatsApp al 340 15 42 005. Ciao Stefania.

0: diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna,
2: escursione
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto,
2: aperitivo
1: e un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa!
1: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: For All, il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
7: Ecco la merenda.
8: Ma è il panino al prosciutto!
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
16: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
17: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
0: Settembre con la super rottamazione Opel corsa e tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
20: On Radio Peter Pan.
21: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
22: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
23: Non c'è altra scelta.
24: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
25: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. ufficiali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
1: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: Cantava anche Justin Timberlake.
1: Sì.
0: Era Justin Timberlake.
1: Sì.
2: Va bene, terzo quartino sfogatoio selvaggi, che il mercoledì, come dovreste sapere, è mercatoio. Il numero è il 393-7366-240 e lo riprendiamo con lei, amici, che se volete la sua Fiat 500 Sport per neo patentati, bella, potrete comprarla.
3: Ciao ragazzi, io vendo 500 Sport da neopatentata, 119.000 km, benzina, cambio manuale, tenuta in ottime condizioni ma incidentata, prezzo 8.500 euro trattabili. Per info 393-856-9303.
4: Pensa che la 500 fa il rumore della padrona.
1: Bello, magari.
4: Il motore che fa come la voce
1: sarebbe
4: della
1: padrona. Sarebbe meraviglioso.
2: Sì. Va bene, oltre al mercatoio, ovviamente anche sfogatoio, stiamo parlando della proposta di legge della Meloni di mettere un tetto in classe agli alunni extracomunitari, ma stiamo per sentire lui che invece dice che se un extracomunitario è nato in Italia è italiano.
5: Tetto massimo, un tetto massimo, ok, però comunque il figlio di famiglia marocchina può essere nato a Treviso, a Udine, a Padova, a Trieste, a Monfalcone, è comunque italiano se è figlio di una coppia marocchina, bengalese, russa, ecco. È comunque italiano, se nasce in Italia è italiano.
0: Cosa c'entra questo?
5: È italiano sulle carte, ma è anche, però è nativo di quel paese.
0: Ma che cazzo c'entra con quello che abbiamo detto finora?
2: No, c'entra, nel senso che c'è un tetto per gli extracomunitari. Però lui dice che vengono considerati extracomunitari figli che sono nati.
0: Si parla delle scuole, non del discorso della lingua.
2: No, delle scuole, quindi sono italiani.
0: Ok.
2: E non vanno considerati extracomunitari.
0: Quindi non si contano così.
6: Peter Pan!

0: Allora, che uno straniero debba imparare la lingua del paese che lo ospita per integrarsi non c'è dubbio, però ha ragione anche lui.
1: Purtroppo è che anche gli italiani dovrebbero imparare l'italiano.
0: Un pochetto sì, un pochetto sì. Ma pensate che c'è stato...
2: Questo vale per tutti, certo, i paesi, dai.
0: Mi sembra in Friuli, ma non ci mettono sul fuoco.
2: Allora!
0: Una cittadina ha fatto richiesta di cittadinanza italiana. Per averla ti fanno un piccolo quiz in italiano, due tre cazzate. Lei non sapeva proprio dire neanche ciao come sta in italiano e non gliel'è andata. Una serie di polemiche.
2: Ciao come sta? Ci mulle big, eh?
0: Sì, magari.
2: È scritto così.
0: E il marito era lì accanto che voleva rispondere lui al posto suo, della moglie, capito? Questo è il concetto di integrazione.
2: Chialde ma flappe?
0: Magari. Va bene, abbiamo nominato Paolo Mieli e lui ci dice: ma Paolo Mieli è quello che...
3: Buonasera Selvaggi, allora il Paolo Mieli, ok, è quello che sulla faccenda Ranucci, l'attentato e l'amico La Vitola, ecco, l'amico La Vitola gli ha messo una bomba per favorire l'entrata in politica e un'eventuale elezione, ok, perché gli ha messo una bomba d'amore, l'ha aiutato con questa bomba d'amore.
2: Allora,
3: cioè, ragazzi, ma fa sul serio questo?
0: Ah, non è una bomba d'amore.
4: Radio Peter Pan.
2: Questo venerdì sera saremo alla Frasca di Ponzano Veneto a fare Frasca 2000. Ci sarò io dalle 21 in poi a fare le più belle canzoni degli anni 2000, osteria La Frasca nel Giardino. Ovviamente Frasca 2000 questo venerdì sera. Poi invece sempre questo venerdì festa da Poenta, Castelminio di Resana, il 90210 con Maxwell, Lady Ellen e Rocky, l'animazione 90210. E poi domenica 27 settembre saremo con il Peter Pan Impatto XXL all'antica fiera del Tresto, Spedaletto Euganeo, provincia di Padova. Ci sarò io insieme a Salvo Gagliano, Emma Rossato e il performer Rocky, e noi saremo comunque media partner di tutta la manifestazione dal 25 al 4 ottobre.
4: Peter Pan.
5: Push me and then just touch me till I can get

0: Dopo Satisfaction ci ricordiamo benissimo anche l'altra canzone che...
1: Ma sta arrivando, amici, eh?
0: Chi?
1: Amici, ma sta arrivando!
0: Chi sta arrivando?
2: Ciao Selvaggione, ho appena sentito l'intro di quel coglione giornalista, alla grande. Comunque, non vi preoccupate, sta arrivando l'Elve. L'alba dell'Elve è ormai vicina.
1: Sta arrivando.
2: Elv, ricordatevi questo nome. Elv.
0: Ciao.
1: LVE, l'esercito della liberazione veneta. Sta arrivando, amici.
0: Ma non serve. Zaia ci aveva già fatto diventare autonomi.
1: Vabbè, sì, abbiamo votato.
0: L'autonomia del Veneto,
1: sì.
0: Giusto?
1: Ho notato. Votato, ma a proposito di questo argomento,
0: era portata in Parlamento, quindi.
1: Ho notato. Fino
0: alla regione autonoma.
1: Quando abbiamo votato? 10 anni fa almeno? Sarà
0: più,
1: 10 anni?
0: Forse anche di più.
1: Ma diciamo 10 anni. Per 10 anni le televisioni venete locali, in alto nel quadratino, in alto a destra o a sinistra, mettevano i giorni che sono passati da quando abbiamo votato per la. Per sì. la adesso dopo 10 anni non lo mettono più.
0: Come mai?
1: Tutte lo mettevano, adesso non lo mettono più quel dato lì.
0: Perché non siamo diventati.
1: Sì. Va bene, amici.
0: Ma non siamo autonomi.
1: No.
0: Come no? Ma scusa.
1: Lui, quello che stiamo per sentire, è disposto a imparare l'arabo, a patto che.
3: Il discorso degli arabi. Se volete io che parli d'arabo. Basta che parla napoletano e poi parlo anche un cazzo.
1: Allora, lui impara l'arabo se gli arabi imparano il napoletano e così non rompo un cazzo. Mi sembra buono come sì, proposta, sì, giusto? Sì. Va bene, e parliamo sempre del tetto agli stranieri, però lo sentiamo dopo che è lungo.
0: Tu dici?
1: Sì, è lungo.
0: Però temporeggia.
1: Temporeggio?
0: Temporeggia.

0: tetto degli stranieri nelle aule a scuola qui in Italia.
1: Ciao a tutti, premetto che secondo me sarà molto difficile far rispettare questo tetto massimo di alunni stranieri. Ma detto questo, per me in aula potrebbero essere anche tutti stranieri, però l'importante è che la base con cui viene fatta lezione sia la lingua italiana, capibile da tutti, e che questi siano in grado anche di parlare l'italiano. Poi i bambini devono andare a scuola, i ragazzi devono andare a scuola, si devono acculturare, non c'è niente da fare, ok? Solo così ci potrebbe essere dell'integrazione. Poi per quanto riguarda velo, non velo, crocifisso, io non metterei niente in classe, perché secondo me la scuola deve essere, diciamo, apolitica e anche senza nessun credo religioso, deve essere qualcosa di sterile che ti dà delle informazioni e crearti una cultura. Ciao a tutti, da Marco.
2: Ciao Marco.
3: Però il velo integrale no, dai.
0: No, integrale no, no, non integrale no, dai. E sulle... ah sì, attenzione amici, perché ci stanno buttando il fumo negli occhi, attenzione amici.
4: Davvero?
0: Sì.
4: Ma guardate scia. Selvaggi, che poi in realtà la questione è che stanno tramite la televisione creando il problema immigrazione per spostare l'attenzione rispetto a quello che è l'incapacità della classe politica di... gestire questo paese italiano che lo vediamo tutti i giorni quotidianamente, e quindi ci mettono uno contro l'altro, la guerra dei poveri, perché più noi siamo divisi meno creiamo problemi. Quindi
0: basta che andiamo avanti, però il concetto è chiaro.
3: A lui non la si fa.
5: Peter Pan,

0: sempre sull'argomento numero di stranieri nelle classi.
1: Buonasera, rispetto al tema del tetto massimo agli stranieri a scuola, lo straniero di per sé non è un problema, è la conoscenza della lingua, la conoscenza dell'italiano il problema. Quindi mi fai delle classi separate per chi non conosce l'italiano, gli fai fare esercizi finché imparano l'italiano, quando hanno imparato l'italiano a esprimersi e a comprendere l'italiano, li inserisci nelle classi normali.
0: Tutto giusto, ma sarebbe bisognerebbe avere un ministro.
2: Ci vogliono anche che ci vuole più personale da pagare. Ci sono i soldi per pagare questo surplus?
0: Abbiamo anche un ministro dell'istruzione che fa veramente pietà, eh. Va bene, prima di andare in pausa, amici, lui non è d'accordo su quello che diceva prima il selvaggio, che se nasci in Italia sei italiano.
3: Figli di un cazzo. Se sono nati in Italia, sono figli di stranieri, sono stranieri. Almeno per 10-15 generazioni sono comunque stranieri e godono dei nostri privilegi, dei nostri nonni, dei nostri padri e da noi, quelli che abbiamo maturato e fatto fino adesso. Non credo sia corretto, per cui non sono italiani, neanche di seconda, terza e quarta generazione.
4: È lo sfogato io in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Squat.
6: Spare Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Radio Peter Pan è anche in video.
11: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo.
10: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
15: Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, più o meno le 19.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
17: Ma che bel sorriso! Dove vai?
18: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
19: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
20: news. Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo quasi 40 anni l'Italia riapre formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sull'energia nucleare sostenibile. Entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. Promessa mantenuta, commenta la Premier Meloni. Alla Camera il question time di Giorgetti. La priorità è il taglio delle tasse. A breve una sintesi sulla manovra. Il ministro dell'economia conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sull'eliminazione del bollo auto ripete: la volontà del governo è che sia una misura strutturale. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano per il 2026, più 0,9%, il miglioramento rispetto al più 0,5% dello scorso anno, più 0,4 punti percentuali sulle previsioni di giugno. Il report conferma tuttavia il rallentamento per il prossimo anno, più 0,6%. Calcio, venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League contro il Belgio. In conferenza stampa il centrocampista della Lazio Frattesi si dice contento del ritorno di Mancini e ammette: la mancata qualificazione nei mondiali è una ferita che sanguina ancora. Gli europei di volley questa sera azzurri in campo contro la Finlandia. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
23: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
24: Ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
25: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi. Un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti e online.

0: momento.
1: Non avete sbagliato radio, amici. Non avete sbagliato programma, eh?
0: Anche una con Lonely.
1: No, no.
0: Lo state ascoltando proprio
1: il programma dei selvaggi.
0: Il programma.
1: È l'ultimo quarto.
0: Potete viaggiare con
1: noi. Ma che viaggiare? Immaginare. Con quello che costa la benzina, non viaggiate, amici.
0: Potete con la mente viaggiare risparmiare anche sulla benzina.
1: Sì. Ultimo quartino di sfogatoio, selvaggi, 393-7366-240. Lo riprendiamo ancora con commenti a quello che ha detto che se nasci in Italia sei italiano.
2: Ma quello che ha appena chiamato, che dice che chi è nato in Italia è italiano, ma in che nazione vive? Non c'è mica lo Ius Soli in Italia. In Italia per essere italiani bisogna essere nati da genitori italiani. Quindi se sei neanche nasci a San Pietroburgo da genitori italiani, sei italiano. Ma se sei tedesco e nasci in Italia, resti tedesco, a meno che tu non faccia tutte le carte per diventare cittadino italiano. Ma non è che se nasci in Italia sei italiano, non siamo l'Inghilterra, lì funziona così, qui no.
1: E invece la signorina che stiamo per sentire sull'argomento tetto massimo agli alunni extracomunitari in classe,
0: tetto,
1: lei
0: mi dici, prova a dirlo.
1: Tetto, tetto. La signorina sostiene che i problemi della scuola sono ben altri, che non ha tutti i torti, però.
3: Ciao Radio Peter Pan, ma il problema della scuola italiana dovrebbero essere il numero degli alunni stranieri. No, in Italia tra il 35 e il 47% degli istituti non sono agibili. Niente, molti, anzi tantissimi, quasi l'80%, mancano adeguati impianti di riscaldamento e di raffreddamento, ancora non se ne parlano. Quindi il problema dovrebbero essere gli stranieri. Ma ringraziassimo veramente che questi ragazzi ci vanno a scuola nelle condizioni in cui li mandiamo. Lololol.
1: Lololol.
4: Attenzione,

0: tutti gli altri? Guarda quanti sono.
1: C'è poi Chloe,
0: sì.
1: Omar,
0: sì.
1: E Lai.
0: Sono tre persone diverse, sei sicuro?
1: Non lo so.
0: Immaginavo.
1: Però sti cazzi, cioè, avete rotto.
0: Ho capito.
1: Un artista.
0: Ho capito.
1: Oasis Wonderwall.
0: Che c'è? Come sei?
1: Dai.
0: Come sei asciutto?
1: Era sempre stato così asciutta la cosa.
0: Tu sei asciutto.
1: Adesso ci sono mille featuring.
0: Quanto titoli. Sei asciutto?
1: Non bastano le righe di un computer 16 noni
0: quanto
1: per leggere.
0: Quanto sei asciutto, veramente, guarda. Sull'argomento che se sei nato in Italia sei italiano non convince moltissimo.
2: Io volevo sfogarmi con quella persona che ha detto che se due genitori marocchini o comunque extracomunitari vengono qua, fanno un figlio qua, nasce in Italia, è italiano. Con quale ragionamento puoi pensare a una cosa del genere? Cioè, è come se due italiani vanno in Marocco, fanno il figlio là e allora è marocchino.
0: Sto cazzo, certo che no. Io prima, parlando della signorina che voleva la cittadinanza, che non sapeva italiano, ho detto che era da queste parti, mi sembrava in Friuli. Non era in Friuli.
3: Pedro,
0: ehi.
3: Guarda che è successo a Cadoneghe, no, in Friuli.
0: Scusate, non cambia.
3: E Cadoneghe è in provincia di Padova.
0: Lolololo, ma su questo
1: Veneto!
0: Ma su questo argomento qua, amici, della signorina che non ha preso la cittadinanza, lui è straniero e dice va bene, non l'ha presa, ma i soldi, sentiamo.
3: La domanda è che a quella persona che le hanno rifiutato la cittadinanza perché non parlava l'italiano, quando ha fatto il corso della lingua italiana, perché c'è un corso da fare prima di mettere tutti i documenti per la cittadinanza, la domanda è chi ha preso i soldi per quel corso là e ha fatto il suo compito. Lololo
0: lololo.
1: L'insegnato l'italiano, lo ti insegnano? Fanno finta di farlo?
4: Radio PD.

0: quella che è, che linea. Cioè, quella cacchio, di... quella sì, eh? È una macchina.
1: Quella lì è originale.
2: Credo di sì.
0: Almeno come linea. Poi, vabbè, strutturalmente è un altro discorso, ma mamma mia, ma che bella.
1: Cioè, l'originale Lancia Delta, quella
0: lo, lo, lo, lo.
1: Da cui è nato il mito della macchina rally, quella.
2: Spero di sì, perché
1: l'integrale era molto.
2: Se la Lancia Delta di 10 anni fa.
1: No.
2: No,
1: no.
2: Va bene, torniamo agli argomenti che stavamo trattando. Lui risponde a quello che prima ha detto, che è inutile mettere il tetto in classe agli stranieri, che tanto gli italiani non fanno più figli.
3: Buonasera Selvaggi, al tipo che ha chiamato prima che gli italiani si devono vergognare, non fanno più figli. Amico mio, non te la prendere con gli italiani, ma prenditela con chi governa. Purtroppo fare il figlio al giorno d'oggi è come aprire un mutuo. Lollo.
2: Abbastanza, lollo. Ma amici, ci trasferiamo a Ferrara, perché l'amico ferrarese...
4: Archi è la guerra dei poveri, cioè un dato di fatto. Le ragazze hanno paura di uscire. A momenti dobbiamo iniziare ad avere paura di uscire anche noi.
1: Musci.
4: Che c'è puntualmente un nigeriano, un tunisino, un egiziano. Cioè... i dati parlano chiaro, ci sono sicuramente anche italiani che lo fanno, indubbiamente, però cioè, io quando ero ragazzino, ovvero 15-16 anni fa, le mie compagne di scuola non avevano paura di andare a casa la sera da sole, anche a passare qua sotto i famosi grattacieli di Ferrara.
2: Salutiamo gli amici che abitano i grattacieli di Ferrara.

0: sabato 3 ottobre iniziano i nuovi corsi, la nuova stagione della Peter Pan DJ Academy, per voi che volete imparare il lavoro dello speaker radiofonico, ma non solo, anche dello speaker pubblicitario potrebbe essere, o volete imparare a fare i DJ per lavorare poi negli eventi di Radio Peter Pan. Iniziano appunto i corsi di speaker, dizione e DJ vocalist. Andate nel sito peterpan.it, sezione Academy, e lì ci sono tutte le istruzioni e tutti i vari prezzi per partecipare ai nostri corsi di classe che inizieranno il 3 ottobre, quindi ci sono pochi posti liberi, sbrigatevi.
1: Allora amici, siamo alla fine, ci scusiamo come tutte le sere con quelli che hanno lasciato audio e non ci sentiranno, finiamo con gli ultimi. Lui ci riporta la puntata di ieri, noi ogni volta che uno dice una cosa un po' fuori diversa dal solito lo prendiamo per il culo perché siamo fatti così, però invece succede che capita che dicono cose giuste, sentiamo questo.
2: Ciao Fedro, ciao Baxo, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: E vi ricordate ieri sera che c'è stato il signore ragazzo?
1: Certo.
2: Che ci aveva dato la chicca che fra pochi anni, entro 8 anni, verranno fuori i motori cinesi da 45 e 50 km al litro. Oh, c'aveva ragione. Non ha mica detto una stronzata. La vista lunga veramente, grande. Quindi si punta sui motori cinesi, avanti tutta.
0: Però ragazzi, ci sono tanti aspetti di un motore. Ok il consumo, ma l'affidabilità? Tu puoi avere un motore che consuma pochissimo, ma allora, se dopo 30.000 km
1: non sono affidabili le macchine cinesi, sì, ci sfasciano.
0: Ma ancora non abbiamo un, cioè in senso, sulle giapponesi e le coreane possiamo dire che sono affidabili, ma le cinesi ancora non le abbiamo testate tantissimo.
1: Ma comunque perché stanno sbarcando in Europa da poco, ma in Cina quelle marche là esistono da un sacco di anni.
0: Hai testimonianze di cinesi che ti dicono se
1: sì.
0: Allora sono affidabili.
1: Va bene, parlando di essere italiani o meno, se nasci in Italia, 20 anni fa la sua maestra di diritto
3: comunque mi ricordo che 20 anni fa quando ero a scuola in una lezione di diritto la professoressa aveva detto questa cosa: chi nasce in Italia automaticamente la cittadinanza. Cittadinanza.
1: Vabbè, ha detto una cazzata la maestra 20 anni fa, non è, ci mancherebbe.
0: Esatto, non era aggiornata.
1: E finiamo con lui. Si parla del pagamento del corso italiano agli stranieri che prendono la cittadinanza.
4: Vai. Scusate ragazzi, Max da Udine. Riguardo il discorso del pagamento del corso, ovvio, uno fa il percorso, paghi giustamente perché non è una cosa pubblica, è privata, devi pagare il tuo corso come uno andasse all'università. Se tu poi non frequenti e non studi e non impari, l'insegnante non è perché hai pagato ti dà il voto alto e ti dà la laurea, torni indietro e ricominci da capo. È la stessa cosa lì, se io pago ma non mi impegno, non imparo la lingua italiana, è un problema tuo, mica mio.
1: Lolo.
0: Ciao ragazzi, buona serata, ci sentiamo domani 17:30.

0: Sport.
1: Amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21:30 Peter Pan 90210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 90210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 90210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
2: Magari non l'avevi pianificato,
3: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
7: il tè per le signore,
6: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
10: Sediarreda.com. Adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
1: Radio Peter Pan è anche in video.
13: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
1: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
17: Domenica 27 settembre dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
16: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
17: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
16: Domenica 27 settembre Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
18: Il latte e latteria solidale Vigo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
19: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Ogni buon prodotto ha una firma. Quella di Cooperativa Agricola Volpago è fatta di soci allevatori veneti, filiera corta e controllata. Nei nostri punti vendita trovi carni di scottona, pollame, maiale, oltre a tante specialità preparate e cucinate da noi. Per voi, a Crespano, Volpago, Trebaseleghe e allo spaccio del contadino di Dolo e Massanzago.
1: Sabato 26 settembre al centro commerciale Emisfero di Milano arriva il back to school più puffoso di sempre. Grande Puffo e Puffetta vi aspetta.

0: Siamo tornati.
1: Non si sente, Fede, non si sente niente.
0: Beh, da una parte per molti potrebbe essere molto meglio non sentire la nostra voce. Dai che parte una nuova puntata di Field Vibe.
2: Peter Pan è Field Vibe. Segui il ritmo. Field Vibe. Peter Pan è Field Vibe. Con la Dall'Anne.
0: E invece non c'è la Dall'Anne neanche questa sera, alle 19 da 40 minuti. Mamma mia, detto così sembra che sono appena iniziate. È vero, mercoledì 23 settembre 2026, di nuovo insieme Alice.
1: Ciao Fede, buonasera, la Dall'Anne torna settimana prossima.
0: Ma sì, ma se torna, se no facciamo a Lung the Broad noi, rimaniamo qua tutta la sera, tutti i giorni.
1: E via.
0: E via. Come va?
1: Tutto bene, Fede. Tu ti vedo un po' sudato dopo il problema tecnico che c'è stato.
0: Un po'. Oh sì, però bisogna sempre essere pronti, il bello della diretta, sì. Che a volte ci sono degli intoppi, noi siamo sempre pronti, attrezzati con le armi per combattere i nostri problemi e andare avanti. Puntata di Field Vibe, si parla di musica e primo disco della serata, è bello, è molto bello.
1: È bello, gli Another ed Emily Warren qui su Radio Peter Pan.
2: Bellissimo disco.
0: Tira sul volume della radio. Perché qui su Peter Pan c'è Silver Lines.

0: cosa, un paio di cose buone, Pedro, Cavalligno qui su Radio Peter Pan, disco proprio da trenino puro.
1: Esatto, ma in Italia quelle canzoni che appena le sentiamo fanno partire il trenino sono tipo, che ne so, Maracaibo,
0: Mara Forza Nove,
1: oppure Pedro Cacao Meravigliao, oppure la più iconica è Disco Samba dei Two Man Sound, che però molti non si ricordano con questo titolo, ma con e a proposito di questo Cavalligno è diventato il nuovo pezzo sul quale si fa il trenino.
0: Davvero?
1: Sì, ed è uscita nel 2024, ma in realtà è esplosa quest'estate. È partita dal Brasile, nel punto posto in cui è stata creata, ed è arrivata a diventare la protagonista di tutte le serate italiane in discoteca, ma non solamente italiane, europee addirittura.
0: Europee, tutti a fare il Cavalligno insieme a Pedro Sampaio. Cosa bella che noi in realtà non la suoniamo da tantissimo, proprio perché, come dicevi tu, è esplosa recentemente, e quindi bel disco, secondo me ci sta come trenino.
1: Sì, ma in realtà è una rielaborazione, perché Pedro Sampaio l'ha rielaborata, ma in realtà è originaria di un produttore che si chiama Gasparzigno, che appunto gli ha dato il permesso stravolgerla.
0: Non è vero, non si può chiamare così.
1: Eh sì, invece.
0: Come si chiama?
1: Gasparzigno.
0: Ma sei sicura?
1: Sì.
0: Gasparzigno, Pedro Sampaio, adesso un salto nel 2022.

0: Già.
1: Sì, perché c'è un trio musicale che secondo me quest'estate ha spaccato più di tutti gli altri, lo possiamo dire, che sono i The Bauza. L'ho detto bene, Fede?
0: The Bauza.
1: Ah, ok, lo dici meglio tu. E questa è in realtà la rappresentazione che tre ragazzi che tra i banchi di scuola si sono messi lì, hanno unito le teste, hanno creato un progetto, alla fine poi sono riusciti a trasformarsi in un fenomeno globale.
0: Esatto, mi ricorda molto la storia degli MGMT, quelli che cantavano Kids,
1: okay.
0: Perché girava un video storico di loro che suonavano fuori alla scuola, chitarre, voci, piani, bellissimo, e poi sono arrivati al successo mondiale.
1: Ma loro hanno fatto qualcosa di simile, perché in realtà i primi passi nel mondo della musica li hanno mossi proprio alle feste della scuola, del loro liceo, che ha un nome ben preciso, ci provo,
0: Vai.
1: Russ Fairing.
0: Ma chissà.
1: Praticamente è la festa del liceo, della scuola in cui andavano loro, che si svolge ogni anno tra la fine di aprile e il 17 maggio, è il giorno della festa nazionale norvegese, proprio istituzionale.
0: Bello, bello, leggo che indossavano tute distintive, rosso, blu, e in feste che, insomma, molto bello, facevano un sacco di bordello.
1: Alcol, insomma, tutto. E hanno poi tra il 2023 e il 2025 consolidato il loro successo, quindi hanno cambiato il loro nome, l'hanno accorciato in Bauza e hanno iniziato a scalare le classifiche nella loro patria, cioè in Norvegia, ricevendo anche dei premi molto importanti, per esempio con il loro singolo Tournée sono stati premiati agli importanti Grammy norvegesi.
0: Poi quest'estate, nel 2026, hanno tirato fuori Magnetic, disco che penso non abbia bisogno di presentazioni, e subito dopo un po' di figo sound, hanno cambiato direttamente il genere e ci hanno portato Lose Myself qui su Peter Pan.

0: un po' confusa, eh?
1: Ci siamo, ma comunque i The Bows hanno una magia nelle loro canzoni, cioè potrebbe essere il piano o forse solamente la loro aura.
0: Potrebbe essere aura, come dicono i giovani. Mamma mia, io non ce la faccio più, non vi capisco più. Fammi pure un 6-7.
1: Sei vecchio, Fede, 6-7.
0: Ma vai,
2: Peter Pan. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP. Una bontà che appartiene a tutti.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
15: Non si batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
1: Le 20 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock.
16: Peter Pan Meteo.
17: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
18: Tempo nel complesso stabile sulle regioni settentrionali, seppur con la presenza di qualche annullamento irregolare che tuttavia nel corso del pomeriggio e in serata lascerà spazio a maggiori aperture. Temperature in lieve diminuzione per l'ingresso da est di correnti più fresche, non andremo oltre i 24-25 gradi in Valpadana. Poi giovedì giornata ancora in prevalenza stabile, soleggiata, seppur con nubi in aumento, nubiate stratificate poi dal pomeriggio per l'arrivo di un fronte da nord che però ancora una volta lambirà le Alpi e poi scivolerà verso il centro-sud e dunque porterà al più qualche locale piovasco a fine giornata sulle Alpi orientali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
4: Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
19: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
20: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
25: Forever Fun, Forever Young.

0: pezzo del 1999 per aprire la seconda mezz'ora di Field Vibe.
1: Ma il prossimo è molto figo, lo sappiamo. E infatti, dopo il successo di quest'estate con Free Your Mind, sono tornati The Pruspa e i Clooney con il grande successo che è Good Girl. Un'aggiunta però particolare, perché la voce è quella di Tristan Harry. E a proposito di Clooney, ha annunciato recentemente l'uscita del suo primo e vero proprio album. Cioè, infatti, il suo prossimo album uscirà il 6 ottobre 2026. Quindi manca pochissimo.
0: Ricordo ancora Clooney quando faceva la pubblicità del Nespresso.
1: Che cosa faceva?
0: George Clooney.
1: Ah, beh, ma quello è un altro Clooney.
0: Ah, è un altro Clooney!
1: È un altro, ma dai!
0: Non lo sapevo.
1: In realtà l'album esce per dare una risposta ironica e celebrativa ai suoi fan che negli anni gli chiedevano di tornare al vecchio Clooney, sostanzialmente, ma non a George Clooney.
0: Ah, no, George.
1: La vecchia versione di lui.
0: Vabbè, visto che abbiamo parlato dei The Prospa, facciamo una bella cosa, ve la facciamo sentire. The Prospa, Clooney, nuovo disco molto figo che si chiama
1: Good Girl.
2: Attenzione,

0: dice che non sa nuotare perché l'ha messo
1: anche nella sua bio di Instagram. Ha scritto hi, I'm Barry and I can swim.
0: Bello, Barry can swim, dance, dance, dance, qui su Radio Peter Pan, disco del 2026. Lui è molto bravo, eh.
1: Lui non saprà nuotare, ma sa sfilare, perché è stato anche un grandissimo modello, l'abbiamo visto a Miami. E la sua musica rimane comunque però il suo punto di forza, oltre ad essere un grande modello, perché l'abbiamo visto anche vicino al leggendario Moshak, al Club Space di Miami, in un DJ set particolare che
0: hanno
1: si chiama
0: fatto,
1: Back to
0: brava,
1: Back.
0: Hanno fatto un super back to back. Allora abbiamo ascoltato un disco del 2026, adesso un tuffo nel 2000. Ci sono i Safri Duo con Play the Live su Peter Pan.

0: L'abbiamo ringata sta Belle.
1: L'abbiamo ringata.
0: Ringata.
1: Bello, mi
0: verbo
1: piace
0: ringare.
1: Come termine, sì. Allora, disco che in realtà è nuovo, molto nuovo e soprattutto molto figo, che però nasce nel 1979, disco originale di Anita Ward, statunitense, lei grandissima artista, molto forte, voce super forte, poi l'ha ripresa lui, artista britannico, molto
0: H,
1: giovane.
0: Sì. Un rapper britannico la fusa con la sua voce super attuale e con la voce, possiamo dire, iconica e soprattutto, come dire, sembra una dea che la canta.
1: You Mamma can mia.
0: Proprio uguale.
1: Oh, però ti devo dire, pensavo peggio.
0: Ogni volta che canto tutti mi dicono no, stai zitta, basta.
1: Rifaccelo, vai.
0: You can ring my bell.
1: Era andata meglio prima, però ti devo dire, dai, la prima buona, la seconda.

0: Squat.
1: Entro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Per Spar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto!
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
12: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
11: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
12: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
11: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, ospedaletto Uganeo, Padova.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
16: Hey, hey, grande ciabel!
17: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: ti metti dentro l'autobus e fai un bordello con sta canzone Proper Education?
1: Sicuramente non a Singapore.
0: Come non posso?
1: Assolutamente no, è stata introdotta una nuova legge, cioè che è vietato ascoltare la musica ad alto volume nei bus pubblici, perché si rischiano addirittura 330 euro di multa.
0: Sì, ho capito, però io questa, se la trovo, la tiro su a cannone, a manetta.
1: Vabbè, ma questa forse sì, perché era un pezzone, però in realtà non si può, perché è giusto, è disturbo della quiete pubblica.
0: Però questo è stato inserito da una compagnia di trasporti che ha stabilito che riprodurre audio a un volume tale da creare fastidio agli altri può essere sanzionato. Da una parte hanno ragione, tecnicamente, perché io ricordo quando andavo a scuola sul pullman o comunque sull'autobus c'era un sacco di gente con le musiche e si mischiavano tutte, era un bordello.
1: Oppure quelli che alle 8 di mattina salgono in autobus con la cassa, si mettono dietro nei posti quelli in fondo e ciao, parte il concerto.
0: No. Quello era brutto.
1: Ma in realtà non solamente la musica a volume alto può essere motivo di multa, in realtà anche sporcare, mangiare o bere a bordo dell'autobus può essere appunto un motivo per cui venire sanzionati.
0: Ho
1: addirittura
0: capito.
1: $500.
0: Sì, $500, non posso fare più niente, devo stare fermo, immobile,
1: certo,
0: sul sedile, guardare che faccio.
1: Ma che devi fare l'autobus, scusami?
0: Infatti c'hai ragione, sto fermo e aspetto che arrivi. I can be

0: se ti metti a fare un po' di casino, quindi alzi il volume della musica, sporchi, mangi, bevi a bordo degli autobus. Devi sapere, Alice, che ci sono paesi in giro per il mondo, around the world,
1: sì,
0: dove la musica è vietata assolutamente in pubblico.
1: Tipo?
0: Tipo l'Afghanistan.
1: Addirittura, ma con multe anche.
0: Ti fanno le multe, ti si portano proprio via. A quanto pare, da quando è ritornato il regime dei talebani, la musica dal 2024 è totalmente vietata al 100% nei posti pubblici.
1: Ma posso dire che questa legge dovrebbe arrivare anche in Italia? Cioè, in tutti i posti pubblici no, però almeno negli autobus sì.
0: Allora, negli autobus dicevamo sì, perché adesso con l'accessibilità tutti ci abbiamo le cuffiette senza filo, anche se poi sono tornate di moda, non so
1: quelle
0: perché.
1: Quelle col filo.
0: Che brutta cosa. Sono
1: però
0: scomode.
1: Sono più, però secondo me si sente meglio la musica.
0: Ma cosa dici? Ti compri quelle là, lei quelle belle, quelle con la cancellazione del rumore, fai prima.
1: 1000 euro di cuffie.
0: Ma
1: diciamo che prendo quelle col filo.
0: Ho capito, però vabbè. Poi, ad esempio, anche in Ucraina c'è lo stesso, diciamo la stessa legge che c'è a Singapore, perché a causa poi di quello che è successo, vabbè, storia abbastanza nota della guerra, e cercano di limitare la musica all'aperto per i vari segnali, e quindi
1: certo,
0: anche lì hanno messo delle restrizioni molto importanti.
1: Comunque, a Singapore abbiamo detto $500 di multa, ma 500 è il minimo, cioè
0: sì,
1: si arriva fino a 5000.
0: 5000, facciamo una cosa, io trasmetto tutti i giorni con te, ti faccio la grazia, iniziamo a mandarvi $500 che a 5000 dollari ci arriviamo con pochissimo.
1: È pochissimo.
0: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: DJ, a seguire in console il direttore Marco Baxo.
1: Sempre venerdì 25 settembre un Peter Pan 90210 alla festa da Poenta a Castelmione di Resana in provincia di Treviso. Dalle 21 DJ Maxo e Lady Ellen Rocky l'animazione 90210.
0: Quando sento da Poenta mi scende proprio la calata, quella da Poenta. Domenica 27 settembre c'è il Peter Pan Impatto XXL all'antica fiera del Tresto, spedaletto Euganeo. Dalle 21 Marco Baxo, Salvo Gagliano, Emma Rossato e di nuovo il performer Rocky. Tutti i nostri altri appuntamenti

0: Emma la c'è l'ultimo disco, quello di Field Vibe del mercoledì.
1: Quello che chiude questa nostra meravigliosa puntata.
0: Questa meravigliosa giornata passata con gli amici di Radio Peter Pan è forse la cosa più giusta. Alice, noi ci sentiamo domani dalle 13 alle 15, io invece torno domani mattina dalle 6 alle 7.
1: Tra 5 minuti praticamente.
0: È giusto il tempo di fare cena e colazione, ma appoggio mezz'ora, faccio il power nap e torno. Ci sentiamo domani.
1: Ciao! Ciao.
2: Radio Peter Pan. Tra poco Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.

0: onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan, ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre, dalle 21.30, Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console, DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre, Peter Pan 9210, Festa di Apoenta, a Castelminio di Resana, Treviso.
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 21 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock.
10: Ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
13: Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
14: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Fun, forever fun, forever young.
18: Siete seduti ben comodi? Incomincio.
19: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
20: Cinedisco.
21: E tu chi saresti?
22: Chiamami Iena.
23: Io ti spiego.
19: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
22: Il film sta per cominciare.
19: Cinedisco su Radio Peter Pan.
21: Aiuto!
19: Il film di questa sera è
1: Forrest Gump, un film di Robert Zemeckis, Living Voice, Andrea Ferrara.
2: Giorno. Mi chiamo Forrest, Forrest Gump. Vuole un cioccolatino? Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui.
6: Nel profondo sud degli Stati Uniti, nel piccolo paese di Greenbow, in Alabama, nasce un bambino dal cuore grande e dalle gambe fragili. Si chiama Forrest Gump.
2: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita.
6: Il piccolo Forrest vive con la madre, una donna forte e amorevole che gli insegna fin da subito una lezione che lo accompagnerà per tutta la vita.
20: Non permettere mai a nessuno di dirti che è migliore di te, Forrest. Se Dio avesse deciso che fossimo tutti uguali, avrebbe dato a tutti un apparecchio alle gambe.
6: Forrest cresce diverso dagli altri. Camminava con le gambe intrappolate da tutori di ferro che cigolavano a ogni passo. Ha difficoltà a capire certe cose, ma sua madre diceva che non c'era nulla di sbagliato in lui.
20: Ricordati quello che ti ho detto, Forrest. Tu non sei diverso da chiunque altro.
6: Lo diceva con una dolcezza che sapeva di verità. E lui ci credeva. Perché in fondo sua madre era la persona più saggia del mondo.
2: Quando mamma mi spiegava le cose, io le capivo sempre. Le capivo sempre. Le capivo sempre.
1: Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Forrest Gump. Forrest Gump. Living Voice. Andrea Ferrara.

0: Cinedisco, Cinedisco. Da tutti i volti del suo piccolo mondo ce n'era uno che brillava sopra gli altri.
1: Jenny.
0: Aveva gli occhi chiari,
1: Jenny,
0: come il cielo dopo la pioggia, e una voce che sapeva di libertà.
2: Certo, mi ricordo la prima volta che ho sentito la più dolce voce che c'è al mondo.
3: Ti puoi sedere qui se vuoi.
2: Non avevo mai visto niente di così bello in vita mia. Somigliava a un angelo.
3: Beh, ti decidi a sederti o no?
0: È la sua migliore amica, il suo primo amore, la luce costante in un mondo che spesso non capisce. E da quel giorno, nel suo cuore, Jenny diventa l'idea stessa dell'amore.
2: Da quel giorno siamo sempre insieme, Jenny e io, come il pane e il burro.

0: qualche volta stavamo seduti fuori ad aspettare le stelle.
1: Mamma sarà preoccupata per me.
2: Resta qui solo un altro po'.
0: Chissà perché Jenny non voleva mai tornare a casa.
1: Bene, Jenny, ci resto.
0: Era la mia amica più specialissima. La mia unica amica.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Cinefilm. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Forrest Gump. Forrest Gump.
1: Forrest possiede una purezza d'animo che nessuno può spezzare. Gli altri bambini lo prendono in giro, lo inseguono, lo colpiscono con le pietre, ma un giorno, mentre fugge da loro, succede qualcosa di miracoloso.
2: Avanti, seguiamolo! Venite! Ecco, ci siamo! Stiamo arrivando! Ora ti prendiamo! Corri, Forrest, corri! Corri, Forrest!
1: I tutori si spezzano e Forrest inizia a correre, leggero come il vento. Da allora, correre diventa la sua lingua, la sua libertà.
3: Lo so che non mi crede se glielo dico, ma io corro come il vento che soffia.

0: Enrique Maxwell, Living Voice, Andrea Ferrara.
1: Grazie alla sua incredibile velocità, Forrest ottiene una borsa di studio sportiva e va all'università. Corre nei campi da football, diventa un eroe sportivo, ma resta sempre lo stesso ragazzo semplice.
2: Gli anni dell'università volavano perché giocavo tanto football. Mi avevano anche messo in una cosa chiamata selezione universitaria americana, dove ti capita di incontrare il presidente degli Stati Uniti.
3: Il presidente Kennedy oggi si è incontrato con la selezione universitaria americana nella sala ovale.
2: Ora, la cosa veramente buona quando incontri il presidente degli Stati Uniti è il mangiare. Ti mettono in una piccola stanza dove c'è praticamente ogni ben di Dio. E siccome per prima cosa non avevo fame ma sete, e seconda cosa era gratis, avrò bevuto quasi 15 Dr. Pepper.
3: Congratulazioni, come si sente?
2: Devo fare pipì.
3: Credo che abbia detto che deve fare pipì.
0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Su Radio Peter Pan. Cinedisco. Questa sera, Forrest Gump.
1: La sua vita continua a muoversi come una piuma al vento, spinta da correnti imprevedibili. Appena finito il college, venne la guerra e Forrest si arruolò nell'esercito.
2: Giorno, sono Forrest, Forrest Gump.
3: Non gliene frega uno stracazzo a nessuno, chi sei? Pezzo di merda! Sei meno di un verme schifoso che striscia nella spazzatura! Metti qualcuno da checca sull'autobus, sei nell'esercito ora!
1: È qui che conosce Bubba, un ragazzo dal sorriso buono che sogna di aprire una compagnia di gamberi.
4: Tutti quanti mi chiamano Bubba e io so tutto di tutto sul commercio dei gamberi. Perciò mi metterò nel commercio dei gamberi in prima persona quando esco dall'esercito, capito?
5: Ok.
1: Bubba diventa suo migliore amico e insieme finiscono in Vietnam.

0: Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Nelle fragore della guerra, Forrest dimostra un coraggio incredibile. Sotto il fuoco nemico salva molti compagni, compreso il tenente, Dan Taylor.
2: Lasciami qui! Vattene via! Lasciami qui! Vattene! Oh, cazzo! Io ti ho detto di lasciarmi qui, porca puttana!
1: Anche se non riesce a salvare Bubba, che muore tra le sue braccia.
3: Sto bene, Forrest. Sto bene.
4: Bubba, no.
3: No, me la caverò.
5: Lo sapevo che era l'ultima volta che io e Bubba ci parlavamo, se no trovavo qualcosa di meglio da dire.
3: Ehi, Bubba. Ehi, Forrest. Forrest, perché è successo? Ti hanno sparato.
5: Poi Bubba disse una cosa che non...

0: A un tratto il mio servizio nell'esercito degli Stati Uniti era finito.
1: Cinedisco, al tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest
2: Gump. Forrest Gump. Tornato in patria, Forrest mantiene la promessa fatta a Bubba. Compra una barca e comincia a pescare gamberi.
0: Ma sapete che cosa ho scoperto? La pesca dei gamberi è dura.
2: All'inizio è un fallimento, ma poi, con l'arrivo inaspettato del tenente Dan.
3: Tenente Dan! Che ci fa qui?
2: Che si unisce a lui, la fortuna cambia.
4: Ti ho detto che se diventavi capitano di una barca per gamberi, sarei stato il tuo primo ufficiale. Beh, eccomi qui, sono un uomo di parola, io, che credi?
3: Ok.
4: Sì, però ficcati in quella testa, che non ti chiamerò mai signore.
3: No, signore.

0: Dopo una tempesta che distrugge tutte le altre barche, la loro diventa la più prospera.
1: Parlando con le autorità locali, il vostro giornalista ha appreso che in effetti una sola barca per gamberi è sopravvissuta alla tempesta.
2: Luis, c'è Forrest!
0: Nasce così la Bubba Gump Shrimp Company e Forrest diventa ricco senza nemmeno rendersene conto.
3: Aspetti un momento, ragazzo. Lei vuole dirmi che è il proprietario della Bubba Gump Gamberi Corporation?
4: Sì, signore. Abbiamo più soldi di Davy Crockett.
3: Oh!
5: Su Radio Peter Pan Cenerisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: e le dico una cosa sul tenente Dan.
1: Forrest, non ti ho mai ringraziato per avermi salvato la vita.
0: Non me l'ha mai detto, ma secondo me ha fatto la pace con Dio.
2: Voglio essere fritto!
3: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
16: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
17: Prendi subito il tuo.
16: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
18: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
19: Cosa?
20: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
21: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
20: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
22: Radio Peter Pan è anche in video.
23: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
22: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
24: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
25: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Venerdì 25 settembre dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Venerdì 25 settembre Peter Pan 9210 Festa di Apoenta. A Castelvinio di Resana, Treviso.
1: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
25: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
25: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Forrest Gump, un film di Robert Zemeckis, Living Voice, Andrea Ferrara.
1: C'è una telefonata per Forrest.
2: Sì, beh, digli che se vogliono devono richiamare. Forrest è indisposto al momento.
1: Tua madre sta male.
3: Quando la madre si ammala, Forrest lascia tutto per starle accanto.
4: Cosa c'è, mamma?
5: Sto morendo, Forrest. Avvicinati, vieni a sederti qui.
3: Lei muore serenamente, lasciandogli ancora una volta un insegnamento.
4: Perché muori, mamma?
5: È la mia ora. La mia ora è arrivata. Oh, avanti. Non devi avere paura, tesoro. La morte fa solo parte della vita. È una cosa a cui siamo destinati tutti. La vita è una scatola di cioccolatini, Forrest. Non sai mai quello che ti capita.
4: Quando mamma mi spiegava le cose, io le capivo sempre.
5: Mi mancherai molto, Forrest.
4: E morì di martedì. E non ho altro da dire su questa faccenda.

0: raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Forrest Gump. Forrest Gump. Living Voice. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
1: Dopo la sua morte, Forrest vaga senza meta. Ritrova Jenny per un breve periodo. Vivono insieme, ballano, parlano del passato.
2: Tutti i giorni ci facevamo una passeggiata e io ci calavo come una cicala in agosto. Eravamo come una famiglia, Jenny e io. E fu il momento più felice della mia vita.
1: Ma lei, tormentata dai propri demoni, se ne va di nuovo.
3: Dove se ne va così correndo?
4: Non sto correndo, non sto correndo, non sto correndo, non sto correndo, non sto correndo.
0: Cinedisco, Cinedisco, un film a tempo di DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Ferrara.

0: Forrest Gump. Forrest Gump. Un film di Robert Zemeckis su Radio Peter Pan. Cinedisco. Cinedisco.
1: Così un giorno, senza sapere perché, Forrest inizia a correre.
2: Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama.
1: Attraversa gli Stati Uniti da un capo all'altro, per anni.
2: E non so proprio perché continuai a andare.
3: E così, lei ha corso e basta.

0: verso l'America, Forrest Gump, un giardiniere di Greenbow in Alabama, oggi sta per attraversare di nuovo il fiume Mississippi.
1: Perché corre?
2: Lo fa per le pace nel mondo!
3: Lo fa per i senza tetto!
2: Corre per i diritti delle donne!
4: Oppure per l'ambiente!
1: O per gli animali!
5: Non riuscivano a credere che uno poteva correre tanto senza una ragione particolare.
2: Ma perché fa questo?
6: Avevo voglia di correre!

0: La gente lo segue, ispirata da lui, ma Forrest non ha uno scopo preciso.
1: Avevo corso per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore.
0: Corre solo perché sente di doverlo fare. Quando finalmente si ferma, dice semplicemente:
1: sono un po' stanchino.

0: Un giorno ricevette una lettera. Era Jenny.
1: Un giorno, come un fulmine a ciel sereno, ebbi una lettera da Jenny. Mi chiedeva se potevo fare un salto a Savannah a trovarla. È per questo che sono qui.

0: DJ Maxwell, Living Voice, Andrea Ferrara.
1: Jenny viveva a Savannah. Forrest la trovò cambiata, fragile, ma serena.
2: Forrest! Come stai? Accomodati, entra.
3: Questa è casa tua?
2: Sì, è un po' in disordine, sono tornata ora.
1: Gli presentò un bambino, un piccolo con i suoi stessi occhi.
4: Ciao, signor Gump.
3: Ciao.
4: Ora posso andare a guardare la TV?
2: Sì, certo, ma tienila bassa.
3: Sei una mamma, Jenny.
2: Sono una mamma. Si chiama Forrest.
3: Come me?
2: Gli ho dato il nome di suo padre.
3: Anche suo padre si chiama Forrest.
2: Sei tu il padre, Forrest? Forrest, guardami. Guardami, Forrest. Tu non devi fare niente, capito? Non hai fatto niente di sbagliato. Capito? Non è bellissimo?
3: È la cosa più bella che ho mai visto.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump. Forrest Gump.
1: Jenny era malata.
2: Ti curerò io se sei malata.
3: Mi sposeresti, Forrest?
1: Forrest la sposò sotto l'albero dove da ragazzi avevano sognato la libertà. Poco dopo lei se ne andò, davvero, come una piuma che trova il vento giusto.
2: Sei morta un sabato mattina. E ti ho fatto mettere qui, sotto il nostro albero.

0: Radio Peter Pan.
1: Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
2: Ora Forest accompagna ogni mattina il piccolo Forest Junior alla scuola bus.
3: Il piccolo Forest se la cava benissimo, sì.
2: Lo guarda salire i gradini e sente dietro di sé la voce di sua madre, quella che diceva che ognuno deve fare del meglio con ciò che ha. Poi si siede sul tronco dell'albero, dove un tempo Jenny gli parlava di sogni, e guarda una piuma danzare nell'aria.
3: Non lo so se mamma aveva ragione o se ce l'hai il tenente Dan, non lo so. Se abbiamo ognuno il suo destino o se siamo tutti trasportati in giro per caso come da una brezza. Ma io credo può darsi le due cose. Forse le due cose capitano nello stesso momento.
2: Forse la vita è davvero come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita, ma a volte capita anche qualcosa di dolce.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Sport.
1: L'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su Eureka Macchine Pulizie. pulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Pongamos música pa que baila hasta abajo la bebé.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
12: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Fun, forever fun, forever young.
13: Music in the mix. More music.

0: Questo era il mio more music in the mix. The mix. Mi raccomando, mi raccomando. Let's play house music. House music.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LEDWALL, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
17: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delix.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delix.it.
16: Delix, il tuo partner al lavoro.
18: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
19: Cosa?
20: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
21: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
20: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
22: La rimpatriata delle superiori?
23: Ne riparliamo a settembre.
22: L'iscrizione in palestra?
23: Ne riparliamo a settembre.
22: Il controllo gomme?
23: Ne riparliamo a settembre!
24: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
25: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
26: Peter Pan a manetta.
27: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
28: Peter Pan a manetta.
0: Fun. Forever fun, forever young. Music in the mix.

0: More music in the mix. It's time to Spillo.
1: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul More Music in the Mix. Io sono Spillo e i prossimi 30 minuti li abbiamo dedicati alla musica mashup. Iniziamo con Better Off Alone con Sorpresa.

0: Tra poco, Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan. Squat.
1: Per Spar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
2: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo. Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: Santolini e Marco Corvi. Streaming by Andrea Nordio. On Radio Peter Pan. Techno Classic. Techno Classic. Perché il classico non si batte.
1: Ladies and gentlemen, we are back. Cominciamo sempre così le puntate di Techno Classic dicendo che siamo tornati, perché è il caso di specificare che questo è il programma più elegante di Radio Peter Pan, con le canzoni selezionate e mixate per voi da Luca Antolini e Marco Corti. Un saluto anche a tutti quelli che stanno seguendo Techno Classic in giro per l'Italia, con tantissimi eventi che appunto vedono coinvolti Luca Antolini e Marco Corti, Killer Voice, a volte anche me, e mi fa sempre piacere esserci. E questa sera un po' di musica dalla techno all'hard style, alla trance, all'hard trance e un sacco di roba bella selezionata proprio dal navigator Luca Antolini, dal cacciabombardiere Marco Corti. Cominciamo con la Techno Zone, andiamo a 128 bpm, lo facciamo con Best Insane Stranger to Stability nel Lemfaki Podium Mix. A chiudere Enrico San Giuliano con Eden T Drum Code e ad aprire Paul Kalkbrenner con Atlas Camuffel. Buona techno a tutti.
0: Techno Classic.

0: si batte.
1: Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non si batte. Non

0: quindi non mi assumo nessuna responsabilità, mettiamola così.
1: Go!
2: Si continua aumentando un po' la velocità, andiamo a 132 bpm, ma ci spostiamo negli anni 2000
0: con tre canzoni che si spostano proprio in questi anni. 2001,
2: Miss Keating, The Hacker, subito dopo The Drill
0: con il disco omonimo del 2005,
2: chiudere 2010 con Three Mafia, Feel It nel remix di Tiesto.

0: techno, techno, techno, techno,
1: musica techno.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi.

0: Andrea Nordio.
1: Vi ricordo che con la pagina Instagram in realtà non è che ci facciamo poco, non è che
2: semplicemente repostiamo le storie, ma addirittura potete scrivere per suggerire delle canzoni, consigliarle,
1: richiederle e poi sentirle appunto nella puntata del sabato.
2: Go! Adesso ci spostiamo aumentando notevolmente la velocità, arriviamo a 140 bpm e lo facciamo con una zona
1: rinominata Basso in Levare.
2: Dal 2002 Embargo, Hysteri, subito dopo DJ Arnold Schweitzer,
3: yeah baby,
1: Grave Diggers, e a chiudere Manoles con Norjet.

0: invece DJ Arnold Fights con Grave Diggers e ad aprire Embargo con History.
1: Ragaz, ridendo e scherzando, scherzando e ridendo, guardate che ore sono, già il momento di andare in pubblicità. Ma prima
0: c'è una canzone a 150 bpm che vorremmo farvi ascoltare, anzi ci tengono Luca Antolini e Marco Cordi a farvela ascoltare. Tecnoboy con Vita.

suono inconfondibile. Tecnoboy Vita, disco del 2007 che chiude la prima mezz'ora di Tecno Classica, adesso pubblicità e poi si continua con l'altra mezz'ora dove si ritroverà anche un hardstyle track. Ci sposteremo dalla zona

0: sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
2: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
16: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
17: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
16: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
17: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
16: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica Fiera del Tresto, Ospedaletto Euganeo, Padova. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: On Radio Peter Pan.
4: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
8: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.

Ciao ragazzi, parte la seconda metà di Techno Classic. Vi siete persi la prima? Ah, che peccato, è stata già una puntatona. Spostati dai 128 bpm fino ai 140, per poi, vabbè, chiudere la mezz'ora con i 150 bpm. Adesso invece ripartiamo già a 137, quindi andiamo già belli veloci. Lo facciamo con Four Strings, Daytime, subito dopo Tiesto, Traffic, e a chiudere Energy 52, Caffè Del Mar, nel remix di Paul Van Dyke.

0: Trance Zone che si chiude con Energy 52, Café del Mar nel remix di Paul Van Dyke, prima Tiesto con Traffic ad aprire Four Swings con Daytime, disco del
1: 2000. La velocità rimane più o meno la stessa.
0: Go! Anche la qualità.
1: Oh! Ci spostiamo a 138 bpm nella Hard Trance Zone, lo facciamo con Cosmic Gate. Oh!
0: Back to Earth, Shock Remix, subito dopo Brooklyn Bounce, Bass, Beats and Melody.
1: A chiudere Zenith.

0: Era Zenith con Energy a chiudere questa tranche.
1: Prima invece Brooklyn Bounce con Bass Beats Melody.
0: Ad aprire invece Cosmic Gate con Back to Earth
1: nello Shock Remix.
2: Yeah baby.
0: Attenzione ragazzi, perché qui la velocità continua ad aumentare e noi vi ricordiamo l'appuntamento tutti i sabati.
1: Go! Con Tecno Classic, poi presenti anche in varie repliche settimanali,
0: disponibili nella sezione podcast del sito peterpan.it.
1: Adesso andiamo a 142 bpm per la Hard Trance 92.000 Zone.
0: Lo facciamo con Pacific Link, Rings of Jupiter.
1: Go! Remix di Luca Antolini.
0: Subito dopo Scott Project, Overdrive. A chiudere Next Generation Radio Power.

Il Marco Corgi.

0: l'abbiamo rinominata Hard Trance Zone 90 e 2000, perché siamo partiti con il 2000, Pacific Link, Rings of Jupiter nel remix di Luca Antolini, poi 2001,
1: sempre 2001, Scott Project, Overdrive,
0: a chiudere Next Generation con Raise Your Power, disco del 98.
1: E adesso è arrivato quel momento lì.
0: Il momento in cui diamo il colpo di coda della puntata, andiamo a 150 bpm, c'è la Hard Style Track.
1: E questa sera è un disco del 2008 che si chiama
0: Yeah, baby. The Story Unfolds di Ed Hunter.

0: Antolini e Marco Cordi per le canzoni che hanno selezionato e mixato per noi. Vi ricordo l'appuntamento con Techno Classic sabato prossimo, ma quando volete, dove volete, noi ci siamo anche nella sezione podcast del sito peterpan.it. La Techno Infinita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: La notte su Peter Pan suona con

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, ascolta.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Fun, forever fun, forever young. Su Peter Pan, Light Vibes.

0: ascoltarsi?
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan. Squat. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: The Second Voice. The Second Voice. The Second Voice.

0: Sport. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, it's me.